0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

che vada al vecchio decreto legge di Cicerone. Per Cirillo C, sentenziò così, bisogna farlo cadere ancora da seggiolone, perché rientri quel ricciolino nel suo testone. La sentenza un dì, poscia stese qui.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di giovedì, oggi è il 15 ottobre 2026, 6 sono i gradi all'esterno percepiti a 5, splendida giornata soleggiata oggi, forza, vale la pena tirarsi su dal letto, 11 la massima percepita come tale, nella notte torniamo a 5 percepito a 2, un po' di pioggia domani e poi sole almeno fino a martedì, con temperature anche che si rialzeranno. Vai.
3: Bene, contento. Ma il cielo è sempre più blu.

Infatti tutto il meteo minuto per minuto, parlando del cielo sempre più blu, alle 6:30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6:45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, 7:20 l'oroscopo, 7:30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8:20 lo sport, alle 8:45 le caricature e poi tra una canzone e una curiosità e l'altra aggiungeremo alle 10, momento in cui cediamo il microfono e l'antenna alle mattine con Vittoria, che oggi sarà prima le mattine con Vittoria e poi posticiperemo leggermente il nostro caffè scorretto per poi ritrovare le mattine con Vittoria, quindi un caffè scorretto all'interno del programma vero e proprio di Vittoria. Ora torniamo in musica.

in cerca di una voce. Quello che io sento è come un fiume dentro, vado verso la mia voce. Mare che ho davanti, grande e misterioso, mare che mi porto dentro.

aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare.

0: Fibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dai, che non sono male le previsioni meteorologiche a medio e lungo termine. Andiamo con ordine: 6 gradi all'esterno in questo istante, percepiti a 5, con il sole che sorgerà alle 7:10 questa mattina per tramontare alle 18:09. Allora, caro Ivan, è inutile che aumento il volume se non ho la cuffia sulle orecchie.
2: No, ma ti sentiamo bene.
1: Lo so, ma io volevo sentire. Non mi sentivo io.
2: No, ma beh, ti senti, detto, no? Ti autosenti.
1: Volume oggi non funziona. adesso molto bene. Dicevo, sole che sorge alle 7:10, tramonterà alle 18:09, venti che soffiano dal versante settentrionale a 7 a 11 km orari. Il tasso d'umidità attuale pari al 70%. Bella giornata soleggiata, 11 la massima, 5 la minima, con una sensazione di 2. Nella notte già dovrebbero arrivare le prime gocce di pioggia date al 60%. Pioggia garantita per domani, 100%, signore e signori, da 20 a 25 mm d'acqua secondo la zona, quindi anche abbondante, 13 la massima, 2 la minima. Poi a partire da sabato e almeno fino a martedì condizioni soleggiate, e non solo, temperature a rialzo. Sabato no, lo dico subito, sabato sarà la giornata più fredda della settimana, avremo solo 7 gradi di temperatura massima e 1 di minima, poi sale a 12 domenica, 16 lunedì, 15 martedì, voilà, con minime comunque che gravitano intorno ai 6 a 4 gradi centigradi. Per quanto concerne la nostra bella luna, andiamo a vedere cosa accade. Ormai lo sapete che la prossima fase lunare è quella del 18, domenica, quando completeremo il primo quarto di luna, luna a femminile, e questo significa che avremo la luna piena il prossimo 26 ottobre a 11:00. La luna è dunque in questo momento crescente,

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Ovviamente ne parleremo anche nel giornale radio, perché è la notizia, una delle notizie più importanti della giornata, quella della prolungata chiusura di una corsia per il ponte Mercier in direzione Montreal, e già a quest'ora sia via la 132 che via la 138 l'accesso è tutto bloccato. Ieri una media di 1:30 da entrambi i lati per giungere al ponte in quanto tale. Ciò si ripercuote anche sugli altri ponti, adesso già bloccato tutto l'accesso a Samuel de Champlain a partire dalla 30 già a quest'ora, e c'è anche un incidente sulla 15 tra la Prairie e appunto l'accesso a Champlain. Jacques-Cartier, Victoria e poi il tunnel, che è già di consueto bloccato a quest'ora, sono già bloccati a quest'ora. Come dicevo, molte persone hanno già deciso di andare a percorrere un altro ponte per giungere sull'isola. Poi la 15 interamente bloccata in entrambe le direzioni tra Blainville e la 640, dove tra l'altro sulla 640 ci sono anche tre incidenti tra tra la 13 e Saint-Eustache che bloccano. La 13 è poi bloccata alla 440, insomma si preannuncia già un'ora di punta alquanto ardua. Siate prudenti sempre comunque, ma anche molto pazienti. L'amministrazione Martinez Ferrada presenterà oggi la strategia invernale, una strategia volta a soddisfare le aspettative dei cittadini in materia di rimozione della neve. Il piano dovrebbe prevedere cambiamenti sostanziali. Ricordo che il responsabile del servizio è Luis Miranda, che sarà presente all'evento e intende ad esempio conferire maggiore autonomia agli arrondissements, consentendo loro di avviare le operazioni di rimozione della neve senza dover attendere il nulla osta dell'amministrazione centrale. E alcuni cambiamenti sono già noti, ve li comunicherò nel giornale radio. La premier dell'Alberta Danielle Smith ha dichiarato di aver votato ufficialmente al referendum sull'indipendenza della provincia, esprimendosi a favore di un Canada unito. Pur riconoscendo la frustrazione di molti abitanti dell'Alberta nei confronti del governo federale, ha sottolineato che la provincia sta iniziando a compiere passi avanti in progetti importanti, tra cui la realizzazione del famoso oleodotto nuovo che dovrebbe collegare la costa della Columbia Britannica. La Smith incoraggia dunque i suoi cittadini a votare per la permanenza nella Confederazione, quindi no a quel referendum, ma sì alle altre 9 domande che vengono poste, che garantirebbero maggiore autonomia per la provincia stessa. Ne parlavo nel corso del traffico. La chiusura improvvisa della corsia del ponte Honoré Mercier a tempo indeterminato mette in luce lo stato di degrado di questa struttura quasi centenaria, secondo quanto affermato da vari rappresentanti politici e sindacali. È un ponte noto per le sue problematiche, che necessita di interventi importanti da molto tempo. Sanno da tempo che ci sono dei problemi, ha dichiarato senza mezzi termini Marc-André Martin, presidente dell'Association Professionnelle des Ingénieurs du Gouvernement du Québec. Ovviamente la chiusura comporta un traffico allucinante. E poi ricordo anche che è arrivata la sentenza ieri. Luciano Frattolin trascorrerà almeno i prossimi 25 anni della sua vita in carcere per l'omicidio della figlia. È stato condannato all'ergastolo. Melina Frattolin era la bambina annegata in una palude nello stato di New York nell'estate del 2025, originaria di Montreal, una notizia che aveva sconvolto la nostra provincia. Sto seguendo questo e altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giornale radio ve lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

0: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.

0: Va bene, comunque andiamo avanti. Oggi siamo arrivati a una giornata corrispondente a 288 giorni da questo inizio del 2026. 42 sono le settimane. Oggi la luna è al 14.4 ed è la giornata mondiale delle donne rurali e giornata mondiale per la pulizia delle mani.
1: Forse non lo sai, ma io vedo anche che è la giornata internazionale del bastone bianco, quello utilizzato dalle persone non vedenti.
0: Proprio ieri ho visto una signora con...
1: Sì, perché è una giornata dedicata al glaucoma, ahimè, che è una grave malattia. Devo dirti,
0: sì.
1: Io mi faccio verificare ogni anno perché è ereditaria e mio papà ha perso un occhio proprio per il glaucoma. Ha perso la vista di un occhio, chiaramente. Quindi voilà, questo è quanto.
0: Io avevo una zia che era una donna rurale. Quindi lavorava in campagna.
1: Beh, oui.
0: Dal mattino alla sera.
1: Beh, oui.
0: Al mattino alle 6, fino alla sera alle 8.
1: Beh, cominciano anche prima. In Canada cominciano anche prima perché c'è un periodo più limitato. Quindi.
0: Io andavo in campagna da lei a fare l'estate e mi alzavo anche a quell'ora lì perché. Beh. Se volevo il caffè latte dovevo berlo che non era lì.
1: Quindi come vedi hai ben seminato, perché adesso ti svegli anche prima, ti svegli. Boh.
0: Vabbè, comunque. No, è vero. Va bene.
1: Vai avanti tu che a me viene da ridere.
0: Nella stanza di Petit Bordeaux di Parigi si tiene la prima rappresentazione del Ballet Comique de la Reine. Commissionato da Caterina de' Medici, regina madre di Enrico III, al quello che ha fatto la sceneggiatura, Baldassare, da ben gioioso, me lo ricordo. Lo spettacolo si articola in danza, canto e recitazione. Per una durata di 5 ore, l'ammazzate in mezzo alle orecchie.
1: E io che pensavo che l'ora e 20 del mio spettacolo fosse lunga.
0: L'ammazzate, questa è lì la mezza giornata. Ma scusa, ma
1: io sono andato a vedere una volta una commedia che durava quasi 10 ore. Con tre intervalli, ma era bellissima.
0: Tre intervalli di due giorni.
1: No, ma era fatta molto bene, era ben organizzata perché avevi degli intervalli, poi c'era da mangiare,
0: certo, perché dopo la prima ora non sai più come sta seduto.
1: No, però ero impressionato anche dagli attori, perché c'erano degli attori che facevano 12-15 personaggi pronti via.
0: Vabbè, comunque, e di fatto. Nel 1582, appunto, è di fatto in vigore il cascata. Un attimo, devo leggere.
1: Si è bloccato. Uno scappellotto.
0: È con l'accento, di fatto, senza accento, in vigore il calendario gregoriano.
1: No, ce l'abbiamo fatta.
0: Gregoriano.
1: Ideato. Non potevi dire entra in vigore che facciamo.
0: Ma no,
1: qui.
0: Ma è scritto è di fatto.
1: Vabbè.
0: Da Luigi Lilio. Che
1: chi?
0: Tu conosci Luigi Lilio?
1: No, conoscevo il fratello.
0: Ah. Marco.
1: Conosci anche tu, lo sapevo che lo conoscevi anche tu. No, uno più dell'altro. Andiamo avanti.
0: Per Papa Gregorio XIII.
1: Sì.
0: O decimo terzo, come adesso si usa dire.
1: Sì.
0: Adesso si usa dire decimo terzo.
1: Infatti ho sentito Leone decimo quarto.
0: Quarto, infatti. Vabbè, comunque. Per recuperare il ritardo accumulato nei secoli sono stati saltati 10 giorni. Era ora.
1: Sì.
0: Ieri era il 4 ottobre anziché il 14.
1: Poi il datore di lavoro ti ha pagato 10 giorni di meno. Dice, Rani, quello che ti dica.
0: È colpa mia.
1: È colpa mia se è cambiato il calendario.
0: La nave inglese.
1: Sì. Perché hai preso questo tono?
0: Perché si parla di Napoleone. La nave inglese con a bordo Napoleone arriva nella rada dell'isola di Sant'Elena.
1: Sant'Elena.
0: Io metto l'accento dove voglio io, va bene.
1: La rada, siamo d'accordo. L'hai detto un po' alla milanese, come dico io le rampe. La rada, uè. E c'è pa' la rada.
0: Dove getta l'ancora o ancora.
1: Getta ancora l'ancora. Che si è fermata più di una volta.
0: A mezzogiorno.
1: Va la ronda del cucchiaio, non mi hai lasciato finire.
0: Oh mamma mia, l'ammiraglio effettua un sopralluogo mentre Napoleone viene tenuto ancora a bordo.
2: No, rido. No.
1: Che anno sei arrivato? Non ce la
0: facevo. Nel 1892.
1: Non ce la faremo mai.
0: Nel 1872, su indicazione del generale Giuseppe Perucchetti. No, vabbè, so, no,
1: immagino il soldato semplice che deve dire.
2: Generale Perucchetti.
1: Generale Perucchetti. E da ridere.
2: Presente. Era.
0: Secondo cui la protezione dei valichi di confine ha bisogno di truppe di montagna specializzate e a opera del generale Cesare Ricotti Magnini.
1: Mi ricordo.
0: Magnini. Finalmente ha creato
1: stampini. Dei cavalli.
0: Tra l'altro avevano una fattoria.
1: Ma sì, chiaro.
0: A Poggio Radioso, comunque zona. Nascono gli alpini
1: sul auguri, lago.
0: Sul lago, no, a Massimo Visconti. Comunque, auguri a tutti gli alpini perché oggi nascono gli alpini.
1: Ma scorpo... un bel coro, dai, un bel coro alpino.
0: Lassù, sul
1: lago. No, non te,
0: no.
1: Magari se ce l'hai. Cosa c'è? C'è
0: un problema? Le mazzate sui denti.
1: Dai. Vabbè. Quel mazzolino di fiori che la cantiamo tutti insieme,
0: okay,
1: come nelle gite, quando bei tempi, no, quando si andava era, alle feste di Toronto
0: e ho la curva.
1: No, va bene, quindi io ti ascolto sempre con enorme interesse.
0: Ah, questo qui l'abbiamo letto
1: e
0: tutti.
1: Pur si muove.
0: La casa editrice dei fratelli Treves pubblica il libro Cuore di Edmondo De Amicis. L'opera rivolta ai ragazzi si prefigge attraverso 9 racconti, uno al mese per l'intero anno scolastico, di insegnare ai giovani le virtù civili di amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza.
1: Ma ce n'è un paio con le quali non sono d'accordo, ma è l'amore senz'altro la cosa.
0: Ma comunque l'abbiamo letto tutti.
1: Beh,
0: gli elementari, noi questo.
1: Noi eroi.
0: Noi eroi.
1: Quindi.
0: Bene. Dillo tu della Mata.
1: No, no, no, no, non mi si apre niente oggi, guarda.
0: Lascia Mata stare. Ari, la ballerina.
1: Ah sì, l'hanno ammazzata oggi, eh?
0: Sì.
1: Mi ricordavo questa cosa.
0: Mata Ari, la ballerina olandese accusata di spionaggio in favore della Germania, viene giustiziata nel castello di Vincennes alle porte di Parigi. Il suo vero nome era Margit Zeller e prima dell'esecuzione ha chiesto di ricevere il battesimo cristiano.
1: È molto interessante la storia di Mata Ari. Ho visto un documentario veramente affascinante.
0: Sono quelle mamma mia. Persone che lasciano il segno nella storia.
1: Cosa che noi a me non lasceremo. Andiamo avanti.
0: Abbiamo lasciato qualcosa anche noi.
1: Cosa lasciamo? Io lascio un po' di eredità ai figli. Resto.
0: A me niente?
1: No, beh, adesso vediamo.
0: Inaugurato.
1: Pensavo lasciarti la cuffia.
0: La cuffia, no, la lasciare. È meglio la mia che la tua.
1: Proposito, se avete, a parte che non c'è scritto nessuna parte che vado prima io, eh? Boh, no, se vogliamo dire cronologicamente parlando, andiamo avanti.
0: I 6 mesi di differenza.
1: Sì, 6 mesi.
0: Inaugurato oggi nel 1939 l'aeroporto Glenn Curtis di New York, realizzato sul terreno che non è un giocatore di pallone. Realizzato su un terreno di un ex aeroporto privato vicino a Manhattan, rispetto allo scalo di Newark, inaugurato 11 anni prima, si chiamerà Fiorello La Guardia, dal nome dell'ex sindaco di New York, che sostenne la necessità di un nuovo scalo. Bene.
1: Oh, sto arrivando, è una questione di ore.
0: Primo mondiale a New York nel 1940 per il film Il grande dittatore di Charlie Chaplin.
1: Grandissimo film.
0: Una forte satira e denuncia del movimento nazista e del suo capo Adolf Hitler.
1: Grandissimo film.
0: Ascolteremo. Furia il cavallo del West.
1: Furia il cavallo del West.
0: Cantato da Mal, ma prende inizio nel 1955 con il titolo originale di Fury Brave Stallone. Debutta sul canale televisivo americano NBC.
1: Hai studiato inglese sto fine settimana?
0: Yes. NBC, il telefilm Furia il cavallo del West. Lo ascolteremo nella versione di Mal o, se volete,
1: quella di Silvio.
0: A Beirut chiude nel 1966 per mancanza di fondi la Banca Intra, uno dei maggiori istituti di credito medio orientali. Ma c'era anche in Italia la Banca Intra.
1: Poi ci sono state delle filiali.
0: Ma ha fallito anche quella. Porta male, secondo me. Tanto Intra è...
1: Non facciamo paragoni con squadre calcistiche, per cortesia.
0: No, eh. Intra, tra l'altro, è un paesino, un ridente paesino della, della provincia di Varese.
1: Ah, oui?
0: Intra. No, scusa, Intra Pallanza. No, provincia di Novara. Beh, adesso forse...
1: Oh, santo. L'hanno spostato.
0: No, hanno diviso la provincia in due. Okay. La provincia in due ha diviso. Perché prima chi abitava a Domodossola doveva andare a Novara.
1: Lo so.
0: Vabbè.
1: Va bene.
0: Negli Stati Uniti... No, adesso. Niente, questa qui no. L'equipaggio...
1: Dai che sto arrivando.
0: Meno male, perché sto leggendo...
1: A che anno sei arrivato?
0: Perché... Nel 1969 l'equipaggio...
1: Sei solo al 69.
0: Ma hai detto aspetta.
1: Le stai leggendo tutte.
0: No, vabbè. L'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato l'uomo sulla Luna per la prima volta è ospite della televisione italiana. Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, che non se lo ricorda nessuno perché è rimasto su.
1: Non è vero. È Collins che è rimasto qui.
0: Vabbè, ma perché Aldrin non se lo ricorda?
1: Beh, è secondo. Cioè, anche qui si ricordano Silvio per la trasmissione.
0: Ma
1: no?
0: Non sono sicuro.
1: Che è il secondo. Dai, dai,
0: arrivano all'aeroporto di Ciampino alle 11.
1: Ma che anno sei?
0: Oh, mamma mia, nel 69.
1: Ancora
0: no?
1: Nel 69?
0: Ma no, lo sto leggendo. Vabbè, comunque il presidente Saragat li ha ricevuti anche lui.
1: Boh.
0: Come ieri ascolteremo due canzoni di Lucio Battisti.
1: Ah, che bella cosa questa.
0: Perché nel 70 sì. Arriva nei negozi il nuovo singolo di Lucio Battisti intitolato Emozioni.
1: Sul... E mi metti emozioni oggi.
0: Ho detto che ascoltiamo due, stai calmo, eh. Sul lato B, dove tutta la stampa e tutte le radio all'epoca puntano sul brano Anna, che sarà...
1: Voglio...
0: Anna. Se mi fai spiegare, okay, Anna sarà il che era sul lato B e quello che tutte le radio e tutte le trasmissioni puntano, ma comunque diventerà anche Emozioni uno dei pezzi più ascoltati. Ma
1: ascolteremo
0: sia Anna che Emozioni.
1: Voglio
0: un po' come A Chi di Fausto Leali, sai che era il lato B?
1: No, non lo so.
0: A Chi
1: il lato
0: era
1: il lato zero?
0: Non lo so, ma hanno sbagliato. No, ma è stato un errore di tipografia. L'hanno stampato così.
1: Dai, leggi quella del 72.
0: Nella terza giornata di campionato di calcio della Serie A, l'incontro
1: oggi
0: di
1: giocate in Europa League,
0: Allora?
1: Tanti auguri. No, per dire, perché non sto andando benissimo per il calcio italiano. Speriamo che risolleviate.
0: Ieri io non lo sapevo, ma la Roma ha perso a
1: La Roma
0: a 8...
1: vinceva 3-1 fino all'84esimo, una roba del genere, hanno perso 4-3.
0: Mamma mia.
1: Comunque. Oh mamma mia.
0: No.
1: Ha fatto una follia.
0: Posso leggere della prima squadra
1: dopo
0: di
1: c'è
0: Milano.
1: Una canzone di Pino Danieri che vorrei ascoltare anche oggi.
0: Oh mamma mia. Nella terza giornata del
1: Oh mamma mia.
0: Oh mamma mia.
1: E io quella locale l'ho fatta per chi?
0: Ma hai detto che non l'avevi.
1: Adesso ce l'ho.
0: Vabbè, dai, saltiamo anche il mio. Comunque.
1: Allora andiamo direttamente
0: la perché
1: curiosità.
0: Poi,
1: perché è anche canadese questa curiosità, per questo lo dico. Nel 2002 Ryan Adams, attenzione, Ryan Adams è un cantante, anche lui, che avrebbe cambiato nome fosse stato lui, è in concerto a Nashville, raggiunge uno spettatore che gli ha chiesto Summer of 69, che è una canzone di Bryan Adams, gli dà $30 come rimborso biglietto e rifiuta di proseguire finché l'uomo non se ne sarà andato.
0: Ma lui è uno splendido comunque, ma è quello che ha dato al concerto... O gli ha regalato il biglietto e ha detto ok, a che ora c'è? Vado lì e vedo chi c'è.
1: Vabbè. A me, ti posso dire che l'Istituto Italiano di Cultura di Vancouver, quando sono andato a recitare e sono venuti il giorno dopo, ho fatto lo spettacolo ma il contratto non era pronto, il giorno dopo è venuto col contratto in hotel, aveva fatto tutto il contratto a nome di Silvio Orlando.
0: Orlando
1: che è un noto attore italiano.
0: Perché, no, perché lui ha detto Orlando o Orvieto, sono due città, ne facciamo una.
1: Vabbè, finiamola qui.
0: Va
1: dai.
0: Bene, il proverbio oggi dice, eccolo qua, sono sempre gli stracci che vanno all'aria.
1: Ha bisogno di aria?
0: No, va bene, gli stracci.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Come c'era l'aspettanza dalla riva sud, è un incubo questa mattina. Il ponte Samuel de Champlain sul ponte stesso è scorrevole, ma accedervi è veramente difficile. Gli altri ponti invece sono tutti al completo. C'è traffico anche per la 15 in entrambe le direzioni, all'altezza della 640, e lì c'è stato un incidente. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'amministrazione Martinez Ferrada presenterà oggi la strategia invernale volta a soddisfare le aspettative dei cittadini di Montreal in materia di rimozione della neve. Il piano dovrebbe prevedere cambiamenti sostanziali. Il responsabile del servizio, Louis Miranda, che sarà presente all'evento, intende ad esempio conferire maggiore autonomia agli arrondissements, consentendo loro di avviare le operazioni di rimozione della neve senza dover attendere il nulla osta dell'amministrazione centrale. Dalle prime informazioni trapelate, il sale utilizzato per sciogliere il ghiaccio sulle strade di Montreal proverrà d'ora in poi dall'Egitto. È una delle numerose novità del piano della metropoli per il prossimo inverno. L'azienda Celto di Victoriaville si è recentemente aggiudicata un contratto da 23 milioni di dollari per fornire al comune quasi 200.000 tonnellate di sale antighiaccio. La miniera Selen, situata a Osil de la Madeleine, richiedeva un prezzo più alto. La nostra azienda esiste solo dal 2023, ha spiegato il CEO di Celto, Alain Tourigny. Il suo sale arriva dall'Africa a bordo di navi porta rinfuse. Montreal ha assegnato questo contratto al termine di una procedura di gara pubblica conforme alle norme vigenti, ha assicurato il portavoce della città Guillaume Rivet. La provenienza del sale non costituiva un criterio di valutazione o di aggiudicazione. Il fornitore selezionato si è impegnato a fornire un prodotto conforme ai requisiti contrattuali. Ha inoltre aggiunto che i volumi offerti dai concorrenti di Celto non sarebbero stati comunque sufficienti da soli. Ma non è l'unica novità del piano invernale della città. Come dicevo, diverse imprese di sgombero neve a cui venivano affidate zone specifiche anno dopo anno sono state escluse in seguito ad una recente gara d'appalto riguardante una quindicina di settori cittadini per un valore complessivo di 110 milioni. Le aspettative sono elevate dato che l'anno scorso le operazioni di rimozione della neve avevano suscitato numerose critiche nei confronti della città a causa dei ritardi dello sgombero e della salatura delle strade. In seguito alla forte nevicata del 16 gennaio, alcuni autobus rimasero bloccati in salita e si sono anche verificati diversi casi di uscita di strada. La premier dell'Alberta, Danielle Smith, ha dichiarato aver votato ufficialmente al referendum sull'indipendenza della provincia, esprimendosi a favore di un Canada unito. Pur riconoscendo la frustrazione di molti abitanti dell'Alberta nei confronti del governo federale, ha sottolineato che la provincia sta iniziando a compiere passi avanti in progetti importanti, tra cui la realizzazione del nuovo oleodotto verso la costa della Columbia Britannica. La Smith ha incoraggiato i suoi cittadini a votare per la permanenza nella Confederazione. Il Canada può ancora funzionare, ha sostenuto. La consultazione si terrà ufficialmente lunedì, ma il voto anticipato è iniziato questa settimana. La Smith ha inserito 10 quesiti nella scheda elettorale. Uno di questi chiede appunto agli abitanti dell'Alberta se desiderino rimanere in Canada o indire un secondo referendum vincolante sull'uscita dalla Confederazione. Gli altri 9 quesiti riguardano delle proposte avanzate dalla Smith in materia di immigrazione e riforma costituzionale. Il governo chiede l'approvazione dei cittadini per ottenere un maggior controllo sull'immigrazione, nonché per introdurre nuove regole e tariffe per i nuovi arrivati. Chiede inoltre il consenso degli abitanti dell'Alberta per proseguire la collaborazione con le altre province al fine di modificare la Costituzione e trasferire maggiori poteri alle province stesse. È votando sì ai quesiti da 1 a 9 che trasmetteremo a Ottawa il messaggio che le province necessitano di maggiore autonomia e rispetto se vogliamo un Canada più forte e unito, ha affermato la Premier. Le votazioni anticipate iniziate martedì si concluderanno sabato e secondo Election Alberta la prima giornata è stata molto intensa con quasi 175.000 elettori recatisi alle urne. La chiusura improvvisa della corsia sul ponte Honoré Mercier destinazione Montreal a tempo indeterminato mette in luce lo stato di degrado di questa struttura quasi centenaria, secondo quanto affermato da rappresentanti politici e sindacali. È un ponte noto per le sue problematiche che necessita di interventi importanti da molto tempo. Sanno da tempo che ci sono dei problemi, ha dichiarato senza mezzi termini Marc-André Martin, presidente dell'Association Professionnelle des Ingénieurs du Gouvernement du Québec. Martedì sera sui social, ricordo, il Ministero dei Trasporti ha accolto di sorpresa molti automobilisti annunciando la chiusura preventiva della corsia di sinistra del ponte Honoré Mercier direzione Montreal a tempo indeterminato, poiché nel corso di alcuni lavori di manutenzione eseguiti martedì sarebbe stata rilevata una crepa significativa su una trave d'acciaio. Di conseguenza, già dalle prime ore di ieri si sono formate code chilometriche in avvicinamento al ponte. Ci voleva circa 1:30 per raggiungere il ponte sia via la 132 che la 138. È stata subito adottata una prima misura di mitigazione. A partire da oggi il pedaggio sull'autostrada 30 direzione ovest sarà sospeso durante l'ora di punta mattutina dalle 5:30 alle 9:30. Il governo del Quebec afferma di star valutando lo scenario di interventi correttivi attuabili nel minor tempo possibile. Successivamente verrà reso noto un calendario più preciso relativo alla durata dei lavori e alla chiusura. Ovviamente si parla anche spesso della costruzione di un nuovo ponte. Sul sito del Ministero si legge che il progetto di ricostruzione è ancora in fase di pianificazione, sono necessari diversi studi. Marc Cadieux, presidente dell'Association du Camionnage de Québec, sottolinea l'enorme impatto della chiusura sul settore dell'autotrasporto. Ogni giorno transitano lì fino a 12.000 camion. I dati attuali indicano che circa 75.000 veicoli attraversano ogni giorno il ponte Honoré Mercier. E infine Luciano Fratolin è stato condannato all'ergastolo e trascorrerà almeno i prossimi 25 anni della sua vita in carcere per l'omicidio della figlia Melina Fratolin annegata in una palude nello stato di New York nell'estate del 2025. Spero che a un certo punto della sua vita lei si renda conto di ciò che ha fatto, ha dichiarato la giudice Tatiana Coffinger pochi istanti dopo aver pronunciato la sentenza. All'annuncio della decisione il padre della piccola Melina, riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado e di occultamento di cadavere, ha reagito in modo quasi impercettibile, annuendo appena un paio di volte. Continuiamo a soffrire profondamente dal giorno in cui Melina è stata brutalmente assassinata. Nulla potrà riportare indietro Melina, ma siamo sollevati che questo capitolo si sia concluso, ha affermato la famiglia in una lettera letta dal procuratore della contea di Essex, Michael Langey, davanti al tribunale di Elizabethtown, nello stato di New York. La madre di Melina, Cali Galanis, e altri familiari erano presenti in aula mercoledì. Il corpo senza vita della bambina di 9 anni, originaria di Montreal, era stato ritrovato il 20 luglio 2025 in una zona paludosa all'interno di un'area boschiva nei pressi di Ticonderoga, nello stato di New York, a oltre 100 km dal confine tra Canada e Stati Uniti. Fratolini avrebbe tentato di occultare l'omicidio nascondendo la bambina sotto un albero caduto e posizionando un grosso masso sul suo petto. Anche le scarpette bianche della piccola erano state tolte per evitare che venissero notate. L'autopsia ha rivelato che la bambina era stata uccisa il giorno precedente per asfissia da annegamento. Ad oggi continua a proclamarsi innocente. Luciano Fratolini non ha voluto rendere dichiarazioni prima della lettura della sentenza, potrà presentare appello contro la stessa. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri italiano, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, 6 dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,59, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
4: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance. Disponibilità e professionalità insieme per il migliore risultato.
5: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
6: Previsioni del tempo.
2: Si intravede un bel cielo rosa, rosa arancione all'orizzonte, abbiamo 6 gradi percepiti a 4 all'istante, andremo a 11 col sole oggi, la minima la notte prossima 5 percepito a 2, arrivano anche le prime gocce di pioggia nel corso della notte, pioggia che proseguirà per tutta la giornata di domani, ma poi a partire da sabato ritorno di sole e temperature in rialzo a partire da domenica. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8.
7: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Ivan Restani sta alla regia, Silvio Vetta al microfono per il vostro risveglio di questo 15-10-20-26.
8: Era il 1960, Mina era prima con Il cielo in una stanza, poi ascolteremo Furia il cavallo del West, perché in questo giorno nel 1955 per la prima volta viene trasmesso appunto il telefilm Furia il cavallo del West sulla NBC. E poi in questo giorno nel 70 esce il 45 giri con due bellissime canzoni di Lucio Battisti, lato A con Emozioni e lato B con Anna. Ascolteremo tutte queste canzoni.

0: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Mostri Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mostri Mondiali, vuol dire che non lo è. Mostri Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigneux et Lionard, 5187 Jean Talon Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione 514-271-0873. E da Mostri Mondiali, salute!

cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 15 di ottobre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco, come ogni giorno. Ricordo che mi concentro e limito alla giornata di oggi. Ariete, avete energia? E si vede, soprattutto quando un collega o una collega vi chiede una mano per risolvere un problema pratico. La luna amica facilita la collaborazione e Marte, dalla vostra parte, vi fa agire in fretta. Prima di uscire controllate anche una prenotazione rimasta in sospeso, così potete confermare i piani per la sera. Toro. Una questione rimasta in sospeso torna a richiedere la vostra attenzione, ma oggi avete poca voglia di perdere tempo in spiegazioni inutili. In ambito professionale cercate di capire quali richieste siano davvero urgenti e quali possono aspettare. In amore invece non irrigiditevi per una divergenza di opinioni. Gemelli, qualcuno contesta una vostra idea proprio mentre state per presentarla. La luna in opposizione vi rende più sensibili alle critiche, ma Marte favorevole vi dà la prontezza per spiegare come funzionerebbe nella pratica. Portate un esempio concreto e prendete nota delle obiezioni che meritano una risposta. Cancro, avete un buon intuito su una spesa e oggi conviene seguirlo fino in fondo. Mercurio favorevole vi spinge a chiedere informazioni che mancavano, mentre il sole in quadratura mette fretta alla decisione. Prima di confermare l'acquisto, verificate costi di consegna e possibilità di reso. Leone, il piacere oggi sta nel cambiare programma. La luna amica vi rende curiosi e il sole favorevole facilita un incontro che potrebbe aprire nuove possibilità. Accettate quel caffè fuori dall'ufficio anche se avete l'agenda piena, purché lasciate il tempo necessario per rientrare al vostro prossimo impegno. Vergine, vi irrita dover ripetere una spiegazione che avevate già dato con cura. La luna in quadratura accentua il nervosismo, soprattutto se qualcuno vi interrompe prima che abbiate finito. Venere, favorevole, aiuta a mantenere aperto il dialogo. Riprendete il punto essenziale e chiedete quale parte non è chiara. Bilancia, in amore torna il piacere di parlare senza dover misurare ogni parola. La luna amica rende il dialogo più spontaneo e il sole nel segno vi aiuta a esprimere un desiderio. Grazie a Marte che scalda l'intesa, potete proporre una cenetta diversa dal solito e lasciate il telefono o altre distrazioni nella borsa. Scorpione, avete energie da vendere, ma rischiate di usarle contro la persona sbagliata. Marte dissonante rende irritante un ritardo sul lavoro, mentre Venere nel segno vi aiuta a recuperare un tono più morbido nei rapporti. Finite ciò che dipende da voi, poi scaricate la tensione con una lunga passeggiata. Sagittario, avete energia, idee e pochissima voglia di aspettare. La luna nel segno vi rende intraprendenti, mentre Marte favorevole accelera ogni iniziativa e il sole amico facilita gli accordi. Sul lavoro proponete un cambiamento netto, ma lasciate qualche minuto alle persone coinvolte per valutarne gli effetti pratici. Capricorno, avete voglia di rinnovare il guardaroba ma senza comprare capi destinati a restare appesi. Venere favorevole affina il gusto, mentre Saturno dissonante invita alla sobrietà. Cercate un blazer o un paio di scarpe che funzionino in più occasioni, controllando tessuto e vestibilità prima del prezzo scontato. Acquario, il bisogno di movimento

Oggi è forte, la luna amica invita a uscire dai percorsi abituali, mentre Marte in opposizione vi rende competitivi e Saturno favorevole protegge la costanza. Provate una lezione diversa o allungate la camminata, mantenendo però un ritmo che non vi lasci senza energie domani. Pesci, una critica vi colpisce più del previsto. La luna in quadratura vi rende sensibili al tono, mentre Mercurio amico vi consente di distinguere un'osservazione utile da un giudizio gratuito. Chiedete quale modifica venga richiesta, prendete nota e concedetevi una passeggiata prima di rimettere mano al lavoro.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni misti a 89 centesimi la libra, salsiccia casalinga di maiale $5.49 la libra, soppressata zimmimino $14.99 la libra, pasta voiello $2.99 il pacco.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cavolfiore 2 per $4, petto di pollo disossato a $6.49 la libra, tuma fresca $8.12 la libra, olio extravergine Pietro Coricelli $10.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Bella giornata soleggiata, dai. Già brilla il sole, ancora non riscalda granché, non riscalderà un granché neanche nel resto della giornata, ma comunque è piacevole. Via, 5 gradi all'esterno, 2 la sensazione, già vedere questa luce ci illumina il cuore, il cammino. 11 gradi previsti come massima questo pomeriggio, la notte prossima avremo una minima di 5 con una sensazione di 2 gradi e un 60% di possibilità di pioggia nel corso della notte, pioggia che proseguirà per tutta la giornata di domani, ma come dicevo poc'anzi, anzi, ritorno di condizioni soleggiate a partire da sabato. Sabato farà freschino, poi si rialzano le temperature e il sole rimane con noi almeno fino a martedì, indica il sito che consulto. Andiamo adesso a vedere invece gli altri siti che consulto, quelli relativi alle prime pagine dei quotidiani che sono pubblicati quest'oggi. Ancora una volta la Presse Plus, come è spesso il caso, inaugura la sua edizione con un articolo originale, si riferisce a tonnellate di cibo che viene sprecato nelle varie istituzioni sanitarie ed è praticamente il titolo abbastanza pertinente, Du plateau alla poubelle, quindi praticamente al vassoio in pattumiera. Nella rete sanitaria è una quantità colossale quella di cibo che viene buttata via, ma i servizi alimentari adesso dell'ospedale Notre Dame de Montreal stanno cercando di trovare un rimedio a questo immenso spreco e sarebbe anche una buona idea. Sarebbero 800.000 kg la quantità di cibo buttato ogni anno nelle istituzioni sanitarie di Santé-Québec, Centre-Sud de l'Île de Montréal solamente, ciò potrebbe cambiare perché appunto è un'azienda che si chiama La Transformerie che ha lanciato questo vasto cantiere di lotta contro lo spreco alimentare, contro il quale dovremmo tutti lottare, il meno che si possa dire, con piccoli gesti che possono anche portare a una revisione profonda delle varie procedure di Santé-Québec. Tra questi piccoli gesti è smaltire gli eccedenti, creare delle riserve alimentari, vendere dei pasti congelati da portarvi da asporto praticamente, comunicare meglio con coloro i quali si occupano direttamente del cibo e offrire anche mezze porzioni quando è l'occasione. Un articolo molto interessante, meno che si possa dire, siamo tutti contro lo spreco e in realtà sprechiamo tutti troppo, questo è il meno che si possa dire. Andiamo adesso a vedere Le Devoir di questa mattina, una notizia sempre che concerne la salute, questa volta proprio a livello di sanità e non di cibo. Je ne pouvais plus marcher, je rampais sur le plancher. Ebbene, si parla di complicazioni postpartum che spesso e volentieri vengono ignorate o non sono abbastanza ben conosciute secondo i medici del settore. E tra l'altro possono complicare la vita delle neomamme anche vari mesi dopo il parto. È raccontata in dettaglio la storia di questa donna che ha partorito normalmente una bambina nel 2021 e che qualche mese dopo si è svegliata in piena notte vittima di intensi dolori addominali, di violenti conati di vomito, eccetera. E poi alla fine il suo stato di salute si è deteriorato al punto in cui non riusciva neanche più a camminare e all'inizio i medici pensavano si trattasse di un'appendicite acuta, l'hanno anche portata in sala operatoria e durante la preparazione hanno poi la stessa donna ha sviluppato anche uno shock settico, quindi l'intervento ha rivelato una grande infiammazione della membrana che tappezza l'addome, causata da un'infezione a streptococco dovuta al parto. Quindi spesso e volentieri sono ignorate le conseguenze postpartum anche che possono avvenire anche vari mesi dopo, quindi dopo sorvegliare qualsiasi sintomo diverso dallo stato di salute normale. E poi un'intervista di Madeleine Boutros, giornalista dello Devoir, con Yuval Abraham e Rachel Zor, che sono i registi di questo documentario israeliano che ha sconvolto il mondo intero. Naza, Semer la mort comme dans un jeu vidéo, è il titolo di questo articolo relativo a questa intervista nello Devoir dell'edizione odierna. Nel Journal de Montréal si ritorna sul ponte Mercier, che ha dovuto chiudere una delle sue corsie direzione Montreal proprio per via del degrado e della ruggine, anche su una trave, e appunto è il titolo è Grugé par la rue, e se ne parla in dettaglio. Abbiamo ampiamente trattato il soggetto anche nel nostro giornale radio, inutile prolungarsi ulteriormente. Sappiate che ovviamente è anche quest'ora è difficilissimo accedere al ponte Mercier. Ora la Gazzetta di oggi, un altro articolo sconvolgente su come funziona o come non funziona il nostro sistema di integrazione ai migranti. Ineligible for RAMQ coverage, man faces devastating debt. Si tratta di un lavoratore temporaneo che ha raggiunto la famiglia dalle Filippine, ha avuto un infortunio importantissimo e non è coperto interamente dalla Régie de l'assurance maladie du Québec, perché la moglie è qui con un permesso di studio, quindi non ha, insomma, tutte le regole interne della RAMQ, non può essergli offerta una copertura totale, e adesso si ritrova di fronte a un debito devastante per potersi curare. Raccontata la storia in dettaglio nella Gazzetta di questa mattina, che ricorda anche, ne aveva già parlato ieri, di questo progetto immobiliare nell'arrondissement Côte des Neiges Notre-Dame-de-Grâce che è stato messo in sordina, comunque è stato temporaneamente sospeso perché l'arrondissement vorrebbe vedere un miglior sviluppo dell'area. CDN NDG puts housing project on ice to better plan area, il titolo di questo secondo articolo di importanza nella Gazzetta, che mostra una bella fotografia di mamma e figlio che vanno a raccogliere le zucche, un'attività prediletta in questo periodo autunnale, anche in preparazione ovviamente dell'Halloween. Passiamo adesso al Globe and Mail di oggi, che riporta questa notizia. Non so se sapete, ma ci sono stati dei problemi e adesso si suppone che sia stato interrotto addirittura il servizio Starlink in Ucraina. Ora, il servizio Starlink, che è praticamente internet via satellitare, che consente di avere internet anche in zone remote dappertutto, a dei costi ovviamente alquanto elevati, servizio che appartiene tra l'altro a Starlink, quindi a Elon Musk, e adesso è emerso questo servizio ha danneggiato le capacità dell'Ucraina di intercettare con dei droni i missili che arrivano dalla Russia. Quindi si suppone che ci sia da qualche parte anche lo zampino di Trump, che sappiamo si è avvicinato alla Russia ultimamente con questo accordo concluso sul diesel, e per alcuni forse Musk ha ricevuto ordini da Trump e viceversa, Comunque il risultato è lo stesso: l'Ucraina è molto preoccupata di questa limitazione nelle sue capacità di difendersi. Ukraine says limits on Starlink service disrupted its drone mission. Il primo articolo di importanza nel Globe and Mail di questa mattina. Nel National Post di oggi, sconvolgenti rivelazioni, la Chrystia Freeland, a lungo importante collaboratrice dell'amministrazione dell'ex primo ministro Justin Trudeau, ha pubblicato un'autobiografia nella quale svela alcuni segreti relativi alla sua relazione, che non è sempre stata così rosa, con l'ex primo ministro. Il titolo: Freeland Spills Secrets of Last Days of Trudeau. E sapevamo già delle differenze tra i due. Sappiamo che lei ha dimissionato proprio il giorno in cui doveva presentare, essendo ministro delle finanze, la finanziaria dell'anno in corso, non si è presentata, è stata l'assistente che ha presentato la finanziaria ed è stato l'inizio della fine per l'amministrazione di Justin Trudeau, perché poco dopo ha dimissionato lo stesso Trudeau. E adesso emerge addirittura che Jean Chrétien avesse suggerito alla Freeland di dimissionare. Comunque bisogna leggere il libro prima di commentarlo e io non l'ho fatto, quindi sto zitto. Andiamo adesso a vedere i quotidiani italiani, dove appunto è la questione del conflitto in Ucraina a dominare. Le prime pagine, Corriere della Sera, Meloni, scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in cinque mozioni, rischioso il patto Trump-Putin sul diesel, Zelensky grazie per il sostegno, intanto l'ira dei russi. Leone ha ripreso a camminare e dal Gemelli celebra messa, si parla ovviamente dell'operazione al Papa Leone XIV, confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia, dicono. Per quanto concerne la prima pagina Repubblica di questa mattina, Meloni con l'Ucraina, la premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, l'Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivate Starlink, e poi il Papa in piedi e celebra messa. Tumore scoperto 20 giorni fa. Minicar, presi due adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo. E poi la storia di Najmeh Amini, 23enne iraniana, condannata a morte per un post che il governo iraniano definisce blasfemo. Allucinante, ma vero. E infine la Gazzetta dello Sport, Champions. Titolo, certo, per la Champions. La Gazzetta è grande nei suoi titoli, ovviamente si parla del clamoroso Roma da 3-1 a 3-4 che con il Real che ha ribaltato il risultato in 8 minuti e tra l'altro Gasp ha perso Koné e Dybala, e poi ovviamente anche dell'altra sconfitta sempre in Champions del Como, quindi praticamente 4 sconfitte consecutive alle italiane. Non era mai successo.

0: Bella vita e bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Audubon a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.
1: La bella vita. La bella vita.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della RE/MAX Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della RE/MAX Excellence, 514-804-2505. 804-2505.

0: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Filetti di sogliola selvatica dell'Alaska 12,99 la libra, rondelle di calamare a 7,99 la libra, olio extravergine d'oliva Gallo 1 litro a $8,99, pere Bartlett $1,49 la libra, rib steak 17,99 la libra.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
4: Per la vendita o l'acquisto della vostra casa, duplex o negozio, chiamatemi, sono Aldo Ricciuti di Remax Excellence, 514-891-8458. Anche per un semplice consiglio, 891-8458.
1: Avete voglia di una serata tutta italiana fatta di musica, emozioni e tanti ricordi? Potete perdere al Centro Leonardo da Vinci That's Italy Quartet. Tre magnifiche voci e una chitarra acustica vi accompagneranno in un viaggio tra le canzoni italiane che tutti amiamo. Da Volare a Caruso, da Il Mondo a O Sole Mio e tanti altri successi. That's Italy Quartet, venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Centro Leonardo da Vinci. Parcheggio gratuito e comode poltrone. Per i biglietti andate alla reception del Centro Leonardo da Vinci oppure chiamate per prenotarli Milva al 514-955-8540. 955-8540.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni misti a 89 centesimi la libbra, salsiccia casalinga di maiale, $5.49 la libbra, soppressata Zimmimino, $14.99 la libbra, pasta Voiello, $2.99 il pacco.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cavolfiore, 2 per $4, petto di pollo disossato a $6.49 la libbra, tuma fresca $8.12 la libbra, olio extravergine Pietro Coricelli $10.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Long.

0: Telefona per un appuntamento al 374 44 30 374 44 30. Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Facciamo gli auguri anche a Fedez, che oggi compie 37 anni, nasce nel 1989.
2: Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltarli.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Intasata tutta l'ora di punta quest'ora, c'è un incidente subito dopo la 30 per andare verso il ponte Samuel de Champlain, che è già tutto bloccato da entrambe le direzioni, da entrambe le provenienze, ossia che vi arrivate da Saint-Lambert o dalla Prairie troverete molto traffico, e anche arrivando dalla 30 sull'autoroute des Cantons de l'Est. Ma tutti i ponti da riva sud sono veramente difficili, e questo è dovuto in modo particolare alla chiusura di una corsia sul ponte Honoré Mercier, che è anch'esso tutto bloccato come ieri, praticamente da Saint-Catherine o da Kanawha, che non fa differenza, e poi i soliti rallentamenti che non sottolineo più di tanto, perché veramente un'ora di punta estremamente ardua.
1: Giornale radio CFMV 1280.
2: Iniziamo proprio da questo: la chiusura improvvisa di una corsia del ponte Honoré Mercier da tempo indeterminato mette in luce lo stato di degrado di questa struttura quasi centenaria, secondo quanto affermato da rappresentanti politici e sindacali. È un ponte noto per le sue problematiche, che necessita di interventi importanti da molto tempo. Sanno da tempo che ci sono dei problemi, ha dichiarato senza mezzi termini Marc-André Martin, presidente dell'Association Professionnelle des Ingénieurs du Gouvernement du Québec. Ricordo che martedì sera sui social il Ministero dei Trasporti ha colto di sorpresa molti automobilisti annunciando la chiusura preventiva della corsia di sinistra del ponte Honoré Mercier in direzione Montreal a tempo indeterminato. Nel corso di alcuni lavori di manutenzione eseguiti il giorno precedente sarebbe stata rilevata una crepa significativa su una trave d'acciaio. Di conseguenza, già dalle prime ore di mercoledì sono formate code chilometriche in avvicinamento al ponte. Ci voleva già circa un'ora e trenta per raggiungere l'ingresso del ponte sia via la 132 che via la 138. È stata subito adottata una prima misura di mitigazione. A partire da oggi, infatti, il pedaggio sull'autostrada 30 direzione ovest sarà sospeso durante l'ora di punta mattutina dalle 5.30 alle 9.30. Il governo del Quebec afferma di stare valutando lo scenario di interventi correttivi attuabili nel minor tempo possibile. Successivamente verrà reso noto un calendario più preciso relativo alla durata dei lavori e alla chiusura. Ci sia veramente bisogno di un nuovo ponte, dicono gli esperti, e soprattutto i sindaci della zona, come quello di Châteauguay. Sono già stati investiti quasi 500 milioni di dollari in riparazioni, ma sembra di essere fermi al punto di partenza, ha aggiunto. Sul sito del ministero si legge che il progetto di ricostruzione del ponte Honoré Mercier è ancora in fase di pianificazione, sono necessari diversi studi e rilevamenti, in particolare per comprendere appieno il contesto in cui si inserirà la nuova struttura. In futuro, tuttavia, è previsto che il nuovo ponte si colleghi all'attuale sezione di competenza federale e che la vecchia struttura venga smantellata. Marc Cadieux, presidente dell'Association du Camionnage du Québec, sottolinea l'enorme impatto della chiusura sul settore dell'autotrasporto. Ogni giorno transitano di lì fino a 12.000 camion. I dati attuali indicano che circa 75.000 veicoli attraversano ogni giorno il ponte Honoré Mercier, che fu inaugurato nel 1934. Ricordo che la responsabilità dell'infrastruttura è condivisa tra il governo del Quebec e quello del Canada tramite la società di Stato Les Ponts Jacques Cartier e Champlain Incorporé. L'amministrazione Martinez Ferrada presenterà oggi la strategia invernale volta a soddisfare le aspettative dei cittadini di Montreal in materia di rimozione della neve. Il piano dovrebbe prevedere cambiamenti sostanziali. Il responsabile del servizio, Louis Miranda, che sarà presente all'evento, intende ad esempio conferire maggiore autonomia agli arrondissements, consentendo loro di avviare le operazioni di rimozione della neve senza dover attendere il nulla osta dell'amministrazione centrale. Dalle prime informazioni che sono trapelate, il sale utilizzato per sciogliere il ghiaccio sulle strade di Montreal proverrà d'ora in poi dall'Egitto. È una delle numerose novità del piano della metropoli per il prossimo inverno. L'azienda Celto di Victoriaville si è aggiudicata recentemente il contratto da 23 milioni di dollari per fornire al comune quasi 200.000 tonnellate di sale antighiaccio. La miniera Selen, situata a Aux Îles de la Madeleine, richiedeva un prezzo più alto. La nostra azienda esiste solo dal 2023, ha spiegato Alain Tourigny, CEO di Selto. Il suo sale arriva dall'Africa a bordo di navi porta rinfuse. Montreal ha segnato questo contratto al termine di una procedura di gara pubblica conforme alle norme vigenti, ha assicurato il portavoce della città Guillaume Rivet. La provenienza del sale non costituiva un criterio di valutazione o di aggiudicazione. Il fornitore selezionato si è impegnato a fornire un prodotto conforme ai requisiti contrattuali, aggiungendo inoltre che i volumi offerti dai concorrenti di Selto non sarebbero stati comunque sufficienti da soli. E non è l'unica novità nel piano invernale. Diverse imprese di sgombero neve, a cui venivano affidate zone specifiche anno dopo anno, sono ora state escluse in seguito a una recente gara d'appalto riguardante una quindicina di settori cittadini per un valore complessivo di 110 milioni. Le aspettative sono elevate, dato che l'anno scorso le operazioni di rimozione della neve avevano suscitato numerose critiche nei confronti della città a causa dei ritardi nello sgombero e nella salatura delle strade in seguito alla forte nevicata del 16 gennaio. Alcuni autobus furono bloccati in salita e si verificarono diversi casi di uscita di strada. E la premier dell'Alberta, Danielle Smith, ha dichiarato di aver votato ufficialmente al referendum sull'indipendenza della provincia, esprimendosi a favore di un Canada unito. Pur riconoscendo la frustrazione di molti abitanti dell'Alberta nei confronti del governo federale, ha sottolineato che la provincia sta iniziando a compiere passi avanti in progetti importanti, tra cui la realizzazione di un nuovo oleodotto verso la costa della Columbia Britannica. La Smith incoraggia i propri cittadini a votare per la permanenza nella Confederazione. Il Canada può ancora funzionare, ha sostenuto. La Costituzione si terrà ufficialmente lunedì, ma il voto anticipato è iniziato questa settimana. La Smith ricorda ha inserito 10 quesiti nella scheda elettorale. Uno di questi chiede agli abitanti dell'Alberta se desiderano rimanere in Canada o indire un secondo referendum vincolante sull'uscita dalla Confederazione. Gli altri 9 quesiti riguardano le proposte avanzate dalla Smith in materia di immigrazione e riforma costituzionale. Qui chiede di votare sì, e votando sì ai quesiti dall'1 al 9, che trasmetteremo a Ottawa, il messaggio che le province necessitano maggiore autonomia e rispetto se vogliamo un Canada più forte e unito. Secondo Election Alberta, la prima giornata è stata estremamente intensa, con quasi 175.000 elettori recatisi alle urne. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Una posizione ribadita questa mattina dal ministro degli esteri Tajani, che ha detto: continueremo ad insistere, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
4: E nessuna tregua sul campo in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di Mosca ha colpito l'est del paese, provocando 3 morti e 6 feriti, presi di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times Zelensky, esprimendo anche preoccupazione per lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence da parte degli USA, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink. Non si è fatta attendere la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso in ultima analisi dal presidente degli Stati Uniti, afferma il fondatore di SpaceX, che attacca: è ora che Zelensky se ne vada. Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione Europea e al Parlamento italiano, a renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4%. 3% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Ancora vittime in incidenti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è morto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi. Orrore in una RSA del Milanese dove quattro anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, tra loro due uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1,59, il dollaro statunitense $1,42.
5: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz. Insieme per il miglior risultato.
6: Previsioni del tempo.
2: Brilla il sole a Montreal, non fatevi indurre in errore, abbiamo solo 5 gradi percepiti a 2 in questo istante, ma andremo a 11 col sole oggi. La notte prossima avremo una minima di 5 percepita a 2, arrivano le prime gocce di pioggia per darci una giornata interamente piovosa domani, ritorno di sole da sabato e poi ritorno di rialzo delle temperature da domenica. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9.
7: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz, sempre al vostro servizio per il miglior risultato.
8: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
2: Stanis alla regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 15 ottobre, ricordo che oggi è giovedì.
9: Genova e Napoli, Gigi D'Alessio e Alfa e poi mezzanotte con Anna Mena.

0: gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!

0: 6 con finanziamento a partire dallo 0% di interesse più fino a $1,500 di bonus su modelli selezionati. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Hondegabriel.tremble, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est a l'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperti anche il sabato.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

0: sport, ahimè. Dico ahimè perché
1: stava male alla shop.
0: Settimana disastrosa per le squadre italiane.
1: Direi quasi disastrosa.
0: Ma più che no, è stato veramente un massacro.
1: Beh, 4 in Champions, 4 sconfitte, sì, signore e signori. E come diceva la Gazzetta stamattina, come abbiamo menzionato nelle prime pagine, non succedeva. Non è mai successo prima.
0: No, ecco, quindi... Tanto io sono andato a vedere poi le classifiche. A parte il Como, che è 14°, 12°, e può giocare il playoff oggi come oggi, ma le altre sono tutte fuori anche dal playoff.
1: Anche dai playoff, no, esatto.
0: Quindi c'è da mettersi un attimino in riga, perché se no, ciao a Tic.
1: Ciao a Tic.
0: E vabbè, comunque. Roma ha perso 3-4 in casa.
1: Come dicevamo, vinceva 3-1.
0: Poi c'è una notizia anche che riguarda la tua Inter,
1: Lautaro.
0: Lautaro è fuori fino a novembre, yep. Rientra dopo la sosta di novembre.
1: Sì, però intanto salta 2 match di Champions e 5 partite di campionato.
0: Lo so.
1: Vabbè,
0: è così.
1: Così è lo sport.
0: Diciamo che però la Roma è la più messa meglio, perché comunque ha vinceva 3-1, no? Mi sembra, quindi la squadra c'è, non è che ha fatto proprio presenza in Champions, mm-hmm. Insomma, ma il Como ha perso, mm-hmm. Però fuori casa, mm-hmm. Beh, comunque.
1: Oggi tocca a voi, caro Ivan.
0: Noi sarà una passeggiata.
1: Sì, conosco le vostre passeggiate.
0: No, perché? No, è una bella giornata.
1: Ah, ok. Vado anch'io a passeggiare oggi. Non so se ho tempo, ma mi piacerebbe. Comunque, confermiamo che ci sono le altre partite di Europa League. Giocate con... Adesso mi sfugge la...
0: Scusami, anch'io non ero...
1: Salisburgo. Salisburgo-Milan, tra l'altro alle 12.45 ora di Montreal, non è alle 15. Salisburgo-Milan, mentre invece la Juventus gioca alle 15 contro il Celta Vigo.
0: Vigo, benissimo.
1: O alle 21 ora europea. Queste sono le altre due partite, le altre due squadre italiane che sono in Europa League. Per augurandoci, e te lo auguro di tutto cuore, che il Milan e la Juventus vincano.
0: Ma certo, non è poi così difficile per noi.
1: Domani vi daremo i risultati, sì, senz'altro.
0: Perché?
1: No, per dire, perché domani avremo i risultati.
0: Poi, senti, si sta svolgendo il torneo a Shanghai sempre.
1: Di?
0: Tennis.
1: Ah, Shanghai.
0: No, il torneo di Shanghai, no, inteso come...
1: Quando uno dice sta svolgendo il torneo di Shanghai, uno pensa subito benissimo.
0: Sì, no, ma...
1: Chi ha preso il nero?
0: Chi ha preso il nero? Niente. Senti...
1: E quello di Tombola e Monopoli quando li facciamo? No, per dire.
0: È successo una cosa un po'... Jodar, sai lo spagnolo...
1: Guarda, io
0: l'ho
1: invitato per 2 tapas a casa mia, no, non è venuto.
0: E quello che parlano bene come erede di Nadal o comunque antagonista in Spagna contro Alcaraz. Sai che lui si è reso protagonista a volte di scene poco
1: eleganti.
0: L'altra volta gli ha detto al raccattapalle la spinta la ragazza, perché doveva andare a prendere la salvietta, la ragazza era lì, ragazzina, si parla di ragazzi di 12-14 anni, voglio dire, lui ne ha 19, sono coetanei. L'altro ieri ha preso un warning dall'arbitro perché si è rivolto al raccattapalle che gli doveva passare l'asciugamano, che non è obbligato il raccattapalle a passare l'asciugamano.
1: È un raccattapalle, non è raccattasciugamano. Esatto. Ognuno c'ha il suo compito.
0: E lui ad alta voce in spagnolo gli ha detto: passami quella di asciugamano, quella cavolo di asciugamano. L'arbitro ha sentito che è venezuelano e capisce perfettamente lo spagnolo.
1: Direi di sì. Direi che aiuta a essere venezuelani comunque, perché io e te sarebbe passata così.
0: No, beh, anche noi l'avremmo capito.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Il tono con cui l'ha detto. E E lui gli ha detto: ma gli ho solo detto di passarmi l'asciugamano. E l'arbitro gli ha detto: c'è modo e modo di dire, voilà, di passarmi l'asciugamano. Voilà. Fa: insomma, non si può neanche parlare. Cioè, gli ha risposto all'arbitro così. L'arbitro gli ha detto: Nini,
1: in che momento?
0: In che momento? Gli ha tirato fuori il cartellino, gli ha dato un warning.
1: E cosa succede poi?
0: Niente, che se ripete, se fa un altro genere di questi falli impropri che non riguardano il tennis, perdi il punto, insomma. Vabbè, comunque, okay. Tra l'altro lui giocava contro, lo conosci benissimo, Van de Zaanpulk.
1: Sì.
0: Belga. È belga.
1: Ottimo, vabbè. Formaggio olandese.
0: No, però è belga.
1: Si spalma male, però. È un po' rigido.
0: Ok. Zverev ha vinto contro De Minor 6-4-6-4 e Davidovic, lo spagnolo, ha vinto contro... non è che ha vinto, si è ritirato il francese Gea. Si è ritirato, quindi niente, comunque...
1: Grazie. No, per i soldi.
0: Va bene. Poi altre notizie, sì, del tennis, ahimè, che riguardano anche lo
1: non
0: stato...
1: Non so perché il tennis occupa sempre un posto preponderante nella nostra conversazione mattutina sportiva, caro Ivan.
0: No, però c'è anche da dire che il Six King Slam di Riyadh è stato rinviato...
1: Beh... Bombardano l'aeroporto, a questo punto è meglio che ci sta.
0: Infatti,
1: cambiamo paese.
0: Un comunicato ha detto che non garantiscono lo svolgimento regolare del torneo, quindi l'hanno rinviato a dicembre, sperando che la situazione migliori, ma se tanto mi da tanto, rinviamo anche lì. E vabbè, niente, per il tennis è tutto. Sportlocali,
1: più o meno come le squadre italiane. Perché i Canadiens hanno perso, Canadiens 4, Capitals 5. E pare che il portiere, il famoso Jacob Dobbs, che aveva fatto miracoli ieri, ha fatto schifo. Cioè, un giorno fai miracoli, un giorno fai schifo. La storia di tutti quanti. E Seth Monreal ha perso 3-0 contro l'Atlanta United.
0: Vabbè.
1: Quindi due squadre canadesi.
0: Un momento delicato.
1: Un momento di... non si può dire. Comunque, aspetta, non ho finito. Fernandez ha perso, anche lei, a Wuhan.
0: Felix aveva perso l'altro ieri.
1: No, Felix si è ritirato perché si è fatto male. Lei è proprio perso. È stata battuta dalla Ostapenko. Ostapenko se gioca così.
0: Restelli ha vinto Longoi.
1: Benissimo.
0: L'unico che tiene.
1: Voilà. Orvieto ha fatto tardi. Andiamo avanti.
0: Siamo noi che...
1: Dormito un'oretta.
0: E per lo sport
1: è tutto. Ora ce ne andiamo tutti
0: sulla costiera amalfitana, che è un bel andare.
1: Va benissimo, guarda.
0: Bella mozzarellina.
1: Vai tranquillo.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Mango 9,99 la cassa, costole di maiale a $5,99 la libra, ceci e cannellini Gigi 4 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier. Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitan.
2: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
3: E lui è Silvio Orvieto.
2: E questo è Caffè Scorretto,
3: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
2: ma con un pizzico di ironia.
3: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
2: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
3: Vi aspettiamo!

0: La vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Old Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.
1: La bella vita. La bella vita.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Calamari interi non puliti 1 kg a 13,99. Gamberi bianchi già puliti 2 libbre a 14,99. Caffè Kimbo 30 capsule per $8,99. Bietola $1,49 il mazzetto.
2: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Le Vigne Saint Léonard, distributore di mosti mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di mosti mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint Léonard, distributore di mosti mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
1: Vous êtes enceinte? Ma Grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma Grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle eventi da Hyundai Gabriel Anjou. Ottobre è l'événement ultime Hyundai Gabriel. Ascoltate bene. Elantra 2026 o Kona 2026, finanziamento a partire dallo 0% in più fino a $1,500 di bonus sui modelli selezionati. In locazione Tucson Preferred 2026, a trazione integrale a soli $99 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2027, $81 alla settimana per 60 mesi e zero anticipo. Elantra Essential 2026, $78 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Per tutti i dettagli vieni a trovarci in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Da Hyundai Gabriel Anjou, riparti con un sorriso e una nuova macchina.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora difficile come ora di punta un po' dappertutto, non sto a darvi dettagli, siate molto prudenti, molto pazienti. Se arrivate alla riva sud, come se non bastasse, all'ingresso del ponte Mercier, che è estremamente intasato in questo periodo per via della chiusura di una corsia, ci sono anche due incidenti. Incidente anche sulla 20 in uscita a Saint-Pierre, incidente sulla 13 direzione sud dopo il ponte sulla Rivière des Mille Îles. Veramente difficile come ora di punta, il meno che si possa dire. E come se non bastasse, anche il REM ha avuto dei problemi questa mattina, questa volta dovuti a delle porte che non si aprivano, quindi il REM non si ferma alla stazione Panama questa mattina, almeno per il momento.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: La chiusura improvvisa di una corsia del ponte Honoré Mercier a tempo indeterminato mette in luce lo stato di degrado di questa struttura quasi centenaria, secondo quanto affermato da rappresentanti politici e sindacali. È un ponte noto per le sue problematiche che necessita di interventi importanti da molto tempo, ha detto Marc-André Martin, presidente dell'Association Professionnelle des Ingénieurs du Gouvernement du Québec. Ieri sera sui social il Ministero dei Trasporti ha colto di sorpresa molti automobilisti annunciando la chiusura preventiva della corsia di sinistra del ponte Honoré Mercier direzione Montreal a tempo indeterminato. Nel corso di alcuni lavori di manutenzione eseguiti il giorno precedente sarebbe stata rilevata una crepa significativa su una trave d'acciaio, di conseguenza già dalle prime ore di ieri sono formate code chilometriche in avvicinamento al ponte, ci voleva circa un'ora e trenta per raggiungere il ponte sia via la 132 che la 138. È stata subito adottata una prima misura di mitigazione, a partire da quest'oggi il pedaggio sull'autostrada 30 direzione ovest sarà sospeso durante l'ora di punta mattutina dalle 5:30 alle 9:30. Il governo del Quebec afferma di stare valutando lo scenario di interventi correttivi attuabili nel miglior tempo possibile. Successivamente verrà reso noto un calendario più preciso relativo alla durata dei lavori e della chiusura. A Châteauguay il sindaco Allard chiede spiegazioni, il traffico è paralizzato, abbiamo solo un collegamento per raggiungere l'isola, la situazione diventa sempre più problematica, lamenta nel corso di un'intervista. Sono già stati investiti quasi 500 milioni di dollari in riparazioni, ma sembra di essere fermi al punto di partenza. Credo che abbiamo davvero bisogno di un nuovo ponte. Ma sul sito del Ministero dei Trasporti si legge che il progetto di ricostruzione di Honoré Mercier è ancora in fase di pianificazione, sono necessari diversi studi e rilevamenti, in particolare per comprendere appieno il contesto in cui si inserirà la nuova struttura. Marc Cadieux, presidente dell'Association du Camionnage du Québec, sottolinea l'enorme impatto della chiusura sul settore dell'autotrasporto. Ogni giorno transitano fino a 12.000 camion sul ponte Mercier. I dati attuali indicano anche che circa 75.000 veicoli attraversano ogni giorno tale ponte. Dato questo elevato volume di traffico, il sindaco Allard non riesce a spiegarsi perché le autorità governative non abbiano ancora predisposto un piano d'emergenza, come ad esempio aggiungere del trasporto pubblico. Costruito quasi un secolo fa, Honoré Mercier è stato inaugurato nel 1934, in origine era costituito da un'unica struttura sul lato ovest, poi negli anni 70 fu aggiunta una seconda porzione parallela. Ricordo che la responsabilità dell'infrastruttura è condivisa tra governo del Quebec, quello del Canada tramite la società di Stato Le Pont Jacques Cartier e Champlain Incorporé. L'amministrazione Martinez-Ferrand presenterà oggi la strategia invernale volta a soddisfare le aspettative dei cittadini di Montreal in materia di rimozione della neve. Il piano dovrebbe prevedere cambiamenti sostanziali. Il responsabile del servizio, Louis Miranda, che sarà presente all'evento, intende ad esempio conferire maggiore autonomia agli arrondissement, consentendo loro di avviare le operazioni di rimozione della neve senza dover attendere il nulla osta dell'amministrazione centrale. Dalle prime informazioni trapelate, il sale utilizzato per sciogliere il ghiaccio sulle strade di Montreal proverrà ora d'ora in poi dall'Egitto. È una delle numerose novità nel piano della metropoli per il prossimo inverno. L'azienda Celto di Victoriaville si è recentemente aggiudicata il contratto da 23 milioni di dollari per fornire al comune quasi 200.000 tonnellate di sale antighiaccio. La miniera Selen, situata a Osil de la Madeleine, richiedeva un prezzo più elevato. La nostra azienda esiste dal 2023, ha spiegato Alain Tourigny, CEO di Celto. Il suo sale arriva dall'Africa a bordo di navi porta rinfuse. Montreal ha assegnato questo contratto al termine di una procedura di gara pubblica conforme alle norme vigenti, ha assicurato il portavoce della città, Guillaume Rivet. La provenienza del sale non costituiva un criterio di valutazione o di aggiudicazione. Il fornitore selezionato si è impegnato a fornire un prodotto conforme ai requisiti contrattuali. Ha aggiunto inoltre che i volumi offerti dai concorrenti di Celto non sarebbero stati comunque sufficienti da soli. E non è l'unica novità nel piano invernale della città. Diverse imprese di sgombero neve, a cui venivano affidate zone specifiche anno dopo anno, sono state ora escluse in seguito a una recente gara d'appalto riguardante una quindicina di settori cittadini per un valore complessivo di 110 milioni di dollari. Ricordo che le aspettative sono elevate, dato che l'anno scorso le operazioni di rimozione della neve avevano suscitato numerose critiche nei confronti della città a causa dei ritardi nello sgombero e nella salatura delle strade. In seguito alla forte nevicata del 16 gennaio, alcuni autobus sono rimasti bloccati in salita e si sono verificati diversi casi di uscita di strada. La premier dell'Alberta, Danielle Smith, ha dichiarato di aver votato ufficialmente al referendum sull'indipendenza della provincia, esprimendosi a favore di un Canada unito. Pur riconoscendo la frustrazione di molti abitanti dell'Alberta nei confronti del governo federale, ha sottolineato che la provincia sta iniziando a compiere passi avanti in progetti importanti, tra cui la realizzazione di un nuovo oleodotto verso la costa della Columbia Britannica. La Smith ha incoraggiato dunque i concittadini a votare per la permanenza nella Confederazione. Il Canada può ancora funzionare, ha sostenuto. La consultazione si terrà ufficialmente lunedì, ma il voto anticipato è iniziato questa settimana. La Smith ricorda ha inserito 10 quesiti nella scheda elettorale. Uno di questi chiede agli abitanti dell'Alberta se desiderino rimanere in Canada o indire un secondo referendum vincolante sull'uscita dalla Confederazione. Gli altri 9 quesiti riguardano le proposte avanzate dalla Smith in materia di immigrazione e riforma costituzionale. Il suo governo chiede l'approvazione dei cittadini per ottenere un maggior controllo sull'immigrazione, nonché per introdurre nuove regole e tariffe per i nuovi arrivati. Chiede inoltre il consenso degli abitanti dell'Alberta per proseguire la collaborazione con le altre province al fine di modificare la Costituzione e trasferire maggiori poteri alle province stesse. Votando sì ai quesiti da 1 a 9, trasmetteremo a Ottawa il messaggio che le province necessitano di maggiore autonomia e rispetto se vogliamo un Canada più forte e unito, ha affermato la Premier. Intanto, secondo Election Alberta, la prima giornata è stata molto intensa, con quasi 175.000 elettori recatisi alle urne. Per terminare, ricordo che Luciano Frattolin trascorrerà almeno i prossimi 25 anni della sua vita in carcere per l'omicidio della figlia Melina Frattolin, annegata in una palude nello stato di New York nell'estate del 2025. È stato condannato all'ergastolo. Spero che a un certo punto della sua vita lei si renda conto di ciò che ha fatto, ha dichiarato la giudice Tatiana Coffinger pochi istanti dopo aver pronunciato la sentenza. All'annuncio della decisione, il padre della piccola Melina, riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado e di occultamento di cadavere, ha reagito in modo quasi impercettibile, annuendo appena un paio di volte. Continuiamo a soffrire profondamente dal giorno in cui Melina è stata brutalmente assassinata. Nulla potrà riportare indietro Melina, ma siamo sollevati che questo capitolo si sia concluso, ha affermato la famiglia in una lettera letta dal procuratore della contea di Essex, Michael Langey, davanti al tribunale di Elizabethtown nello stato di New York. La madre di Melina, Cali Galanis, e altri familiari erano presenti in aula mercoledì. Ricordo che il corpo senza vita della bambina di 9 anni, originaria di Monte, è stato trovato il 20 luglio 2025 in una zona paludosa all'interno di un'area boschiva nei pressi di Ticonderoga. Ad oggi Frattolin continua a proclamarsi innocente, non ha voluto rendere dichiarazioni prima della lettura della sentenza, ma potrà presentare appello contro la stessa. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,59 dollari, la valuta statunitense è scambiata quest'oggi a 1,42 dollari.
4: Sono Michelangelo Vaccaro della RE/MAX Alliance. Per comprare o vendere una proprietà immobiliare, professionalità al tuo servizio.
5: Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
6: Previsioni del tempo.
2: 6 gradi all'esterno, percepiti a 5, brilla il sole a Montreal, sarà con noi tutta la giornata, avremo una massima di 11, la minima la notte prossima a 5, percepito a 2. Durante la notte arrivano le prime gocce di pioggia, pioggia che prosegue per tutta la giornata di domani, garantita al 100%, 13 la massima domani, 2 la minima, 20 a 25 mm d'accumulo, e poi da partire da sabato ritorno di condizioni soleggiate almeno fino a martedì. Sabato però, attenzione, giornata più fredda, la massima non andrà oltre i 7 e poi ricomincia a salire a partire da domenica. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e poi nuovamente alle 17, direttamente dall'Italia. Ivan Restelli che sogna di castelli francesi in sala regia. Silvio, sì, avete al microfono per il vostro risveglio di questo metà ottobre. Sì.
7: No, ho visto questa proprietà,
2: ho capito, ma non ho capito
7: di questa coppia giovane che ha ereditato il castello che papà aveva preso per una scemata.
2: Vabbè, adesso il punto chiave è che questa cosa ti è venuta in mente mentre parlavo dello stato pietoso del ponte Mercier. No, non ho capito il nesso, ma va bene così.
7: Perché il castello c'ha una cupola dove loro hanno comunque
2: il ponte levatoio funziona?
7: Non ce l'hanno, c'hanno l'acqua per tre quarti, davanti non hanno il...
2: Allora non serve niente, il castello deve avere un ponte levatoio con a tre parti l'acqua intorno che impedisce ai nemici di entrarvi, caro Ivan.
7: Infatti
2: io che avevo
7: il loro problema è che dentro ormai fanno del motocross dei ragazzi.
2: Bellissimo, fare il motocross nei castelli è sempre stato uno dei miei sogni.
7: Non dentro nel castello, nella proprietà, perché ha due laghi.
2: Benissimo.
7: E poi intanto in bicicletta qualcuno ci attraversa.
2: E su questa interessantissima trasmissione radiofonica ascoltiamoci...
7: Era un canto d'amore dei due ragazzi che hanno ereditato.
2: Mango Mengoni.
7: Chi?
2: Mango Mengoni.
7: Ah no.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Filetti di Pangasius Bassa, 3,99 la libbra. Tonno Rio Mare, $5,99 la confezione di 3 scatolette. Olive italiane Aurora, un litro a $6,99. Scaloppini di vitello da latte, $28,99 la libbra. Cavolfiore, 2 per $5.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
4: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
5: E lui è Silvio Orvieto.
4: E questo è Caffè Scorretto,
5: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
4: ma con un pizzico di ironia.
5: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
4: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
5: Vi aspettiamo.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Vous avez récemment immigré au Québec ou vous venez

0: travailler temporairement, vous avez les mêmes droits que les autres travailleurs et travailleuses. Vous avez droit à un salaire équitable, au paiement de chaque heure travaillée, à un milieu de travail sain et sécuritaire, exempt de harcèlement, et à une protection de votre revenu en cas d'accident ou de maladie professionnelle. En matière de droits et d'obligations au travail, la CNESST est là pour vous accompagner. Informez-vous. Un message de la CNESST.
1: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale. Vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
2: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 21 ottobre, spalla di manzo disossata, $6.99 la libra, funghi bianchi, 227 grammi, $1.49, uva rossa senza semi, $1.99 la libra, costolette di agnello marinate, $9.88 la libra, yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1.88, pasta Barilla, 3 confezioni per $5 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

nota triste, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Giovanni Ariemma. È stato il presidente dell'associazione molisana e molto attivo presso la comunità molisana. Lascia nel dolore la moglie Giuseppina, i figli Salvatore e Maria con le rispettive famiglie, nipoti e pronipoti, la sorella Bernadetta Ariemma, i parenti in Italia e tutti gli amici di Montreal. La salma di Giovanni Ariemma sarà esposta presso il Salone Funebre Loreto sul Boulevard des Grand Prairies Angolo Viau lunedì 19 ottobre dalle 16 alle 21. Una messa verrà celebrata martedì 20 ottobre alle ore 11 nella chiesa del Monte Carmelo.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Mango 9,99 la cassa, costole di maiale a $5,99 la libra, ceci e cannellini Gigi 4 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Vignes Elianar vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vignes Elianar è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vignes Elianar è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 21 ottobre, spalla di manzo disossata, $6.99 la libra, funghi bianchi, 227 grammi, $1.49, uva rossa senza semi, $1.99 la libra, costolette di agnello marinate, $9.88 la libra, yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1.88, pasta Barilla, 3 confezioni per $5 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Avete tutti sentito parlare del caso di Telison Aurelien, colui che ha scritto quel magnifico libro, dicono tutti, io non l'ho ancora letto, Se te sa u morir, sulla storia di un immigrante praticamente, che adesso è stato accusato da un sito francese d'aver letteralmente fatto scrivere il proprio romanzo dall'intelligenza artificiale. Da lì è nato uno scandalo non indifferente, era nominato per tutti i premi possibili e immaginabili a livello letterario in Francia, tra cui anche il celeberrimo e prestigiosissimo Goncourt. Adesso è stato ritirato la maggior parte di tali premi a causa di ciò. E le caricature oggi vertono su questo, perché ieri l'editore Boreal, l'editore québécois, ha rilasciato una dichiarazione dicendo che per il momento non c'è nulla che possa essere confermato o meno, quindi lascia comunque il dubbio. E si vedono due persone che arrivano alla una séance di autografi da parte degli autori di romanzo, e in realtà è un robot che sta firmando questi autografi e una signora che non vede l'ora di ricevere il libro autografato, il romanzo di I.A. Tremblay. IA ovviamente per intelligenza artificiale, ma era anche un famoso personaggio, IA Tremblay, dell'umorismo del Quebec, e lei dice appunto: mi piace molto il tuo lavoro. Caricatura de Le Soleil di questa mattina, stesso soggetto, l'affare Aurelien, l'editore ha deciso di parlare finalmente, e praticamente il romanzo, che si intitola, come ben ho detto prima, Se te sa u morir, adesso il romanzo si intitola Se sa chiesa ed è ovviamente presentato così in una libreria. L'altra caricatura disponibile oggi è quella dello Journal de Montréal. Sapete che il nostro neoeletto primo ministro intende smantellare Santé Québec, questo ente che è appena stato creato un paio d'anni fa dall'amministrazione precedente, e quindi si vede a modi maghetto il Paul Saint-Pierre Plamondon con la sua bacchetta magica, e dice: disparé, davanti a lui c'è un enorme elefante con sopra scritto Quebec, che è lungi dallo scomparire. Ed è tutto.

0: Mancano 5 minuti e 4 secondi. Io ti saluto, ti ringrazio e ciao a tutti.
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Vittoria Zorfini con Le Mattine con Vittoria. Poi avremo anche un interessante incontro col grande Marco Cagliari nel quadro del nostro Caffè Scorretto. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, comunque l'appuntamento è previsto, se tutto va bene, per domattina. Stessa ora, stesso canale. Sì, ciao ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Per la vendita o l'acquisto della vostra casa, duplex o negozio, chiamatemi, sono Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence, 514-891-8458. Anche per un semplice consiglio, 891-8458.

la prima sveglia è con Italianissimo, le più belle canzoni di sempre con Roberto Rantucci. Ma buttarvi giù dal letto ci pensano Silvio Orvieto e Ivan Ristelli con Il Risveglio. Tanto buon umore e informazione. E poi ci sono io, alle mattine con Vittoria Zorfini. Scopriamo insieme le novità del momento e poi vi porto con me agli eventi.

0: casa invece ci pensa lei, Ivana Bombardieri con il suo buon pomeriggio. 3 ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa. CFMB 1280, sempre con te, anche in podcast.
1: Buongiorno, principessa!
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Filetti di sorgola selvatica dell'Alaska a 12,99 la libra, rondelle di calamare a 7,99 la libra, olio extravergine d'oliva Gallo un litro a $8,99, per i Bartlett $1,49 la libra, rib steak $17,99 la libra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: La Bella Vita. La Bella Vita.
4: Sì, la vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Audubois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita. La bella.

bellissime le sfumature, ma vuoi mettere il bianco e nero? Ben trovati in diretta in questa mattinata insieme, Vittoria Zerfini con voi. Fra poco arriva Fortunato Mangiola, lo so, c'è un po' di traffico, e poi ci facciamo la nostra mezz'ora insieme di Caffè Scorretto con Silvio Orvieto nella prossima mezz'ora, con un ospite davvero speciale. Oggi è giovedì, abbiamo deciso ogni tanto di dedicarlo appunto a qualche ospite appunto speciale, dedicargli lo spazio giusto. In questo caso sarà con noi anche il nostro mitico Marco Cagliari. Sapete, si celebra quest'anno, si celebrano i 20 anni del suo album Mia Dolce Vita. Ieri credo di aver detto in diretta 25 anni, più o meno, dai, ne ho aggiunti altri 5, non so per quale motivo. Comunque, insomma, oggi ce ne parla, anche perché 20 anni di album, un album italiano creato in Quebec e in Canada, che ha venduto tantissime copie, e insomma è stata un po' una rivoluzione anche nel mercato discografico, se ci pensiamo. Quindi non vedo l'ora di farci raccontare la storia proprio da Marco. Intanto vi ricordo che la puntata di ieri con i Matti e con Borchia e Julian Corradini la trovate sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Allora, a proposito di belle canzoni, abbiamo iniziato veramente con un trio niente male, Serenamente, Bresh e Giuli, e prima ancora niente, c'erano i nostri Silvio Orvieto e Varristelli che ci hanno passato il microfono, ma adesso Silvio torna, non vi preoccupate, tempo di parlare con Fortunato e poi iniziamo il nostro Caffè Scorretto, quindi lo attendiamo. Intanto, meraviglioso errore quello di Gianna Nannini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Taccuino Sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
2: L'Associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-16. 11. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento! L'Associazione Socioculturale Ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale
1: domenica 18 ottobre
2: alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514-804-8446 oppure Mike al 514-823-6383.
1: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514-256-3632. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazaar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824. L'Associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514-835-9581 oppure Carmelina al 514-923-1975. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry-Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898.
2: L'Associazione Ielsesi di Montreal festeggia il 60° anniversario. Ielsesi e simpatizzanti sono tutti invitati al Gran Gala sabato 14 novembre alle ore 18 presso il Buffet Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa. Per ulteriori informazioni contattate Pedro al 514-809-1169 514-809-1169.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: CFMB.
4: Bentrovati in diretta, diamo il bentornato a Fortunato Mangiola, buongiorno.
5: Ciao Vittoria, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di CFMB 1280.
4: Bravissimo, ma tu dovresti fare i nostri nuovi jingle. Fortunato Mangiola, console commerciale, oggi l'abbiamo strappato ai suoi doveri di smistamento oggetti, perché sei in partenza, ahi noi.
5: Eh sì, dopo 4 anni e 2 mesi, oppure come piace dire a me, dopo 50 mesi, che è una cifra tonda, è giunta la fine del mio mandato qui a Montreal e domani si ritorna a Roma.
4: Io sono molto emozionata perché intanto questi 4 anni sono volati e posso dire che hai creato anche, come dire, hai rafforzato anche la comunità e sei riuscito a fare un po' da collante anche tra un sacco di ragazzi e ragazze, quindi grazie.
5: No, grazie per queste parole, Vittoria. Secondo me, anche se magari questo non rientra nella job description, comunque fa parte di quello che insomma un console dovrebbe fare, ma non l'ho fatto per quello, in realtà l'ho fatto proprio per mio piacere personale. Ho scoperto tantissime persone interessanti qui a Montreal e dintorni, sia nella comunità italiana storica sia nella comunità di giovani nuovi espatriati, nella quale forse inserirei anche te,
4: sì,
5: anche
4: sì,
5: se ormai sei una colonna portante.
4: Magari.
5: E diciamo che è stato bello frequentarli e cercare insomma di creare quante più connessioni possibili.
4: E secondo me ci sei veramente riuscito alla grande, anzi è proprio grazie a te che tante persone si sono incontrate e grazie anche alla tua grande passione per il calcio.
5: Già, sì, dai, il progetto della squadra di calcio è stata una cosa che porterò con me. Sono stati 2 anni e mezzo veramente pieni di tante belle esperienze sul campo. Insomma, non siamo andati sempre benissimo, ultimamente stiamo inanellando tante sconfitte, ma fuori dal campo diamo il nostro meglio, ma proprio per quello che dicevi tu, quindi si è creato questo bello spirito di squadra, questa comunità che va oltre, diciamo, il rettangolo di gioco.
4: Senti, che ti porti a casa adesso che parti di questi 5 anni?
5: Allora, che cosa mi porto? Mi porto sicuramente questo di cui parlavamo, quindi tutte le storie degli italiani di Montreal, spesso che sono arrivati qui negli anni 50, 60, 70 con poco

0: E credo che questo sia fondamentale. E comunque non ti sei fermata a questo, perché oggi ci parli anche di Comites. Anche l'ultimo giorno, tra virgolette, di lavoro, poi continuerai a lavorare, magari ci racconterai anche i passi successivi, però anche oggi si lavora a Comites.
1: Momento pubblicità progresso.
0: Sì,
1: Sì,
0: è stato richiesto, glielo concediamo, fortunato ovviamente.
1: Grazie, Vittoria. Sì, in questo momento sono in corso le elezioni per i Comites. I Comites sono i comitati degli italiani all'estero e sono gli organi che di fatto rappresentano la collettività con i consolati e le ambasciate, hanno il ruolo di preservare, diciamo, la memoria storica delle migrazioni italiane e anche di valorizzare il contributo della collettività italiana. Le elezioni si terranno entro il 4 dicembre, ma entro il 4 novembre è
0: Quindi
1: importante.
0: prossimo mese.
1: Sì, manca poco. Entro il 4 novembre è importante inviare al consolato il modulo con cui si dichiara la propria intenzione di votare. L'indirizzo è montreal.elettorale@esteri.it.
0: Sei preparatissimo.
1: Trovate tutte le informazioni sul nostro sito e poi riceverete, chi insomma avrà mandato questo modulo riceverà a casa il plico elettorale come se fossero le elezioni politiche e potrà esprimere le sue preferenze. Sempre sul sito del consolato troverete a partire da oggi le liste con i candidati e quindi appunto ultimo momento pubblicità progresso, buon voto a tutti gli italiani di Montreal per le elezioni del Comites.
0: Assolutamente, anche perché è qualcosa che ci riguarda, perché è la nostra collettività, il nostro anche luogo dove abitiamo e sono un po' le nostre persone, perché se guarderete le liste, insomma, sono certa che troverete molti di vostra conoscenza. Detto questo, io so che sei anche molto curioso, non solo un grande aggregatore, ma che molto curioso sei riuscito un po' in questi anni anche a esplorare il Canada.
1: Ah sì, quello, più che il Canada, sì, direi il Quebec e l'est del Canada, quindi ho fatto un po' di viaggetti. L'ultimo, proprio la settimana scorsa, era insomma una cosa che era rimasta nella mia bucket list, cioè fare il viaggio in bici del Petit Train du Nord nel
0: Bello
1: Laurentides.
0: il calcio, ma il ciclismo vuoi mettere. Giusto, hai ragione, molto
1: Ecco,
0: saggio.
1: come ciclista non sono fortissimo, nel senso
0: Però sei
1: che
0: fortunato.
1: quello da sempre. Battuta,
0: Scusate, non ho resistito,
1: anche questa
0: ve la dovevo giocare
1: andava
0: adesso.
1: fatta, anche se le temperature si stanno abbassando, una freddura ci stava. No, sì, devo dire, andare in bicicletta in mezzo ai colori del foliage canadese è stata un'esperienza bellissima. Poi, insomma, ho avuto la fortuna di visitare tante regioni del Quebec, penso alla Mauricie, la Gaspésie, le Bas du Fleuve, dal punto di vista naturalistico, questa è una provincia bellissima. Poi, sempre nell'ambito del mio mandato, ho visitato l'isola del Principe Edoardo e le
0: Comunque,
1: altre province
0: a
1: atlantiche,
0: mani
1: insomma.
0: piene ti sei, come dire, goduto questo Quebec e questo Canada. Lo dico perché non è scontato, non tutti che magari approcciano la carriera diplomatica riescono poi anche a riuscire a godersi un po' il luogo di accoglienza. L'altra volta, anzi, la prima intervista che abbiamo fatto, nella prima intervista che abbiamo fatto, avevamo parlato del Sudan, ovviamente del tuo arrivo a Montreal. Adesso siamo curiosi di sapere, domani Roma e poi?
1: E poi chissà, chi vivrà vedrà per fare
0: Quindi
1: insomma
0: ti
1: una
0: scriveremo in
1: citazione.
0: realtà.
1: Esatto, bisognerà riaggiornarsi. Per il momento tornerò a Roma, lavorerò alla Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo.
0: Tradotto per chi non è del mestiere?
1: Tradotto per chi non è del mestiere, la direzione generale che si occupa di insomma, attuare le politiche dell'Italia in materia di aiuti allo sviluppo, cioè l'Italia, essendo uno dei paesi industrialmente ed economicamente più avanzati, dedica parte, diciamo, del suo reddito lordo a progetti di aiuto allo sviluppo in paesi invece che stanno in questo momento sviluppandosi. E questo sarà un po' quello che farò io, seguire alcuni di questi progetti, perché poi la direzione generale è a sua volta divisa in tanti uffici con temi diversi.
0: Certo, comunque sei contento un po' di tornare?
1: Guarda, penso che questo sia il periodo migliore per
0: Sei molto saggio, sai? Non
1: tornare.
0: è male come strategia, anche perché tu in realtà dovevi andare via quest'estate, poi un mese dopo, no, aspetta, il mese dopo siamo arrivati scherzando e ridendo al 15 ottobre.
1: Alle porte
0: Alle
1: dell'inverno,
0: porte
1: anzi alle
0: dell'inverno.
1: porte del mese di novembre, che è
0: È
1: sempre
0: il
1: stato un mese
0: migliore.
1: che io. È il migliore
0: È il
1: perché è il mese
0: migliore.
1: del nostro compleanno, quindi. Però forse è l'unica cosa buona del novembre in Canada.

0: che appunto, come dicevo, il Quebec è una provincia bellissima, Montreal è una città bellissima, ma ci sono dei mesi quando la natura si è già addormentata, diciamo, e quando
1: e
0: non
1: tu
0: si è ancora,
1: devi ancora lavorare,
0: quindi novembre e aprile che sono quelli un po' più difficili secondo me.
1: Io voto aprile come mese difficile, aprile-maggio, ultimissima cosa, ma ti senti un po' cambiato da questa esperienza? E se sì, in cosa?
0: Ma sicuramente, alla fine 4 anni sono tantissimi, penso che un po' tutti noi, a prescindere poi dalle esperienze che facciamo, con gli anni cambiamo, però sicuramente immergersi in una nuova cultura ti fa considerare nuovi aspetti, conoscere nuove persone con background diversi ti fa comunque in qualche modo cambiare. E poi sono invecchiato di 4 anni, quindi...
1: come tutti, però... Magari, ecco, non so, uno si porta a casa il fatto che quando uno rientra, non so, si toglie le scarpe all'ingresso, non lo so, faccio un esempio. Porterai lo sciroppo d'acero, quelle robe così, capito?
0: In valigia c'è lo sciroppo d'acero, adesso prima di partire cercherò di comprare.
1: Non fermatelo alla dogana, mi raccomando.
0: I bagel di Saint-Viateur.
1: Bravissimo, che poi quelli li puoi anche congelare.
0: Esatto. Dai, qualcosa mi porto, ma appunto sì, anche la tanti ricordi, dai. Poi questa città è davvero bellissima, vibra di energia durante l'estate, quindi tutta questa energia accumulata, insomma,
1: te la porterai.
0: Me la porto con me.
1: Fortunato, io sono felicissima che siamo riusciti a incontrarci in generale, che sei riuscito anche a passare oggi qui in diretta. Io ti ringrazio davvero, ti auguro ovviamente il meglio e poi ci risentiamo, così ci aggiornerai anche.
0: E ci rivediamo a Roma, ti aspetto a Roma, Vittoria. Grazie mille per avermi offerto questo spazio.
1: Grazie a te, caro Fortunato, buon tutto.
0: Grazie e altrettanto.

0: Lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto.
1: Buongiorno caro Silvio Orvieto.
0: Buongiorno cara Vittoria Zorfini.
1: Quanto entusiasmo, anche perché con noi c'è Marco Cagliari.
2: Hello.
1: Ragazzi, dove c'è musica c'è Marco.
0: Assolutamente, e c'è speranza.
1: E c'è speranza. Ma sì, l'importante è che
0: era
1: ci sia
0: la vita,
1: musica.
0: Finché c'è vita c'è speranza, c'è ma anche la musica.
1: Ma sì, ma certo, Marco Cagliari con noi non solo perché ci fa super piacere, ma soprattutto perché arriva adesso la data per celebrare i 20 anni di quest'album che ha avuto un successo pazzesco, Mia Dolce Vita.
2: Oui. Grazie per l'accoglienza, merci, grazie CFMB.
1: Grazie a te Marco.
2: A voi due. Grazie Silvio che non lo vedo mai in studio.
1: Perché adesso lo costringo a stare fino a tardi.
2: Due volte in una settimana.
0: È incredibile.
1: Ah, caspiterina, hai ragione.
0: Hai ragione anche tu. Comunque devo dire che l'album li porta bene. No, nel senso che ci sono degli... Oltre a te che veramente sei un ragazzino ancora adesso... ma devo dire che ci sono, lo sappiamo Vittoria anche per esperienza radiofonica, ci sono degli album che invecchiano più o meno bene, che senti le canzoni e dici,
1: no, questo no, perché secondo me qui c'è un Marco Cagliari in purezza, anche se questo è il tuo secondo album in italiano.
2: È il secondo album, ma è come se fosse il primo, nel senso che tutti i brani di questo album che uscì in 2006
1: che sono l'americano, l'italiano, poi anche
2: Caruso,
1: chitarra romana,
2: Sole Mio, un sacco di brani che mi hanno ispirato da scrivere il mio primo album, capisci? Dunque per me Che la vita il primo album, che sono composizioni, e Mia Dolce Vita il secondo, fanno parte di una tappa, perché dal vivo suonavo tutti questi brani con le mie composizioni, dunque per me è stesso mondo.
1: Ce li avevi già dentro questi album, perché tu dicevi Silvio ci sono album che invecchiano bene come questo.
2: Beh,
1: ma in effetti perché ci sono anche grandi classici considerati italiani e non solo, famosissimi nel mondo. Cioè se noi oggi chiedessimo a un qualunque, secondo me canadese, secondo te quali sono le canzoni italiane, probabilmente tra la scaletta menzionerebbe almeno uno di questi.
2: Ci sono anche altre che meno conosciute, come o meno tipiche, come c'è un brano che si chiama Chi è non è, di una band mitica che si chiama Blonde Redhead, che sono sicuro che nomino il nome e nessuno che ascoltano dicono oh sì, Blonde Redhead. No, Blonde Redhead è un gruppo indie rock degli anni 2000, di New York, ma con due italiani nella band, due fratelli, e i fratelli Pacci. E quando vedi la loro storia, sono nati a Milano e hanno vissuto a Montreal e vivono a New York da tantissimi anni. E io veramente ho una storia pazzesca con loro che non posso raccontare perché è troppo lunga, ma li ho scoperti al Hiroshima Mon Amour a Torino, dove ero lì in vacanze dalla mia cugina e mi portò in questo posto mitico, e da lì siamo entrati così a prendere un bicchiere e dovevamo pagare un ingresso per vedere il concerto. Siamo andati, ho scoperto Blonde Redhead e da lì mi sono innamorato da pazzo, e da lì ho provato a vederli, ma non vederli, incontrarli un sacco di volte, e sempre senza riuscirci. E io ho un sacco di storie di amici
1: che li hanno visti ma non tu.
2: Visti,
1: cioè,
2: non
1: tu
2: solo visti,
1: a
2: hanno
1: di
2: aperto
1: vederli.
2: Per loro nel mondo, hanno fatto,
1: e tu non riuscivi a incontrarli.
2: E io mai. Allora ho deciso di non volere
1: più incontrarli, ma andare per
2: così
1: la strada.
2: Arriverà un giorno, arriverà, succederà.
1: E magari vi incontrerete qua in radio.
2: Sì, un giorno. Tutto questo per dire che ho ripreso Chi è non è, perché loro hanno ripreso qualche brani loro dall'inglese all'italiano, e mi colpì molto, e Chi è non è un brano.
1: Sì, perché Marco ha sempre scritto e fatto musica in Canada, e poi ad un certo punto è arrivata anche la necessità forse di approfondire un po' la parte italiana della tua identità.
0: Ma come la domanda che non vuoi che ti si faccia, che ti fanno tutti, come sei passato dal heavy metal
1: ragazzi,
0: al
1: perché Marco
0: italiano.
1: Era negli Anonymous. Però posso dire, se ascoltate quest'album si sente molto, cioè questa vena
0: metal. Devo dirti che molti
1: con la voce, dico.
2: Perché la voce sono capace di fare on off con la
1: Quello si sente, secondo me, l'hai mantenuto.
2: Les chansons, che ho sempre trattenuto questo, ma
0: quindi
2: meno
0: hai
2: negli album.
0: Hai anche un'esperienza precedente di Prima Nazione e di contatti anche con gli autoctoni.
1: Infatti è dentro Grand Bison.
2: Certo, Grand Bison, esatto. Les chansons per me è molto importante, ma non soltanto... cantare è già una cosa, è un strumento, la voce è uno strumento molto... largo,
0: elastico, flessibile,
2: elastico, esatto.
1: È largo se sei Marco Gagliani, se no hai una sfumatura, onesto.
2: Ho questa possibilità di aprire e chiudere quando voglio, questa è la cosa che mi piace più di fare, ma sicuro che nell'album Mia Dolce Vita ho meno questo lato, più dal vivo, l'uso molto più dal vivo. Ma se no, per rispondere alla tua domanda, da passare dalla heavy metal alla canzone italiana, beh, per me è un tutto. Se tu è un...
1: Cioè tu non vedi la differenza né tantomeno i confini,
2: no, è
1: sempre un Marco che si esprime.
0: Sì, sono sfaccettature di una stessa personalità artistica.
2: Sì, perché anche Anonymous, che esiste ancora,
0: certo,
2: da 37
1: anni. Che salutiamo
2: anni,
1: ovviamente.
2: Sì, certo. Loro sono in tournée all'anno, ok? Io ogni tanto vado a fare una puntata. Quest'anno ho fatto una canzone con loro, Set to Stash. Forse vado a Boissà con loro a fare un brano, un altro.
0: Rimane un'amicizia o c'è stato un certo momento?
2: Sono grandi amici, sono miei migliori amici, che anche se non ci vediamo ogni settimana,
1: siete sempre super.
2: È sempre come se fossi 20 anni fa.
1: Che bello.
2: Sì, questo è molto bello. Molto,
1: allora,
2: molto.
1: Senti, cosa ci fai ascoltare?
2: Un brano che mi piace molto dall'album, ho ripreso chitarra romana, perché l'avevo in questo libro che comprò 30 anni fa.
1: Ma anche io nel canzoniere della chitarra, tra i canti popolari c'era Bella Ciao, chitarra romana, sì, e tanti altri.
0: Non c'è Oh mi bella Madonina, mi stai dicendo?
1: Sicuramente, ma non ho girato la pagina, mi sono fermata...
0: Ha trovato la chitarra romana, si è fermata lì.
2: Dai, questa la dedico a mio zio, che è il suo brano preferito. Zio Gino, per te. Chitarra romana.
0: Vai.
2: Pralam pam pam pam pam. Pralam pam pam pam pam. Pralam pam pam pam pam. Pralam pam pam pam pam.

le mani. Yeah.

0: immediata, a mio umile parere, cioè, mi parli di romana.
1: Sì.
0: Allora, uno come te dovrebbe interpretarmi la Montanara, canto delle Dolomiti, del Brento, e voilà, perché c'era tu Montanara. Sei trentino d'origine, via.
2: Certo, mio babbo è trentino, la mamma è milanese da genitori pugliesi.
0: Quindi vedi che ci sta anche la bella Madulina, voglio dire, a questo punto.
3: Sì, ma l'album è già stato chiuso, Silvio, mi dispiace, non c'è, però la Montanara c'è.
2: Parla della figlia del sole, certo. La Montanara.
3: Per chi non conoscesse ancora Marco, è uno che quando è sul palco o non è sul palco, come oggi, ma davanti a un microfono, è super coinvolgente. Sì. E quando lo vedete sul palco non è più Marco e chitarra, è Marco, chitarra, batteria, fisarmonica e tanto altro, ed è super coinvolgente. Con una o 2000 persone è comunque una festa.
0: Come faceva Edoardo Bennato in Italia, faceva la stessa cosa, stava lì con il casuo, la batteria dietro. Io l'ho visto in concerto, era da solo.
2: Bennato, Bennato è un genio. Pazzesco. Tutti e due Bennati.
0: Sì, sì, è vero, anche Eugenio.
2: Edoardo Eugenio, sì, per me è due completamente diversi.
0: Assolutamente.
2: E quella è la bellezza anche dei due fratelli pugliesi, sì. Tutti e due.
0: No, ma parlava di coinvolgimenti.
2: Sì, sì, sì,
0: la prima
2: volta
0: che ho visto Bennato in concerto era pazzesco.
3: Marco, uguale.
0: Tu sei la stessa.
3: Però
0: cosa.
3: Marco fa solo tutto da solo, anche da solo pazzesco, super coinvolgente, ma anche questa grande capacità ormai da tantissimi anni di portare anche tanti artisti e di fare questo scambio tra Italia e Quebec. Quindi possiamo dire, Marco, che sei stato anche l'artista che ha portato l'italianità in Quebec e in Canada, perché comunque un italiano, secondo me, vuole fare un album, lo pensa magari addirittura di farlo in inglese. Tu invece in Canada, in Quebec, hai deciso di farlo in italiano e hai venduto tantissime copie.
2: Sì, beh, questo album mi ha portato veramente tanto successo. Ho venduto più di 50.000 copie
3: in Canada, capito? In italiano questo album è interamente in italiano.
0: Nel Quebec, sì,
2: nel Quebec, questo è nel Quebec, soprattutto in Canada, fuori del Quebec non so quanti, ma è veramente un successo quebecchese che mi portò anche ad essere portavoce per 10 anni della catena di ristoranti che si chiama Pacini. Mm-hmm. È successo veramente tutto nel stesso,
3: certo,
2: movimento. In 2006 è diventata una tournée gigantissima, con tanti musicisti straordinari, con una, questo non ne parlo tanto, ma mise in scena di una grande artista che ormai è partita da Montreal, mm-hmm, è tornata a Bologna, ma Veronica Melis.
0: Ma io la conosco benissimo, Veronica.
2: Veronica è una grandissima attrice.
0: Adesso sta facendo dei podcast.
2: Dei
0: podcast, se li segui,
2: esattamente.
0: Perché la conosco da.
2: E con la Melis.
0: Ho fatto teatro con lei.
2: Abbiamo fatto. È lei che ha fatto la mise en scène,
0: sì,
2: di questo show.
0: Ma io
2: show.
0: Mi ricordo di averti visto in un concerto, in uno spettacolo dove lei recitava,
2: sì,
0: e tu facevi la
2: che
0: musica.
2: Si chiamava, mi ricordo.
0: Beh, voilà.
3: E dove eravate, però?
0: Eravamo in che sala? Non mi ricordo.
3: No, ma eravate qui in Canada?
2: Sì, a Montreal. Abbiamo fatto forse 6-7 concerti, sì, sì. E di fatto
0: abbiamo cominciato un goldone io con Veronica, poi il progetto è andato avanti.
2: Veronica, sono triste perché Veronica, io penso che aveva suo posto,
0: sì,
2: qui come attrice,
0: sì,
2: portava una
0: sì,
2: freschezza,
0: sì, assolutamente.
2: Doppia cittadinanza, sì, veramente, sì, sì, particolare.
0: Poi il suo spettacolo era molto bello.
2: Molto bello. Ero lì con Lucio Altobelli.
0: Sì, esatto.
2: Era tra, in questi anni, di fatto, tra sì, che la vita e mia dolce vita.
0: Sì, sì.
2: Abbiamo fatto un concerto a qualche Maison La Culture, anche alla Tohu abbiamo,
0: sì,
2: fatto.
0: Sì.
2: La Tohu, che è una sala.
0: Beh,
2: gigante.
0: Lei ha lavorato molto anche in arte circense.
2: In arte circense, sì, ha fatto
0: le
2: cercle.
0: Sì, sì, sì,
2: dunque, bref. Veronica, grazie per la mise en scène che faremo, non tutta la mise en scène, ma tanti
0: elementi,
2: schermi, non so come dirlo, dei tableau della mise en scène,
3: perché,
2: il 23 ottobre.
3: Perché appunto Marco sarà il 23 ottobre a teatro, al Théâtre Outremont. Siete ancora in tempo ad acquistare,
2: certo,
3: i biglietti, ci sono due date.
2: Solo una data, 23
3: appunto.
2: Ottobre. Beh, la seconda data
3: segnalo.
2: Forse che hai visto è in novembre a Saint-Félix de Valois, è quella?
3: Esatto, sì.
2: A Saint-Félix siamo soltanto in duo, non sarà la grande mise en scène, sarà
3: quindi
2: la
3: scaletta. Andate a tutte e due perché sono due spettacoli diversi.
2: Molto,
3: sì,
2: diversi.
3: Okay, va bene, mettiamola così.
2: 23 ottobre, l'unica tappa che facciamo, la mise en scène, 7 musicisti, ospiti che hai ospitato ieri, Borchia, Mirko e Lapo dei Matti delle Giuncaie, e Julian Coradini, argentino marchigiano, che saranno lì con me, e anche mio babbo Mario Cagliari.
3: Ciao Mario.
2: Facendo saluto questa Mario. Montanara, e un'altra che non vi dico perché far parte della mise en scène, ma soltanto
0: sempre trentina o
3: Oddio.
2: Non so.
3: Trovata subito. No, una trentina.
0: Noi siamo giornalisti.
2: L'altra no.
0: Andare a cercare
2: no, ma l'altra è un brano del 800. Ah, okay. Posso dire così.
0: Allora sì, è molto anche interessante. Anche più vecchio di me, non...
2: No, quello sicuro, quello sicuro.
3: Comunque Mia Dolce Vita, sì. Teatro Outremont il 23 ottobre. Io vi vorrei ricordare, per quelli che non conoscessero Marco, non solo su scena fa tantissime cose, ha questa grande capacità anche aggregativa di fare festa e evidentemente anche di aver portato la musica italiana in Quebec e in Canada. Io ai tuoi spettacoli vedo un sacco di gente che non è italiana e questo è meraviglioso, e tutti cantano con te, ballano con te, sì. Anzi è proprio questo il bello, perché sì. Non è mai uno spettacolo Marco l'artista su scena, ma è l'artista che crea connessioni, credo sia forse sì. La cosa cioè, più bella.
2: Sì, sì cioè, beh, io dall'inizio già con Anonymous non so se un concetto alternativo, heavy metal, rock, punk, di fare questi scambi, ma penso di sì, nel senso
3: sì,
2: che anche quando eravamo
3: cioè,
2: giovani
3: ti
2: facevamo scambi
3: nel
2: già
3: tuo specchio.
2: Esatto, no, ma già l'importanza di mischiare i pubblici, mm-hmm. le public, mm-hmm. Dunque già facevamo scambi con una band metal del Saguenay-Lac-Saint-Jean circa, loro venivano a suonare con noi a Montreal, noi andavamo a suonare lì con loro, dunque il loro pubblico diventò
3: giusto,
2: il nostro
3: ma
2: pubblico.
3: Io credo che sia giustissimo e normale. Versa.
0: L'arte è fatta di incontri.
2: Esatto, dunque facendo la stessa cosa con l'Europa è da lì. Subito la prima tournée che ho fatto in 2004 in Italia fu in Puglia per 2 settimane.
3: E chi non vorrebbe fare una tournée in Puglia? By the way.
2: Esatto. E da lì cominciò già a far venire Sergio Lacone, che è un barese molto molto bravo. C'è un album che uscì sulla mia casa discografica.
3: Cioè, vedete com'è Marco? È venuto qua a promuovere il suo spettacolo, ma parla di tutti gli altri artisti, è fantastico, cioè
2: ma,
3: meraviglioso.
2: E da lì, guarda,
0: perché un vero artista non sente la competizione.
3: No.
0: Un vero artista
3: no, ma non
0: solo
3: è solo, è proprio generoso. Questo è proprio Marco che è generoso.
2: Certo.
3: E forse per lui dimensionerebbe tutto.
0: Perché è un vero artista, quello che stavo cercando di dire.
2: Sì, guarda, venendo qui. Mi ha colpito molto perché ho visto un reel di Peppe Voltarelli, sì. Peppino che è venuto qua 15 volte sì. In 20 anni e ora fa qualche
0: che è venuto
2: anni...
0: grazie a te la
2: sì,
0: prima
2: grazie
0: volta
2: grazie a me, sì
0: cose,
2: certo ecco, fatto... lui è l'artista italiano che ha visto il più del Quebec, ha visto la BCB in febbraio, ha visto la Gaspésie d'estate, ha visto tutto veramente grandi posti del Quebec. E ho visto un reel, ha fatto appena un video che si chiama Mozza e parla del Panzerotti, del Panzerotti che prima è un ristorante di grande Sabina, ti saluto Sabina, che mi ricorda ancora che lui quando suonava lì ha fatto un brano, lui delle volte aveva dei bulles de folie e si è messo a cantare Panzerotti. E da lì l'ha messo nel brano che si chiama Mozza e parla di Saint-Michel, Panzerotti, il ristorante. Wow.
3: Comunque una
2: appena
3: storia
2: 5
3: di qua.
2: Minuti prima di entrare qua. Davvero.
3: Come direbbe Silvio, che sincronicità, le sincronicità della
2: lui,
3: vita.
2: Certo.
0: Assolutamente.
3: Allora, vogliamo chiedere un altro brano, se
0: ma
3: possibile?
0: Ma io direi di sì. Dipende dal maestro.
2: Avete un brano che volete di più? Mi hai parlato della Montanara?
0: Sì, vabbè,
2: più
0: la Montanara
2: cane,
0: aspetto
2: più
0: di vederla. Voglio vederla con papà.
2: Dovete venire perché
0: voglio vedere con papà Trentino.
2: E non lo sa ancora, ma io lo faccio fare delle cose.
0: Tu sei nato qui, no?
2: Io sono nato qui, sì, okay. Certo. Tutti e due sono nati, come ho detto,
0: in Italia.
2: In Italia. Sono arrivati tutti e due in 61,
0: okay.
2: Ma non si conoscevano.
0: Ah!
2: Si sono incontrato... Cartier e Jean Talon.
0: Ah, pas loin d'ici, en plus.
2: Pas loin d'ici, no, vicinissimo. La mamma è l'ultima di 9, mm-hmm. È venuta a trovare una delle sue sorelle, zia Ada. Hanno vissuto sulla stessa via quasi tutta la loro vita. E mio babbo con miei nonni, i fratelli, lasciò indietro la sorella, l'unica sorella, che vive ancora, zia okay. Celestina, che lei è a Torino, okay. È in un convento.
0: Salutiamo
2: allora, zia Celestina, che scrivo un brano che si chiama Celestina sul mio album del 2019.
3: Perché poi Marco nel frattempo si è, cioè, ha, come dire, cambiato anche, no, cambiato, ha evoluto il suo progetto, si è evoluto il suo progetto, non so come dirla in nessuna lingua, perdonatemi, il tutto per dire che poi in un altro album c'è un grande racconto cantautoriale anche della tua famiglia, e questo è bellissimo. Tanti, abbiamo parlato insomma in diverse occasioni.
2: Penso che con gli anni il tuo arte
3: si evolve, cambia.
2: Sì, anche cambia.
3: Io sono rimasta
2: per il meglio anche. Allora,
3: certo, c'è un'evoluzione. Guarda, non sei rimasto.
2: I miei due primi album, senza pretese, vita, ci sono errori grammaticali. Anche quando parlo cerco le mie parole.
3: Sì, sì,
2: non è la mia prima lingua. È la mia prima lingua, ma da genitori che hanno fatto le scuole, che hanno fatto.
3: Comunque siamo in Canada, comunque siamo a Montreal, cioè, quindi assolutamente ci
2: non
3: sta.
2: Pretendo di parlare un perfetto italiano, e a quell'epoca lì, dal 2004 al 2010, c'è gente che me lo dicevano,
3: che te lo facevano notare. Non si dice così.
2: Ma non lo prendevo male. No. Sicuro che mi faceva qualcosa. Dunque, per me, nel mio cuore, nella mia testa, ok, il prossimo sarà meglio, il prossimo brano sarà scritto meglio, anche la mia
3: ma Marco, guarda, con tutto quello che fai,
0: Marco, se ti può incoraggiare, voglio dire, alla base di tutto, cioè in italiano quello che si chiama la licenza poetica, quindi già quando fai arte ti puoi permettere delle cose che non ti puoi permettere in altri modi. E poi voglio dire, anche in Italia hanno appena avuto un grandissimo successo con un brano che si intitola A me mi piace, che non si dice in italiano, capito?
3: Quindi ciao Alfa. Vabbè, ormai si usa ma non si scrive,
0: no,
3: diciamo.
0: Lo so, esatto,
3: noi quindi abbiamo tempo magari per un'ultima canzone. Intanto vi ricordo Marco Cagliari, Teatro Outremont, 23 ottobre, mi raccomando.
2: Oui, sì, oui.
3: Volevi aggiungere qualcosa?
2: Solo semmai parlavamo di artisti che sono qui per... In questi giorni c'è i miei amici dalla Toscana, dalle Marche, Borchia, Matti delle Giuncaie e Julian Corradini, sono in tournée per un mese.
3: Fino a novembre.
0: Ha fatto tutta un'intervista
2: stasera
0: ieri.
2: Stasera sono al Prince Lee a Saint-Élie-Caxton. Io non ci sono con loro,
3: perché
2: ma loro saranno con me il 23 ottobre. E facciamo un'altra puntata insieme il 5 novembre. A Lavaltrie, un posto.
3: Sì, la puntata quindi non la facciamo qui, non ne facciamo qua un'altra? Vabbè.
2: Forse, perché no?
3: Per il 4 magari.
2: Il 5 novembre al Garage à Simon, che fa parte della Chasse Galerie, un posto mitico a Lavaltrie, saremo insieme davvero a condividere tanti brani. Ma finora vi lascio con Blonde Redhead, perché è un brano che non suono spesso.
3: Assolutamente, con molto piacere.
2: Si chiama Chi è, non è? Va così.
0: Vai.
3: Marco Cagliari.
1: Lo sai, non sei come me, sempre sai dove sei, come sai quanto vuoi di quel che vuoi, ma io

0: la commedia è finita.
1: Grazie Marco.
2: Grazie Marco Cagliari.
0: Grazie.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Va bene, comunque andiamo avanti. Oggi siamo arrivati a una giornata corrispondente a 288 giorni da questo inizio del 2026. 42 sono le settimane. Oggi la luna è al 14.4 ed è la giornata mondiale delle donne rurali e giornata mondiale per la pulizia delle mani.
1: Forse non lo sai, ma io vedo anche che è la giornata internazionale del bastone bianco, quello utilizzato dalle persone non vedenti.
0: Proprio ieri ho visto una signora.
1: Sì, perché è una giornata dedicata al glaucoma, ahimè, che è una grave malattia. Io mi faccio verificare ogni anno perché è ereditaria e mio papà ha perso un occhio proprio per il glaucoma. Ha perso la vista di un occhio, chiaramente. Quindi voilà, questo è quanto.
0: Io avevo una zia che era una donna rurale. Quindi lavorava in campagna. Dal mattino alla sera. Al mattino alle 6, fino alla sera alle 8.
1: Cominciano anche prima. In Canada cominciano anche prima perché sono il periodo più limitato.
0: Io andavo in campagna da lei a fare l'estate e mi alzavo anche a quell'ora lì perché se volevo il caffè latte dovevo berlo a quell'ora lì.
1: Quindi, come vedi, hai ben seminato, perché adesso ti svegli anche prima, ti svegli.
0: Vabbè, comunque. No, è vero. Va bene.
1: Vai avanti tu, che a me viene da ridere.
0: Nella stanza di Petit Bordeaux di Parigi si tiene la prima rappresentazione del Ballet Comique de la Reine. Commissionato da Caterina de' Medici, regina madre di Enrico III, a quello che ha fatto la sceneggiatura, Baldassarre, da ben gioioso, me lo ricordo. Lo spettacolo si articola in danza, canto e recitazione per una durata di 5 ore, d'ammazzate in mezzo alle orecchie.
1: E io che pensavo che l'ora e 20 del mio spettacolo fosse lunga.
0: D'ammazzare, questa qui è la mezza giornata. Ah, scusa, ma
1: io sono andato a vedere una volta una commedia che durava quasi 10 ore. Con tre intervalli, ma era bellissima.
0: Tre intervalli di due giorni.
1: No, ma era fatta molto bene, era ben organizzata perché avevi degli intervalli, poi c'era da mangiare,
0: certo, perché dopo la prima ora non sai più come sta seduto.
1: No, però ero impressionato anche dagli attori, perché c'erano degli attori che facevano 12-15 personaggi pronti via.
0: Vabbè, comunque. E di fatto, nel 1582, appunto, è di fatto in vigore il cascaino. Un attimo, devo leggere.
1: Si è bloccato. Uno scappellotto.
0: Allora, è con l'accento, di fatto, senza accento, in vigore il calendario gregoriano.
1: No, ce l'abbiamo fatta.
0: Gregoriano.
1: Ideato. Non potevi dire entra in vigore, che facciamo.
0: Ma no,
1: qui?
0: Ma è scritto è di fatto.
1: Vabbè.
0: Da Luigi Lilio. Che
1: chi?
0: Tu conosci? Luigi Lilio.
1: No, conoscevo il fratello.
0: Marco.
1: Lo conosci anche tu, eh? Lo sapevo che lo conoscevi anche tu.
0: Quanti efficienti.
1: No, uno più dell'altro. Andiamo avanti.
0: Per Papa Gregorio XIII.
1: Sì.
0: O decimo terzo, come adesso si usa dire.
1: Sì.
0: Adesso si usa dire decimo terzo.
1: Infatti ho sentito Leone decimo quarto.
0: Quarto, infatti. Vabbè, comunque. Per recuperare il ritardo accumulato nei secoli sono stati saltati 10 giorni, era ora.
1: Sì.
0: Ieri era il 4 ottobre anziché il 14.
1: Poi il datore di lavoro ti ha pagato 10 giorni di meno. Dice, Rani, quello che ti dica.
0: È colpa mia.
1: È colpa mia se è cambiato il calendario.
0: La nave inglese.
1: Sì, perché hai preso questo tono?
0: Perché si parla di Napoleone.
1: Non capisco.
0: La nave inglese con a bordo Napoleone arriva nella rada dell'isola di Sant'Elena.
1: Sant'Elena.
0: Io metto l'accento dove voglio io, va bene.
1: La rada, siamo d'accordo. L'hai detto un po' alla milanese, come dico io le rampe. La rada, uè. E c'è pa' la rada.
0: Dove getta l'ancora o ancora?
1: Getta ancora l'ancora. Che si è fermata più di una volta.
0: A mezzogiorno.
1: Va la ronda del cucchiaio, non mi hai lasciato finire.
0: Oh mamma mia, l'ammiraglio effettua un sopralluogo mentre Napoleone viene tenuto ancora a bordo.
2: No, rido. No.
1: Che anno sei arrivato?
0: Non ce la facciamo. Nel 1892.
1: Non ce la faremo mai.
0: Nel 1872, su indicazione del generale Giuseppe Perucchetti. No, vabbè, so, no,
1: immagino il soldato semplice che deve dire.
2: Generale Perucchetti.
1: Generale Perucchetti. E da ridere.
2: Presente. Era.
0: Secondo cui la protezione dei valichi di confine ha bisogno di truppe di montagna specializzate e a opera del generale Cesare Ricotti Magnini.
1: Mi ricordo.
0: Magnini. Finalmente ha creato
1: dei cavalli. Mi
2: ricordo. Tra l'altro avevano una fattoria.
1: Ma sì, chiaro.
0: Appoggio radio, comunque nascono gli alpini
1: sul lago.
0: No, a Massino Visconti. Comunque, auguri a tutti gli alpini perché oggi nascono gli alpini.
1: Ma corpo... un bel coro, dai. Un bel coro alpino.
0: Lassù sul lago.
1: No, non te.
0: No.
1: Magari se ce l'hai. Cosa c'è? C'è
2: un problema. Le mazzate sui denti.
1: Dai. Vabbè, quel mazzolino di fiori la cantiamo tutti insieme.
0: Ok,
1: come nelle gite, quando bei tempi, no, quando si andava era, alle feste di Toronto.
0: E hop, la curva.
1: No, va bene. Quindi io ti ascolto sempre con enorme interesse.
0: Ah, questo qui l'abbiamo letto
1: e
0: tutti.
1: Pur si muove.
0: La casa editrice dei fratelli Treves pubblica il libro Cuore di Edmondo De Amicis. L'opera rivolta ai ragazzi si prefigge attraverso 9 racconti, uno al mese per l'intero anno scolastico, di insegnare ai giovani le virtù civili di amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza.
1: Ma ce n'è un paio con le quali non sono d'accordo, ma è l'amore senz'altro la cosa.
0: Ma comunque l'abbiamo letto tutti, beh, nei elementari, noi questo.
1: Noi eroi.
0: Noi eroi.
1: Quindi.
0: Bene. Dillo tu della Mata.
1: No, non mi si apre niente oggi, guarda.
0: Mata Ari, la ballerina.
1: Ah sì, l'hanno ammazzata oggi, eh?
0: Sì.
1: Sì, mi ricordavo questa cosa.
0: Mata Ari, la ballerina olandese accusata di spionaggio in favore della Germania, viene giustiziata nel castello di Vincennes alle porte di Parigi. Il suo vero nome era Margit Zeller e prima dell'esecuzione ha chiesto di ricevere il battesimo cristiano.
1: È molto interessante la storia di Mata Ari. Ho visto un documentario veramente affascinante.
0: Sono quelle persone che lasciano il segno nella storia.
1: Cosa che noi, a me, non lasceremo. Andiamo avanti.
0: Abbiamo lasciato qualcosa anche noi.
1: Cosa lasciamo? Io lascio un po' di eredità ai figli. Presto.
0: A me niente?
1: No, beh, adesso vediamo.
0: Inaugurato.
1: Pensavo lasciarti la cuffia.
0: La cuffia, no, lascia stare. È meglio la mia che la tua. Proposito, se avete
1: a parte che non c'è scritto da nessuna parte che vado prima io, eh? Buono, se vogliamo dire cronologicamente parlando, andiamo avanti.
0: I 6 mesi di differenza.
1: Sì, 6 mesi.
0: Inaugurato oggi nel 1939 l'aeroporto Glenn Curtis di New York, realizzato sul terreno che non è un giocatore di pallone. Realizzato su un terreno di un ex aeroporto privato vicino a Manhattan, rispetto allo scalo di Newark, inaugurato 11 anni prima, si chiamerà Fiorello La Guardia, dal nome dell'ex sindaco di New York, che sostenne la necessità di un nuovo scalo. Bene.
1: Oh, sto arrivando, è una questione di ore.
0: Primo mondiale a New York nel 1940 per il film Il grande dittatore di Charlie Chaplin, una forte satira e denuncia del movimento nazista e del suo capo Adolf Hitler.
1: Grandissimo film.
0: Ascolteremo. Furia il cavallo del West.
2: Furia il cavallo del West.
0: Cantato da Mal, ma prende inizio nel 1955 con il titolo originale di Fury, Brave Stallone. Debutta sul canale televisivo americano NBC.
1: Hai studiato inglese sto fine settimana?
0: Yes. NBC, il telefilm Furia, il cavallo del West. Lo ascolteremo nella versione di Mal o, se volete, quella di Silvio. Silvio. A Beirut chiude nel 1966 per mancanza di fondi la Banca Intra, uno dei maggiori istituti di credito medio orientali. Ma c'era anche in Italia la Banca Intra.
1: Poi ci sono state delle filiali.
0: Ma ha fallito anche quella. Porta male, secondo me. Tanto Intra è...
1: Non facciamo paragoni con squadre calcistiche, per cortesia.
0: No, Intra, tra l'altro, è un paesino, un ridente paesino della provincia di Varese.
1: Ah, oui?
0: Intra. No, scusa, Intra Pallanza. No, provincia di Novara. Beh, adesso forse...
1: Oh, santo, l'hanno spostato.
0: No, hanno diviso la provincia in due. Okay. La provincia in due hanno diviso. Perché prima chi abitava a Domodossola doveva andare a Novara.
1: Lo so.
0: Vabbè.
1: Va bene.
0: Negli Stati Uniti... No, adesso. Niente, questa qui no. L'equipaggio...
1: Dai che sto arrivando.
0: Meno male, perché lo sto leggendo...
1: A che anno sei arrivato? Perché...
0: Nel 1969 l'equipaggio...
1: Sei solo al 69.
0: Vabbè, ma mi hai detto aspetta.
1: Le stai leggendo tutte.
0: No, vabbè, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato l'uomo sulla Luna per la prima volta è ospite della televisione italiana. Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, che non se lo ricorda nessuno perché è rimasto su.
1: Non è vero. È Collins che è rimasto qui.
0: Vabbè, ma perché Aldrin non se lo ricorda?
1: Beh, è secondo. Cioè, anche qui si ricordano Silvio per la trasmissione,
0: ma non
1: Ivan
0: sono
1: che
0: sicuro.
1: È secondo. Dai, dai,
0: arrivano all'aeroporto di Ciampino alle 11.
1: Ma che anno sei?
0: Oh, mamma mia, nel 69.
1: Ancora
0: no?
1: Nel 69.
0: Ma no, lo sto leggendo. Vabbè, comunque il presidente Saragat li ha ricevuti anche lui.
1: Boh.
0: Come ieri ascolteremo due canzoni di Lucio Battisti.
1: Ah, che bella cosa questa.
0: Perché nel 70 arriva nei negozi il nuovo singolo di Lucio Battisti intitolato Emozioni.
1: Eminenti emozioni oggi.
0: Ho detto che ascoltiamo due, stai calmo, eh. Sul lato B, dove tutta la stampa e tutte le radio all'epoca puntano sul brano Anna, che sarà
1: Voglio Anna.
0: Se mi fai spiegare, okay, Anna sarà il che era sul lato B è quello che tutte le radio e tutte le trasmissioni puntano, ma comunque diventerà anche Emozioni uno dei pezzi più ascoltati, ma
1: ascolteremo
0: però sia Anna che Emozioni.
1: Voglio
0: un po' come A Chi di Fausto Leali, sai che era il lato B?
1: No, non lo sapevo.
0: A Chi
1: il lato A cos'era?
0: Non lo so, ma hanno sbagliato. No, ma è stato un errore di tipografia. Cioè, l'hanno stampato così.
1: Dai, leggi quella del 72.
0: Beh, insomma, nella terza giornata di campionato di calcio della Serie A, l'incontro
1: oggi
0: di
1: Sassuolo. Giocate in Europa League, eh?
0: E allora?
1: Tanti auguri. No, per dire, perché non sto andando benissimo per il calcio italiano. Speriamo che risolleviate.
0: Ieri io non lo sapevo, ma la Roma ha perso a
1: la Roma a 8... vinceva 3-1 fino all'84esimo, mi sono una roba del genere, hanno perso 4-3.
0: Mamma mia.
1: Comunque. Oh mamma mia.
0: No.
1: Ha fatto una follia.
0: Posso leggere
1: ma
0: della prima squadra
1: dopo
0: di Milano?
1: Dopo c'è una canzone di Pino Danieri che vorrei ascoltare anche oggi.
0: Oh mamma mia. Nella terza giornata del
1: oh mamma mia.
0: Oh mamma mia.
1: E io quella locale l'ho fatta per chi?
0: Ma hai detto che non l'avevi.
1: Adesso ce l'ho.
0: Vabbè, dai, saltiamo anche il mio. Comunque.
1: Allora andiamo direttamente
0: alla
1: curiosità.
0: Poi,
1: perché è anche canadese questa curiosità, per questo lo dico. Nel 2002 Ryan Adams, attenzione, Ryan Adams è un cantante, anche lui, che avrebbe cambiato nome fosse stato lui, è in concerto a Nashville, raggiunge uno spettatore che gli ha chiesto Summer of 69, che è una canzone di Bryan Adams, gli dà $30 come rimborso biglietto e rifiuta di proseguire finché l'uomo non se ne sarà andato.
0: No, ma lui è uno splendido comunque, ma è quello che è andato al concerto... O gli ha regalato il biglietto e ha detto ok, a che ora c'è? Vado lì e vedo chi c'è.
1: Vabbè. A me, ti posso dire che l'Istituto Italiano di Cultura di Vancouver, quando sono andato a recitare e sono venuti il giorno dopo, ho fatto lo spettacolo ma il contratto non era pronto, il giorno dopo è venuto col contratto in hotel, aveva fatto tutto il contratto a nome di Silvio Orlando.
0: Orlando,
1: che è un certo, attore Orlando, italiano,
0: perché, no, perché lui ha detto Orlando o Orvieto, sono due città, ne facciamo una.
1: Vabbè, finiamola qui,
0: va
1: dai.
0: Bene, il proverbio oggi dice, eccolo qua, sono sempre gli stracci che vanno all'aria.
1: Hai bisogno di aria?
0: No, va bene, gli stracci.

In diretta sempre sulle onde di CFMV 12.80, io purtroppo vi devo salutare anche oggi un pochino prima perché ci sono tanti progetti all'attivo che spero di condividere con voi prestissimo qui in radio. Ovviamente restate con noi per la programmazione di CFMV 12.80, poi più tardi Mario Lipari, Roberto Rantucci e poi Ivana Bombardieri alle 15. Mi trovate domani sempre al buon pomeriggio dalle 15 alle 18, ovviamente ci trovate anche in podcast e sul nostro sito internet. Io vi ringrazio davvero per la pazienza, un saluto da Vittoria Zorfini, a domani.

0: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard La Corbère, 323-3344.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: corona di broccoli $1.49 la libra, meloni Santa Claus $2.99, pere Bartlett $1.29 la libra, cotolette di maiale di sossate $2.99 la libra, pollo da grano $2.99 la libra.
2: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
1: Bonanza La Lumière.
4: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
5: E lui è Silvio Orvieto.
4: E questo è Caffè Scorretto,
5: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
4: ma con un pizzico di ironia.
5: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
4: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
5: Vi aspettiamo.
6: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatele anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
2: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata a porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vignes et Lionnard, 5187 Jean-Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 15 di ottobre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco, come ogni giorno. Ricordo che mi concentro e limito alla giornata di oggi. Ariete, avete energia e si vede, soprattutto quando un collega o una collega vi chiede una mano per risolvere un problema pratico. La luna amica facilita la collaborazione e Marte, dalla vostra parte, vi fa agire in fretta. Prima di uscire controllate anche una prenotazione rimasta in sospeso, così potete confermare i piani per la sera. Toro. Una questione rimasta in sospeso torna a richiedere la vostra attenzione, ma oggi avete poca voglia di perdere tempo in spiegazioni inutili. In ambito professionale cercate di capire quali richieste siano davvero urgenti e quali possono aspettare. In amore invece non irrigiditevi per una divergenza di opinioni. Gemelli, qualcuno contesta una vostra idea proprio mentre state per presentarla. La luna in opposizione vi rende più sensibili alle critiche, ma Marte favorevole vi dà la prontezza per spiegare come funzionerebbe nella pratica. Portate un esempio concreto e prendete nota delle obiezioni che meritano una risposta. Cancro, avete un buon intuito su una spesa e oggi conviene seguirlo fino in fondo. Mercurio favorevole vi spinge a chiedere informazioni che mancavano, mentre il sole in quadratura mette fretta alla decisione. Prima di confermare l'acquisto, verificate costi di consegna e possibilità di reso. Leone, il piacere oggi sta nel cambiare programma. La luna amica vi rende curiosi e il sole favorevole facilita un incontro che potrebbe aprire nuove possibilità. Accettate quel caffè fuori dall'ufficio anche se avete l'agenda piena, purché lasciate il tempo necessario per rientrare al vostro prossimo impegno. Vergine, vi irrita dover ripetere una spiegazione che avevate già dato con cura. La luna in quadratura accentua il nervosismo, soprattutto se qualcuno vi interrompe prima che abbiate finito. Venere, favorevole, aiuta a mantenere aperto il dialogo. Riprendete il punto essenziale e chiedete quale parte non è chiara. Bilancia, in amore torna il piacere di parlare senza dover misurare ogni parola. La luna amica rende il dialogo più spontaneo e il sole nel segno vi aiuta a esprimere un desiderio. Grazie a Marte che scalda l'intesa, potete proporre una cenetta diversa dal solito e lasciate il telefono o altre distrazioni nella borsa. Scorpione, avete energie da vendere, ma rischiate di usarle contro la persona sbagliata. Marte dissonante rende irritante un ritardo sul lavoro, mentre Venere nel segno vi aiuta a recuperare un tono più morbido nei rapporti. Finite ciò che dipende da voi, poi scaricate la tensione con una lunga passeggiata. Sagittario, avete energia, idee e pochissima voglia di aspettare. La luna nel segno vi rende intraprendenti, mentre Marte è favorevole e accelera ogni iniziativa e il sole amico facilita gli accordi. Sul lavoro proponete un cambiamento netto, ma lasciate qualche minuto alle persone coinvolte per valutarne gli effetti pratici. Capricorno, avete voglia di rinnovare il guardaroba ma senza comprare capi destinati a restare appesi. Venere favorevole affina il gusto, mentre Saturno dissonante invita alla sobrietà. Cercate un blazer o un paio di scarpe che funzionino in più occasioni, controllando tessuto e vestibilità prima del prezzo scontato. Acquario, il bisogno di movimento oggi è forte. La luna amica invita a uscire dai percorsi abituali, mentre Marte in opposizione vi rende competitivi e Saturno favorevole protegge la costanza. Provate una lezione diversa o allungate la camminata, mantenendo però un ritmo che non vi lasci senza energie domani. Pesci, una critica vi colpisce più del previsto. La luna in quadratura vi rende sensibili al tono, mentre Mercurio amico vi consente di distinguere un'osservazione utile da un giudizio gratuito. Chiedete quale modifica venga richiesta, prendete nota e concedetevi una passeggiata prima di rimettere mano al lavoro.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 21 ottobre, spalla di manzo disossata, $6.99 la libra, funghi bianchi, 227 grammi, $1.49, uva rossa senza semi, $1.99 la libra, costolette di agnello marinate, $9.88 la libra, yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1.88, pasta Barilla, 3 confezioni per $5 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il governo ha inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027, che sarà di 23 miliardi e mezzo. Previsto il prelievo di circa 5 miliardi a carico di banche e assicurazioni da destinare a famiglie e welfare. Risorse in arrivo anche dal gioco d'azzardo e dai tagli ai ministeri. Il valore della manovra potrebbe anche aumentare se Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità, come chiesto dall'esecutivo. Il Consiglio europeo, bilancio, energia e migranti, i principali dossier sul tavolo, presente tra gli altri la Premier Giorgia Meloni, che ieri è intervenuta in Parlamento. Per fare fronte alla crisi energetica serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Europa, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che ha inoltre definito rischioso l'accordo fra Trump e Putin sulla fornitura di gasolio e ha confermato il sostegno all'Ucraina, dove intanto il Presidente Zelensky ha annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe.
4: Dopo 3 giorni di stop a seguito della richiesta di Trump, l'Ucraina torna ad attaccare le raffinerie russe. L'annuncio di Zelensky al Financial Times, che arriva dopo un periodo di sfinimento per il presidente ucraino, con Mosca che non ha mai fermato i suoi raid sul paese e con la sensazione di essere stato scaricato dai partner statunitensi. L'esercito non riceveva più i servizi militari di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, strumento di governo dei droni. Oggi la funzionalità del sistema Starshield è stata ripristinata, annuncia il Ministero della Difesa ucraino, ma su X lo stesso Musk minaccia: è ora che Zelensky se ne vada. E dagli Stati Uniti arrivano altri segnali di distacco dal sostegno all'Ucraina. Pressioni sarebbero arrivate ai leader dell'Unione Europea per sbloccare alcuni asset russi congelati, proposte respinte dai delegati UE. La Casa Bianca starebbe valutando anche un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Intanto un incendio è scoppiato su una nave nel Mar Nero al largo delle coste della Romania. 8 i dispersi. Livia Liberatore, GR1.
3: Strage in Pakistan, a Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola. Al momento il bilancio è di 27 bambini e un insegnante deceduti e di decine di feriti. Circano le persone disperse sotto le macerie. Prosegue il decorso post-operatorio di Papa Leone a 2 giorni dall'intervento. Dal policlinico Gemelli ci aggiorna Francesca Baltracca.
5: E Leone 14 ha trascorso bene la seconda notte di ricovero qui al Gemelli, si è alzato e ha fatto colazione. Intanto da ieri è iniziato il recupero, gli esami del sangue e la radiografia del torace effettuati hanno mostrato valori nella norma. Il decorso post-operatorio procede secondo quanto previsto, hanno riferito i medici prima del ricovero. Prevost aveva eseguito 3 esami, una broncoscopia robotica con biopsia, una TAC toracica con contrasto e una PET. Martedì scorso l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. L'umore è buono, il Papa ha iniziato la fisioterapia respiratoria, ha ripreso una regolare alimentazione e ieri pomeriggio ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al 10° piano. La degenza prevista è di 1 settimana. Domenica, durante le celebrazioni che si terranno nella diocesi di Roma, verrà recitata una speciale intenzione di preghiera affinché continui il servizio con vigore rinnovato. Con Daniele Antelmi dal Gemelli, linea allo studio.
3: Ancora vittime sul lavoro, sono 4 nelle ultime 24 ore.
6: È a Cagliari e in provincia di Chieti che si consumano le ultime in ordine di tempo tragedie. Nel porto del capoluogo sardo un autotrasportatore che nelle scorse ore stava scaricando alcuni pesanti tubi viene travolto e ucciso. Al lavoro ci sono i carabinieri per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità. A Scerni, in Abruzzo, invece, a perdere la vita è un 23enne studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente impiegato come lavoratore stagionale, deceduto all'interno di una cantina sociale mentre operava con un macchinario. Anche in questo caso indagini in corso. Solo ieri altre due vittime. In provincia di Brescia un operaio 52enne che lavorava ad una ristrutturazione in una cascina, mentre a Potenza un 50enne morto in ospedale dopo essere stato schiacciato da un macchinario industriale che stava muovendo assieme ai colleghi. Vittime che allungano dunque un tragico elenco di una infinita strage. Bruno Sokolovic, GR1.
3: La vicenda della minicar all'indomani delle confessioni dei due ragazzi di 16 e di 17 anni responsabili dell'aggressione avvenute nei quartieri romani di Monteverde e Testaccio. Gli atti ora passano alla procura per i minorenni che dovrà interrogarli di nuovo. A quel punto il magistrato al quale verrà affidato il fascicolo potrebbe chiedere misure cautelari per i due indagati accusati di tentato omicidio e di lesioni. Intanto la madre di uno dei due in una intervista chiede scusa a Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Il giallo di Pietracatella, questa mattina la terza delle quattro perquisizioni informatiche disposte dalla procura di Larino su eventuali tracce nei computer di ricerche online sulla ricina, il potente veleno che ha ucciso Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le feste natalizie un anno fa. Al vaglio degli inquirenti circa 200 PC nelle scuole frequentate da persone che conoscevano le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Villa Borghese per inaugurare il villaggio percorsi di protezione civile allestito in occasione della settimana nazionale della protezione civile, ad accogliere il capo dello Stato tra gli altri Nello Musumeci e Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Calcio, nuova giornata di Coppa Europea, tocca l'Europa League, Milan in campo a Salisburgo alle 18:45, impegno esterno anche per la Juventus alle 21 contro il Celta Vigo, stesso orario in conference per l'Atalanta che ospita i ciprioti del Pafos. Tuttavia la notizia è il record negativo delle 4 sconfitte su 4 arrivate in Champions sulla debacle di Inter, Napoli, Roma e Como. Abbiamo raccolto il parere di Giovanni Galli.
2: Giovanni Galli, 4 sconfitte in 4 partite per le italiane in Champions, perché?
7: Perché voglio dire, comunque sull'onda lunga di quello che sta succedendo alla nostra nazionale, purtroppo non siamo competitivi.
2: C'è un problema di mentalità, 3 sconfitte su 4 sono arrivate in rimonta.
7: Può darsi sia anche quello, può darsi ma che sia anche l'abitudine. Cioè, nel nostro campionato sappiamo sempre che cosa andiamo a trovare la partita successiva. Il problema è quando vai sulle competizioni europee che devi cambiare immediatamente il pensiero.
2: E ora che accadrà in Champions League? Chi sta messo peggio?
7: Rispetto al passato che c'era lo scontro diretto, sbagliavi 10 minuti come è successo alla Roma ieri sera, andavi a casa ed eri eliminato. E invece hai sempre comunque una speranza per poter recuperare.
2: Francesco Albanese, GR1.
3: Noi ci fermiamo qui, ringrazio in regia Patrizio Gotti e Stefano Velli. Prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questa edizione del giornale radio sulla piattaforma Rai Play Sound. Adesso la linea va ai colleghi delle sedi regionali. Da Ferdinando Tarsitani l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
8: Lei è Vittoria Zorfini.
9: E lui è Silvio Orvieto.
8: E questo è Caffè Scorretto.
9: Il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
8: ma con un pizzico di ironia.
9: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
8: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
9: Vi aspettiamo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno e bentornati alla nuova puntata di Arcobaleno Musicale con Roberto Rantucci
3: e Mario Lipari. Cominciamo subito con la bellissima scaletta di oggi a cura di Mario Lipari, grazie ancora. E sarà il turno di Otello Profazio,
2: Mificiru Sindaco,
3: La Banda Piazzola,
2: Fregete, Viene in Abruzzo,
3: Le Mondine,
2: La Vendemmia dell'Amore
3: e Manuel José,
2: La Nave dell'Olvido, un pochito más. A tutti buon ascolto.

0: segnò?
1: Vorrei prenotare an holiday, vacanza. I like Miami.
0: Miami? No, Miami no. Troppo influencer. Poi ti viene l'influenza.
1: Bali?
0: Bali, no, Bali no. Troppi cantanti neomelodici. Non ti sentiresti a tuo agio.
1: Formentera?
0: Formentera no, con tutti quei vucumbra che ci stanno, signor. Hai sentito parlare dell'Abruzzo?
1: Abruzzo?

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo!
2: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Liperi
3: e Roberto Rantucci. Adesso continuiamo con il grande duo Amedeo Minghi e Mietta,
2: Vatene Amore,
3: Mariachi Nacional de Guadalajara,
2: con La Cucaracha
3: e La Grande Mina,
2: Un'estate fa.
3: Buon ascolto.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo adesso con Wes e Dori Ghezzi.
0: Entriamo nel gioco.
1: La Mia Martini
0: con Minuetto
1: e Claudio Villa ci canta
0: Manuela.
1: Buon ascolto a tutti.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
3: E lui è Silvio Orvieto.
2: E questo è Caffè Scorretto,
3: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
2: ma con un pizzico di ironia.
3: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
2: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
3: Vi aspettiamo.
4: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
5: e Roberto Rantucci.
4: Ed ora torniamo alla musica
5: con Paolo Fabiani che ci canta
4: La Campagnola
5: e Gigliola Cinquetti
4: Il Condor.
5: A tra poco.

0: E siamo quasi giunti ai saluti, però abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, dimmi tu.
1: Con l'orchestra di James Last, con coro a bocca chiusa, e l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi, Mario Liperi
0: e Roberto Rantucci.
1: Vi ringrazio per l'ascolto e vi do un appuntamento a giovedì prossimo alle 14 e sabato mattina alle 5
0: e la domenica dalle 17 alle 19.
1: Grazie dell'ascolto e arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

Benvenuti a buon pomeriggio e felice giovedì. Spero di trovarvi anche oggi di ottimo umore. In fondo il weekend è dietro l'angolo. Bisogna solo pazientare un pochino. Noi comunque siamo pronti a tenervi compagnia fino alle ore 18. E quando dico noi mi riferisco a Sonia Benedetto in sala regia. In scaletta, come ogni giovedì, abbiamo numerosi appuntamenti. Vi ricordo solo il sorteggio delle due carte di credito prepagate del valore di 150 dollari l'una che potrete spendere dove desiderate, offerte dal Repos Saint-François d'Assise in occasione della festa dei nonni. Quindi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato via email e anche via telefono ieri pomeriggio, e a tutti mando un grande in bocca al lupo. Abbiamo iniziato il programma di oggi con i Pooh e la canzone In Italia si può, sempre molto allegri e divertenti i nostri cari Pooh, che saranno a Montreal il 27 novembre prossimo, e anche questo appuntamento si sta avvicinando a grandi passi. Quindi se ancora non avete acquistato i biglietti, fatelo al più presto, poiché il concerto che si terrà al Teatro Rialto è davvero imperdibile. Torniamo alla musica e lo facciamo con la versione italiana di La vie en rose, La vita è rosa. Canta Milva. Buon ascolto e grazie per averci scelto anche oggi.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Nei prossimi giorni Don Luigi Gennaro De Rosa, vicario generale delle diocesi di Teano Calvi, Alife Cagliazzo e Sessa Arunca, sarà a Montreal per incontrare le comunità campane residenti in Canada. Una santa messa sarà celebrata mercoledì 21 ottobre alle ore 18 presso la parrocchia Madonna di Pompei, al 2875 Rissove Est. Al termine ci sarà un momento di incontro con i corregionali arrivati dalla campagna. Per ulteriori informazioni chiamate Adele Orsini al 514-966-9246. La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Manza Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514-256-3632. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824. L'associazione di Montorio organizza la festa annuale domenica 25 ottobre a partire da mezzogiorno presso la sala Le Chateaubriand a Rivière des Prairies. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Leandro Caso al 514-893-1152. A tutti buon divertimento! L'associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514-835-9581 oppure Carmelina al 514-923-1975. Vi aspettano numerosi. L'associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry-Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898-1150. Il Circolo Ricreativo Sanicandrese farà celebrare una santa messa in onore di tutti i defunti sanicandresi di Montreal sabato 7 novembre alle ore 17 presso la Chiesa Madonna di Pompei, angolo Sauvé e Saint-Michel. Vi aspettano numerosi. L'associazione Ielsesi di Montreal festeggia il 60° anniversario. Ielsesi e simpatizzanti sono tutti invitati al Gran Gala sabato 14 novembre alle ore 18 presso il Buffet Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa. Per ulteriori informazioni contattate Pedro al 514-809-1169. 514-809-1169.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514 271 0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514 321 2146 e da Mosti Mondiale salute! Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Mango 9,99 la cassa, costole di maiale a $5,99 la libra, ceci e cannellini Gigi 4 per $5.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
5: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
6: Ehi, ciao! Sono Tullio d'Episcopo. Ciao a tutti in compagnia di FMB con Ivana. Siete in buona compagnia. Ascoltiamoci una bella canzone. Ciao! Alla prossima volta. Prochaine fois!

Benvenuti a buon pomeriggio e felice giovedì, spero di trovarvi anche oggi di ottimo umore. In fondo il weekend è dietro l'angolo, bisogna solo pazientare un pochino. Noi comunque siamo pronte a tenervi compagnia fino alle ore 18. E quando dico noi mi riferisco a Sonia Benedetto in sala regia. Volevo

0: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 21 ottobre, spalla di manzo disossata, $6.99 la libra, funghi bianchi, 227 grammi, $1.49, uva rossa senza semi, $1.99 la libra, costolette di agnello marinate, $9.88 la libra, yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1.88, pasta Barilla, 3 confezioni per $5 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Avete voglia di una serata tutta italiana fatta di musica, emozioni e tanti ricordi? Potete perdere al Centro Leonardo da Vinci That's Italy Quartet. Tre magnifiche voci e una chitarra acustica vi accompagneranno in un viaggio tra le canzoni italiane che tutti amiamo. Da Volare a Caruso, da Il Mondo a O Sole Mio e tanti altri successi. That's Italy Quartet, venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Centro Leonardo da Vinci. Parcheggio gratuito e comode poltrone. Per i biglietti andate alla reception del Centro Leonardo da Vinci oppure chiamate per prenotarli Milva al
4: 954-955-8540.
5: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
6: Anche oggi siamo collegati telefonicamente con la sede centrale del CRAIC. In linea c'è Fabrizio Intervaia. Ciao Fabrizio.
7: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Siamo ormai in autunno e, come ben sapete, l'autunno porta con sé giornate più corte, temperature più fresche, anzi quasi fredde, e un cambiamento generale nel ritmo della vita. E questo periodo può influenzare il benessere fisico e mentale delle persone anziane e rendendo fondamentale adottare strategie per affrontare questa stagione, questo cambio di stagione, nel miglior modo possibile. E oggi vogliamo fornirvi dei consigli utili per, appunto, affrontare questo periodo nel miglior modo possibile. E per parlare di queste cose sono in compagnia del mio collega Marco Coniglione, a cui do subito il benvenuto. Ciao Marco.
8: Ciao Fabrizio e un ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di CFMB.
7: Allora Marco, temperature fredde, autunno, e la prima cosa che mi viene in mente è la vaccinazione.
8: Eh sì, è una delle prime cose da prevedere per il cambio di stagione sicuramente sarà la vaccinazione, perché appunto qui in Quebec avrà inizio già dal 20 di ottobre e sarà possibile prenotare gli appuntamenti dal 13 ottobre o sulla piattaforma Click Santé o presso la propria farmacia. Quindi questo è una precauzione che soprattutto, che intanto è offerta gratuitamente dal governo alle persone superiori, di età superiore ai 65 anni o chi ha delle particolari patologie come l'asma, il diabete o il cancro. Per queste persone il vaccino è gratuito ed è anche raccomandato. Oltre queste categorie ci sono ovviamente gli anziani che risiedono in una casa di riposo, una residenza per anziani, il famoso CHSLD in francese, e poi anche è importante per le persone che sono accanto ai nostri anziani, quindi quelli che conosciamo come caregiver,
4: esatto.
8: Quindi le persone che accudiscono le persone anziane di età superiore ai 75 anni, e anche però anche per i bambini di età inferiore ai 6 mesi. Quindi queste persone che appunto stanno vicino a queste categorie sensibili sono anche soggette alla gratuità per la vaccinazione. Ma oltre questo ovviamente ci sono anche altri piccoli stratagemmi nella vita di tutti i giorni di cui potremmo
4: possiamo approfondire il discorso. Prima di tornare appunto su questo nuovo punto, voglio dare un dato interessante. L'anno scorso l'influenza ha causato oltre 115.000 accessi al pronto soccorso e 12.700 decessi. Quindi questo fa capire l'importanza della vaccinazione, di vaccinarsi per poter diminuire la possibilità di
8: conseguenze peggiori.
4: Esatto, Marco. Ma allora ecco, autunno, freddo, ma è sempre bene continuare con uno stile di vita attivo,
8: certo,
4: proprio per avere il benessere fisico e mentale. Ecco, cosa si può fare, Marco?
8: Sì, appunto, intanto è proprio sapere che normalmente il cambio di stagione induce un po' tutti, non solo gli anziani, ad avere a trascorrere più tempo in casa, a essere più reticenti a fare attività fisica magari all'aperto, anche una passeggiata si fa meno volentieri. Allora è bene trovare degli espedienti, quindi comunque mantenere appunto uno stile di vita attivo, magari fare coprirsi un po' di più per farsi una piccola passeggiata fuori, approfittare appunto delle giornate di sole quando il tempo ce lo permette, ovviamente dal punto di vista del CRAI io posso soltanto pensare, fare un piccolo accenno a tutti i club della CEDOR affiliati alla nostra grande famiglia, che stanno praticando tanta attività fisica negli ultimi tempi, e i nostri corsi di ginnastica dolce per gli anziani stanno andando molto forte. Allora anche quello, trovare nel proprio club, istituzione vicina a casa, lo scopo per poter frequentare, per potersi mantenere attivi, è sempre una buona cosa.
4: Ecco, ma per il benessere, Marco, per così essere appunto, per stare bene, c'è bisogno dell'esercizio fisico, ma anche bisogna stimolare in qualche modo il cervello e fare delle attività un po' più ricreative.
8: Sì, certo, ci sono attività che possono essere fatte in società, quindi qualunque attività svolta in società, quindi insieme a degli amici, intanto offre più stimoli al cervello, quindi ci permette non solo di mantenere la socializzazione, anche di avere uno scambio in più con le persone,
4: certo,
8: quindi E noi, facendo così, il nostro cervello riceve tante informazioni, entra in uno stato più dinamico, e quindi questo aiuta pure allo stato fisico generale e anche all'umore, perché quello influisce
4: certamente sull'umore, ecco.
8: Quindi qualunque attività in compagnia è fortemente raccomandata. Bene. Anche perché proprio perché uno è un po' più reticente a uscire fuori, stando in compagnia ci si aiuta, ci si motiva, ci si stimola
4: l'uno con l'altro. Esattamente, Marco. Ecco, per il benessere non bisogna dimenticare che è anche importante l'alimentazione.
8: Certo.
4: Ecco, che consiglio puoi dare, Marco?
8: Beh, di base, appunto, attraverso la nostra alimentazione aiutiamo il nostro sistema immunitario. Quindi, sapendo che questo è un periodo dove magari siamo più soggetti a malattie di tipo respiratorio, quindi raffreddori, influenze, è bene puntare molto sulla frutta, sulla verdura di stagione come arance, mele, zucche, cavoli. Questo fornisce delle vitamine e dei minerali fondamentali che aiutano appunto la prevenzione di raffreddori e influenze. All'occasione comunque si può anche fare ricorso a integratori come nel caso della vitamina D, ma questo sempre raccomando in questo caso di consultare il proprio medico, perché ognuno di noi ha la propria condizione.
4: Ok, Marco, diciamo, raccomandiamo a tutti quanti ovviamente di vestirsi in maniera adeguata, di considerare il fatto che le temperature scendono, quindi di non trascurare l'abbigliamento, ma cosa si può dire per quanto riguarda migliorare diciamo, è importante anche la qualità del sonno per gestire il cambiamento di luce. Ecco, brevemente cosa possiamo dire?
8: Sì, sì, sì, questo è importante perché si riducono le ore di luce, questo può anche influenzare l'umore e il ciclo del sonno. Quindi, sapendo questo, noi dobbiamo cercare di approfittare al massimo appunto dei momenti in cui possiamo godere della luce naturale del sole, quindi appunto ci copriamo un po' meglio, ma cerchiamo di prendere il sole. E nel frattempo dobbiamo aiutarci a favorire il sonno, quindi cerchiamo di rilassarci, evitiamo di essere a contatto con degli schermi e appunto cerchiamo di mantenere un equilibrio tra le ore di sonno e quelle, diciamo, diurne.
4: Benissimo, Marco, io ti ringrazio, ringrazio Le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
8: Alla prossima.
6: Ringrazio Fabrizio e Marco, saluto con affetto tutti gli amici e le amiche del CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
9: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
6: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
10: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio, offrendovi sempre incredibili speciali.
11: Mango 9,99 la cassa, costole di maiale a $5,99 la libra, ceci e cannellini Gigi 4 per $5.
10: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.
12: Ottobre è il mese dell'evenement ultime Hyundai Gabriel da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles. Ascoltate bene. Noleggia la Hyundai Tucson Preferred 2026 a trazione integrale a soli $99 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Elantra Essential 2026, $78 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Kona Essential 2027 a solamente $81 a settimana per 60 mesi e senza anticipo. E non è tutto, la Hyundai Elantra o la Hyundai Kona 2026 con finanziamento a partire dallo 0% di interesse più fino a $1,500 di bonus su modelli selezionati. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia scelta e consegna rapida al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste, aperti anche il sabato.
1: Ed ora gli Intermarché La Goria vi presentano Sotto il cielo di Napoli.

Sotto il cielo di Napoli iniziamo con Barbara Buonaiuto, splendida voce femminile dell'orchestra italiana. Barbara, oltre a collaborare con Renzo Arbore, ha fatto tantissimo teatro e ha inciso molti album. Ed è proprio dal suo ultimo album che ho scelto per voi la canzone Balla per me. La seconda canzone si intitola Musica e Speranza. Ha 20 anni, in effetti nel 2006 Gigi Finizio salì sul palco di Sanremo insieme ai ragazzi di Scampia. Erano giovani non professionisti coinvolti in un progetto musicale e attraverso la musica portarono un messaggio forte di speranza e di riscatto. Allora ascoltiamo prima Barbara e dopo Gigi con i ragazzi di Scampia. Buon ascolto.

È la volta di Vincenzo Toma, cantautore, musicista e professore, con Le langage de l'amour, brano tratto dall'album De Rome à Montréal. Buon ascolto!

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura la convalescenza di Papa Leone, è stato diffuso l'ultimo bollettino medico.
5: Controlli nella norma e decorso post-operatorio regolare per Leone XIV. Il bollettino sulle sue condizioni di salute, firmato dal medico personale Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora e diramato dalla sala stampa vaticana, fa sapere che la radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone operato. Un aggiornamento che si accompagna alle indicazioni sulle attività svolte dal pontefice durante la giornata. Anche la fisioterapia è proseguita. La seduta di oggi ha comportato attività motorie complete. Il Papa ha inoltre concelebrato la messa nella cappella al decimo piano. Nella giornata di oggi sono state rese note poi altre due nomine episcopali che mostrano come anche l'attività ordinaria prosegua. Antonio Scoppettuolo, GR1.
4: Il Consiglio europeo a Bruxelles, poco fa è terminata la sessione dedicata ai costi dell'energia, poi il confronto riprenderà sui rapporti con la Cina. Sul tavolo dei 27 anche il prossimo bilancio, non senza divisioni fra i diversi stati. Si tratta sulla flessibilità proposta dall'Italia. La Premier Meloni chiede all'Europa maggiore attenzione sul caro energia e incontra il gruppo degli amici della coesione con cui, dice la Premier, restare uniti per le priorità comuni nel negoziato per il bilancio. Ancora incidenti mortali sul lavoro, 4 nelle ultime 24 ore nel porto di Cagliari. Un autotrasportatore è stato travolto da pesanti tubi. Altri due operai cinquantenni hanno perso la vita nel Bresciano e a Potenza. La quarta vittima è un giovane che lavorava in una cantina sociale della provincia di Chieti.
6: Andrea Di Risio, 21 anni, era accanto a una vasca di lavorazione delle uve. Forse si è sporto all'interno, lo stabilirà l'inchiesta della Procura di Vasto, quando all'improvviso il giovane sarebbe stato colpito alla testa da una vite senza fine, uno degli ingranaggi del serbatoio. Inutili soccorsi di 118 e vigili del fuoco. Laureando in scienze motorie, Andrea era uno dei tanti ragazzi di Scerni che durante la campagna vitivinicola, ormai alle battute finali, lavorano da stagionali nella cantina sociale San Panfilo, 700 soci che conferiscono in azienda le uve pregiate delle colline del Vastese. Il dolore del sindaco di Scerni, Daniele Carlucci.
7: Una disgrazia e niente, è un dolore che ha sconvolto l'intera comunità.
6: Massima la collaborazione della società alle indagini condotte dai carabinieri di Atessa. Con la morte del giovane sale a 9 il conto delle vittime sul lavoro dall'inizio dell'anno in Abruzzo. Da Pescara per il GR1, Gianni Quagliarella.
4: Confermato l'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma a Gian Davide De Pau per il triplice femminicidio del 17 novembre 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che uccise a coltellate due donne cinesi e una colombiana, era presente in aula per la prima volta. L'ex autista del referente romano della Camorra, il boss Michele Senese, che agì per circa un'ora tra due abitazioni, riprese il duplice delitto con il cellulare. Violenza e abusi su 4 anziani ospite di una RSA in provincia di Milano. 3 operatori sociosanitari sono accusati di maltrattamenti.
8: Mentre le lavavano, approfittando della loro fragilità di anziane e degenti, le avrebbero colpite sulle parti intime. È l'accusa di violenza sessuale contro 2 uomini, operatori sociosanitari in una RSA a sud di Milano. Insieme a una collega sono accusati anche di maltrattamenti su 4 anziane ospiti, prese per i capelli, schiaffeggiate, insultate mentre venivano vestite e messe a letto. Un incubo che si ripete ogni giorno. Per questo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi li ha interdetti dalla professione, mentre una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. A documentare con intercettazioni audio e video questi episodi di violenza gravi e ripetuti sono stati i carabinieri del NAS di Milano, il reparto dell'arma specializzato nei controlli sulla sanità. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lodi. Da Milano, Eugenio Montesano per il GR1.
4: È stata rinviata al 22 ottobre senza una decisione sulla richiesta della difesa di annullare gli esiti dell'autopsia l'udienza del processo a carico di Luca Spada, 28 anni, ex autista della Croce Rossa di Forlimpopoli, accusato di aver ucciso un 85enne durante un trasporto in ambulanza. Inquirenti e investigatori sospettano che l'uomo possa essere responsabile anche di altri 5 decessi, sempre di anziani pazienti. Al via la rottamazione quinquies di cartelle esattoriali, tasse, imposte, multe degli enti locali. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione il prospetto dei debiti che possono essere rottamati. Le domande potranno essere presentate da domani ed entro il 15 dicembre esclusivamente per via telematica. Sport calcio, il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà tutte le prossime partite fino alla sosta del campionato a novembre. Si tratta di 7 gare fra Champions e Serie A. È tutto, la linea Egorai, la GR1 torna alle 16.
0: Andiamo con i cambi valutari, dollaro americano 1,42, mentre l'euro è stabile a 1,59.
3: Previsioni del tempo.
0: Cielo variabile, oggi non abbiamo avuto la pioggia annunciata ieri, ci dicono che comunque pioverà dopo mezzanotte, quindi siamo già domani, per cui la cosa non ci dà minimamente fastidio. Sono 12 gradi, dicevamo, quindi abbiamo raggiunto la massima prevista per oggi, il tasso di umidità è del 50%. Venti provenienti da sud-est alla velocità di 20 km orari, con raffiche che raggiungeranno i 40 km. Questa notte la temperatura scenderà a 6 gradi. Il tramonto è previsto alle 18.09.
9: Sono Michelangelo Vaccaro della Rimax Alliance. Disponibilità e professionalità insieme per il migliore risultato.
10: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro 514 554 2987.

0: Pubblicità.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Calamari interi non puliti 1 kg a 13,99, gamberi bianchi già puliti 2 libbre a 14,99, caffè Kimbo 30 capsule per $8,99, bietola $1,49 il mazzetto.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
4: Seguici online su cfmb.ca.
5: Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Ebbene, Valentina Persia sarà con noi alle 17:30 e poi ci sarà una breve riflessione, suggerimenti letterari, il perché di un perché, e vi comunicheremo i nomi dei fortunati vincitori del concorso dei nonni sponsorizzato dal Saint-François d'Assise. Ma adesso torniamo alla musica e lo facciamo con una canzone che piace tantissimo a mia mamma, vero mamma?
6: Sì.
5: Mamma Maria, ti piace?
6: Sì, mi piace.
5: Sempre? Chi la canta mamma Maria? I ricchi e poveri.
6: I ricchi e poveri.
5: I ricchi e poveri. Però io te la dedico a te, ma tu la dedichi a tutte le persone.
6: A tutte le mamme.
5: Che Maria. Si chiamano Maria. A tutte le mamme che si chiamano Maria.
6: Maria.
5: E saluta anche tutte le persone che ci stanno ascoltando.
6: Maria.
5: Mamma, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Saluti a tutti. Vuoi salutare?
6: Come devi dire?
5: Come devi dire, cosa saluti?
6: A tutte le persone che si chiamano Maria.
5: Dedichiamo questa canzone.
6: Le dedichiamo la canzone.
5: Mamma Maria.
6: Mamma Maria.
5: Dei ricchi e poveri.
6: Ricchi e poveri.
5: Ascoltiamola, la balliamo adesso? Ok, Sonia, vai pure con la canzone. Intanto faccio scendere mia mamma dallo sgabello, perché abbiamo questi sgabelli alti, e balliamo insieme, ok?
6: Ok.
5: Okay.

0: Vi ricordiamo il 23 ottobre The Italian Montreal Stories vi aspetta presso il centro, vediamo un po', ricreativo di Rivière des Prairies, situato al 7650 del Boulevard Maurice Duplessis. È un evento organizzato in collaborazione con l'Associazione degli Italiani, degli Italo-Canadesi, ma ve lo dico in inglese, Association of Italian Canadian Writers, gli scrittori, l'Associazione degli Scrittori Italo-Canadesi, ecco qua. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo tra l'altro un foglietto che è molto molto, il colore è talmente pallido che si riesce malapena a leggere. Comunque è una serata dedicata alle esperienze della nostra comunità, quindi crescere italiani a Montreal, crescere da italiani a Montreal immagino, le tradizioni familiari, l'immigrazione e il legame con le nostre radici, alquanto interessante. Quindi dicevamo che questo evento è organizzato dall'Associazione degli Scrittori Italo-Canadesi in collaborazione con Accenti. L'appuntamento è il 23 ottobre, non vi ho detto ancora che ora, alle 19:30. Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare il seguente numero telefonico 514-618-0304.
1: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio, chiama subito CFMB al 483-2362, 483-2362.

0: annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce il comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Haut Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.
1: La bella vita. La bella vita.
2: Seguici online su cfmb.ca.

0: Eccoci di ritorno, abbiamo in programma musica o un'altra canzone, cara Sonia, in sala regia. Ma prima Sonia, puoi prendere il microfono un attimo? Perché ieri non abbiamo avuto occasione di parlare, ieri mi hai ricordato tu, perché anche con le date non è che io sia molto brava, se non me l'annoto o adesso lo dico al telefonino di ricordarmi delle date o degli appuntamenti, eccetera.
1: Cosa ti ho ricordato?
0: Mi hai ricordato che hai iniziato 4 anni fa a CFMB.
1: Sì, il 14 ottobre del 2022, quindi anche grazie, cioè, ai social adesso.
0: Non è che ti sei ricordata tu automaticamente, anche tu hai avuto l'aiutino dei social.
1: Mi fai
0: sentire meglio.
1: In questo periodo sempre, cioè, c'è il cambio stagione e c'è sempre questo spirito di novità.
0: Il colore delle foglie è meraviglioso,
1: sì,
0: che poi offre un panorama stupendo.
1: Avevo messo appunto una maglietta arancione, molto solare. Quindi ieri, grazie anche ai social, mi ricordo era il primo buon pomeriggio in cui ti avevo sostituito 4 anni fa, ieri.
0: Capito,
1: 2022, il tempo vola.
0: Sembra ieri, comunque. Sì? 4 anni, sì. sono tantissimi, ma pensavo fosse di meno, ecco, invece. Poi adesso sei andata per far vedere che tu sei più brava di me, non solo al microfono, ma sei anche alla regia, perché io proprio la console non ho nessuna intenzione di toccarla.
1: Ivana, come si usa?
0: Però bisogna nascere, capito? Con
1: come si
0: tecnologia.
1: Usa dire, impara l'arte, mettila da parte, no? Il buon pomeriggio, ho anche avuto l'occasione di stare alle notizie, poi domani
0: Giulia.
1: Sposi. Sì.
0: Esatto. Giulia, che poi poverina in quel periodo ha dovuto assentarsi e quindi è successo tutto all'improvviso e tu hai dovuto fare i salti mortali, ma te la sei cavata molto bene.
1: Esatto, e lì c'era anche se la tecnica l'avevo già iniziata, e è diverso una volta che una persona, cioè, lo fa full time in ogni programma. Poi c'è stato ovviamente Domani Sposi, anche lì ho ritoccato la tecnica. E dal mese di agosto, dal 17 agosto per essere precisi, sono anche alla tecnica, quindi...
0: Come ti trovi alla tecnica?
1: A me piace e c'est un ajout, un atout, come diciamo anche in francese.
0: No, deve piacerti.
1: Certo, no, mi piace perché è un altro modo di vivere il live in radio, quindi... È normale, come ogni cosa nuova, si impara la tecnica, si imparano le nozioni di base, però poi facendolo, cioè, tutto
0: ci vuole pratica,
1: tutto diventa più pratico.
0: Come dicono gli inglesi, practice makes perfect.
1: Exactly.
0: E quindi bisogna praticare.
1: Exactly.
0: E oggi abbiamo diverse sorprese. Oggi è giovedì, ultimo buon pomeriggio di questa settimana, perché, come ben sapete ormai, da diversi anni faccio il martedì, mercoledì e giovedì. Tecnicamente dovrei essere in pensione, però piano piano rallento e quindi accorcio la settimana.
1: Pensione, modo di dire.
0: Poi seguo dall'Italia dei programmi dove ci sono degli ultra ottantenni che lavorano ancora tantissimo. Io ho detto no ragazzi, la vita comunque non è così lunghissima, sì, bisogna tenersi occupati, ma si può fare anche altro. Allora, dicevamo che oggi giornata particolare, perché non era in programma anche la venuta di mia mamma in studio qui oggi. Abbiamo fatto diversi giri, diverse commissioni in mattinata, e poi ho detto: mamma, vuoi venire a fare il programma con me a CFMB? E lei ha accettato di buon grado e non ha nemmeno chiesto o richiesto un compenso, quindi ci siamo. E poi è venuta a trovarci anche Giulia Verticchio, di ritorno da poco dall'Italia. Ciao Giulia, come stai?
2: Buon pomeriggio Ivana, che piacere ritrovarvi e trovare tua madre qui, fantastico, una reunion oggi incredibile, guarda che stanza piena di donne fantastiche.
0: Una stanza rosa.
2: Anch'io, dai,
0: una stanza rosa.
2: Che quote rosa.
1: quartet, un quartet musicalmente parlando.
0: E allora tutte cose insomma che non erano state programmate, anche no, il nostro incontro all'ultimo
2: sì, ci siamo
0: momento
2: detto,
0: eccetera.
2: Ok, giovedì,
0: esatto.
2: Facciamo giovedì, tu puoi,
0: sì,
2: io
0: perché
2: posso,
0: poi okay. rinviamo, sì, qui sì. Passano le settimane, i mesi, gli anni e no, non è possibile.
2: Sì. Beh, io poi ero in Italia, quindi sono tornata.
0: E ti abbiamo
2: la
0: vista
2: scorsa,
0: tuffarti dalla nave.
2: In barca, dalla nave.
0: In barca, vabbè.
2: Sì. Io. Mi piace andare in barca, quindi quando torno in Italia, diciamo, perseguo l'attività nautica volentieri.
0: Guarda, ti invidio, te l'ho anche scritto, perché vederti tuffare dalla barca in quel modo, io che poi non so nuotare.
2: Come mia mamma.
0: E quindi, sì, infatti gliel'ho detto a Carla, ho detto, guarda, noi proprio è peccato, perché
2: peccato.
0: Deve
2: è
0: essere molto bello.
2: È molto infatti. Bello, molto evasivo.
0: Ti rilassa proprio.
2: Sì, veramente. Il mio corpo dopo un po' ne ha bisogno, quindi dopo un po' che sto qui e lavoro...
0: Dove sei stata?
2: Andare a fare un
0: in Sicilia, no?
2: Per ero a Roma da mamma, a sì, casa certo, mia, ovviamente. E poi in barca in Sicilia, la Sicilia dell'Ovest, quindi la punta da Marsala, siamo salpati dal porto di Marsala, l'aeroporto è di Trapani, mm-hmm. E le isole Egadi, quindi Favignana, Marettimo e Levanzo, e poi San Vito Lo Capo, che è un po' più su, dove c'è il Couscous Fest, dove abbiamo assaggiato tutti i tipi di couscous che si fanno storicamente in Sicilia e anche in Marocco, Tunisia, il Maghreb
0: fronte,
2: proprio,
0: eh?
2: Sì sì sì. Di conseguenza la dominazione araba dalle Sicilie, quindi
0: certo.
2: Tanti modi di fare l'agnello, il manzo, il pesce spada.
0: E tu che sei una buona forchetta.
2: Io che sono una bella forchetta e si vede.
0: No, non si vede, no, non si vede, solo che appunto...
2: È un piacere, poi costa
0: se io dovessi
2: poco.
0: Mangiare come te,
2: ma
0: prenderei
2: no.
0: 20 kg nel giro di poco tempo.
2: Ma poi con lo stress si brucia tutto, capito?
0: Ah no, guarda, se fosse per lo stress per allora dovrei essere...
2: Magrissime, dovremmo essere
0: quasi
2: magrissime.
0: Quasi anoressica.
2: Sì, rachidiche. E invece...
0: E vabbè, si ride, però. Si sorride, sì. Si sdrammatizza.
2: Sì,
0: no?
2: Sempre.
0: La vita
2: sempre.
0: È comunque...
2: Sì. Drammatica.
0: Già drammatica. No, accendi la televisione, accendi la radio e tutte le notizie che arrivano.
2: In Italia è anche peggio,
0: dire,
2: la scena mediatica. Sì, sì, io qui non ho la televisione, ovviamente avendo fatto un certo lavoro per 11 anni ero molto informata, adesso lo sono meno, seguo meno, questo mi rilassa un po' di più perché ho visto
0: perché
2: che seguire certo. La scena politica, le guerre, i dettagli ogni giorno, no? Chi ha detto sì. Cosa, i rischi, i pericoli, eccetera. E la televisione accesa a casa di mia madre, sentire sempre il telegiornale che parla solo di tragedie
0: sì.
2: È molto pesante.
0: Per non parlare poi della cronaca nera di anni fa, questi sì, processi
2: sì,
0: che non finiscono mai, che vanno proprio nel dettaglio particolareggiato, cioè davvero la voglia di spegnere perché insomma è deprimente.
2: Sì, sì,
0: no?
2: Sì, anche la commercializzazione è un po' come la spettacolarizzazione del dolore, no? Mm-hmm. Queste interviste ai familiari. Familiari che hanno perso qualcosa, insomma c'è cioè sì. un po', no? Ecco,
0: diciamo ci marciano su
2: sì, sì, sì.
0: Tutti quanti e
2: sì.
0: Tutte le reti televisive.
2: Sì, sì. Questo in Canada
0: private.
2: Non c'è.
0: No.
2: Non c'è.
0: No.
2: Di miglior gusto.
0: In effetti
2: direi.
0: Io stavo pensando a te perché ieri sera quando ho letto la notizia di cui hai dato tu la notizia di Cronaca Nera a proposito del signor Frattolin che ha negato la figlia. Adesso sarà rimpatriato, espatriato, cioè lo devono perché è stato condannato a New York e mm-hmm. non ha voluto dire assolutamente nulla quando gli hanno chiesto se avesse qualcosa da dichiarare, lui ha detto no thank you mm-hmm. e basta, 41 anni sì. Per fare dispetto alla moglie e perché non voleva più pagare gli alimenti per la figlia, il mantenimento sì, della sì. Figlia di 9 anni, una bimba dolcissima, cioè tu pensi a questa bimba che va in vacanza con il papà e non torna più, è uccisa dal padre, insomma è inconcepibile.
2: La mano di cui ti fidi di più poi, no? Perché
0: esatto.
2: Per un bambino i genitori sono...
0: Esatto, la messa in scena e tutto quanto e quindi sì, tu sì. Hai dato la notizia, però subito si è trovato il colpevole, finalmente sono arrivati in Italia, ancora stanno facendo i processi
2: sì.
0: di no? Hanno riesumato
2: infatti, sì, sì.
0: Non solo Garlasco ma addirittura Emanuela Orlando
2: come no
0: che risale
2: sì,
0: sono
2: Vaticano,
0: 40 anni insomma 40
2: tutti
0: anni
2: intrighi,
0: fa
2: molti intrighi
0: ecco.
2: sì.
0: Allora, noi preferiamo parlare di cose più leggere, cose
2: giusto.
0: Che insomma rallegrano la nostra vita.
2: Poi oggi c'è il sole, non fa ancora tanto freddo, è una bellissima giornata autunnale, visto che sono tutte così le giornate da adesso,
0: allora,
2: in poi, oggi godiamocela.
0: Certo, io sono in contatto con mia sorella che si trova a Firenze, dove sarei dovuta trovarmi anch'io per
2: bellissima
0: via del raffreddore.
2: Firenze.
0: Proprio sono partiti quando io non stavo proprio al top, per cui non potevo prendere l'aereo sicuramente, perché arrivare lì per poi andare in farmacia mando mia sorella per fare compere.
2: Io fossi stata in te avrei preso l'aereo, sarei andata a Firenze ti sentivi meglio, guarda.
0: Tu dici?
2: Sì, tu ti fai troppi problemi.
0: Sì,
2: devi prendere
0: e partire. Era
2: freddato
0: così, lo potevo, con la febbre e tutto?
2: E poi arrivi a Firenze, ti bevi un buon vino, cambi aria.
0: Sì, ma no, perché mi sentivo anche giù, quindi ovviamente quando sei un po' stordita per via dell'influenza, capito, non ti va di fare niente, sei proprio abbacchiata,
2: la prossima volta ti trasciniamo.
0: Perfetto.
2: Non mi sento bene, ma vieni, sali sull'aereo, andiamo.
0: Pussa via, lascia perdere tutto quello, cerca di avere più coraggio. E mi diceva che le strade sono impraticabili, praticamente adesso capisco perché i fiorentini ce l'hanno un po' con i turisti, perché poveracci continuano a strombazzare nei vicoletti, non riescono le macchine a passare, e peggio di agosto.
2: Sì.
0: Mi ha mandato delle foto come insomma ad agosto.
2: Beh, perché luglio-agosto adesso è insopportabile, l'Italia centrale, le città, bisogna stare in campagna dove è un po' più ventilato, altrimenti in città, Bologna, Roma, Firenze, si sta malissimo, i turisti adesso lo sanno. E quindi bisogna.
0: Hanno tutti avuto la stessa idea? E
2: di andare più tardi nella stagione.
0: Mamma, aspetta, mamma. No, non scendere da lì, aspetta un attimino. Adesso andiamo in canzone e poi riprendiamo la nostra chiacchierata, ok? Bene, Sonia, cosa abbiamo? Una canzone o pubblicità?
1: Un po' di pubblicità e subito dopo Negrita con Rotolando verso il sud, parlando di sole, vacanze,
0: di sud,
1: destinazioni.
0: Vabbè, non andare via, Giulia.
2: No, stiamo qui, grazie.
3: Spazio ai consigli per fare acquisti.
4: Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buoni

0: Pasticceria, panetteria, dolce sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal.
1: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di mosti mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
2: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
3: Ciao a tutti, sono Pau, la voce denigrita, e un saluto agli italiani a Montreal, un saluto alla CFMB e a Divana. Ciao.

0: Duratech è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratech. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratech 5040 Metropolitana.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.

0: gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: Allora, sono le 16:53 minuti primi, abbiamo un'altra canzone. Dopo Giulia, toccherà a te questa volta estrarre a sorte i due nomi dei fortunati vincitori o vincitrici del concorso dei nonni sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise. Abbiamo scelto due regioni, Sicilia e Molise.
2: Che meraviglia, che onore.
1: Perché ok, quindi ascoltiamo adesso Pazzo di te, Renga e Neck, e dopo procederemo al sorteggio del concorso dei nonni 2026.
3: Bonanza la linea.
4: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
3: Bonanza la linea.
4: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
5: corona di broccoli $1.49 la libra, meloni Santa Claus $2.99, pere Bartlett $1.29 la libra, cotolette di maiale dissossate $2.99 la libra, pollo da grano $2.99 la libra.
4: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.

0: Allora, salutiamo tutti gli amici perché ovviamente hanno sentito la voce di mia mamma, che è più famosa di me, e quindi stanno chiamando per salutarla, e io riferisco i vostri saluti, grazie infinite. È vero o no?
1: Che star tua mamma, veramente, eh? Sta qui sul trono che ci guarda, vediamo, ci dobbiamo comportare bene.
0: Tranquilla, sì, sì. Paziente. Ha solo il terrore delle scale, qui ci sono scale dappertutto.
1: Sì, eh? Parecchie scale. Sì, sì.
0: Comunque, abbiamo un solo minuto. Sì, mamma, non ballare adesso perché dobbiamo ballare dopo. Sì. Aspetta un attimo. Aspetta. E quindi lei balla a parte. Sai come la chiamano alla residenza? Madame Cha Cha Cha.
1: Addirittura. Madame Cha Cha Cha.
0: Perché lei balla sempre.
1: Look at her.
0: Sì, sì.
1: Okay.
0: Ogni volta.
1: Le piace ballare.
0: Come sente la musica a parte e balla, quindi
1: che bello.
0: Madame Cha Cha Cha.
1: Guarda,
0: tutti, è molto, è la mascotte del primo piano. E no, io devo ballare per forza. Abbiamo ballato prima con mamma Maria.
1: Ah,
0: allora,
1: certo.
0: Come ben sai, cara Giulia, ogni anno abbiamo anche il concorso dei nonni.
1: Sì, che bello. Certo.
0: Dal Corpo Saint-François d'Assise. Quindi ringraziamo il direttore generale Alain Chartier e la signora Teresa Di Palma Melchior, che è la responsabile delle comunicazioni per il Corpo, per la nostra comunità. Quindi due carte di credito prepagate, $150 l'una. E abbiamo scelto le due regioni, ossia la Sicilia e il Molise. Questa volta chiediamo a una molisana, ossia Sonia Benedetto, di origine molisana, di far partire il rullo di tamburi. Nel frattempo tu gira.
1: Allora,
0: benissimo, di tutti coloro che hanno partecipato.
1: Sì, qui abbiamo dei biglietti. Allora, estraggo.
0: Con i nomi. Con
1: vado?
0: I nomi. Sì,
1: vado?
0: Due.
1: Allora, vado?
0: Primo biglietto.
1: Lucia Salvatore.
0: Wow, Lucia Salvatore, che non ha mai vinto. Complimenti nonna Lucia. Lucia Salvatore.
1: Bene.
0: Per questa prima vittoria.
1: Auguri, Lucia.
0: Secondo nominativo,
1: perché
0: poi dobbiamo andare con il notiziario a cura della RAI.
1: Vincenzo Di Giorgio.
0: Benissimo, siciliano, quindi Lucia è molisana e il signor Vincenzo è siciliano, quindi complimenti, vi contatteremo per dirvi esattamente quando andare a ritirare la vostra carta di credito prepagata. Grazie ancora per aver partecipato, ci sarà un altro concorso prossimamente e ancora un grande in bocca al lupo. E adesso linea al TG della RAI.
2: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Giornale radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura alla convalescenza di Papa Leone è stato diffuso l'ultimo bollettino medico.
6: Controlli nella norma e decorso post-operatorio regolare per Leone XIV. Il bollettino sulle sue condizioni di salute, firmato dal medico personale Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora e diramato dalla sala stampa vaticana, fa sapere che la radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone operato. Un aggiornamento che si accompagna alle indicazioni sulle attività svolte dal pontefice durante la giornata. Anche la fisioterapia è proseguita. La seduta di oggi ha comportato attività motorie complete. Il Papa ha inoltre concelebrato la messa nella cappella al decimo piano. Nella giornata di oggi sono state rese note poi altre due nomine episcopali che mostrano come anche l'attività ordinaria prosegua. Antonio Scoppettuolo, GR1.
5: Il Consiglio europeo a Bruxelles, poco fa è terminata la sessione dedicata ai costi dell'energia, poi il confronto riprenderà sui rapporti con la Cina. Sul tavolo dei 27 anche il prossimo bilancio, non senza divisioni fra i diversi stati. Si tratta sulla flessibilità proposta dall'Italia. La Premier Meloni chiede all'Europa maggiore attenzione sul caro energia e incontra il gruppo degli amici della coesione con cui, dice la Premier, restare uniti per le priorità comuni nel negoziato per il bilancio. Ancora incidenti mortali sul lavoro, 4 nelle ultime 24 ore nel porto di Cagliari. Un autotrasportatore è stato travolto da pesanti tubi. Altri due operai cinquantenni hanno perso la vita nel Bresciano e a Potenza. La quarta vittima è un giovane che lavorava in una cantina sociale della provincia di Chieti.
4: Andrea Di Risio, 21 anni, era accanto a una vasca di lavorazione delle uve. Forse si è sporto all'interno, lo stabilirà l'inchiesta della Procura di Vasto, quando all'improvviso il giovane sarebbe stato colpito alla testa da una vite senza fine, uno degli ingranaggi del serbatoio. Inutili soccorsi di 118 e vigili del fuoco. Laureando in scienze motorie, Andrea era uno dei tanti ragazzi di Scerni che durante la campagna vitivinicola, ormai alle battute finali, lavorano da stagionali nella cantina sociale San Panfilo, 700 soci che conferiscono in azienda le uve pregiate delle colline del Vastese. Il dolore del sindaco di Scerni, Daniele Carlucci.
7: Una disgrazia e niente, è un dolore che ha sconvolto l'intera comunità.
4: Massima la collaborazione della società alle indagini condotte dai carabinieri di Atessa. Con la morte del giovane sale a 9 il conto delle vittime sul lavoro dall'inizio dell'anno in Abruzzo. Da Pescara per il GR1, Gianni Quagliarella.
5: Confermato l'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma a Gian Davide De Pau per il triplice femminicidio del 17 novembre 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che uccise a coltellate due donne cinesi e una colombiana, era presente in aula per la prima volta. L'ex autista del referente romano della Camorra, il boss Michele Senese, che agì per circa un'ora tra due abitazioni, riprese il duplice delitto con il cellulare. Violenza e abusi su 4 anziane ospite di una RSA in provincia di Milano. 3 operatori sociosanitari sono accusati di maltrattamenti.
8: Mentre le lavavano, approfittando della loro fragilità di anziane e degenti, le avrebbero colpite sulle parti intime. È l'accusa di violenza sessuale contro 2 uomini, operatori sociosanitari in una RSA a sud di Milano. Insieme a una collega sono accusati anche di maltrattamenti su 4 anziane ospiti, prese per i capelli, schiaffeggiate, insultate mentre venivano vestite e messe a letto. Un incubo che si ripeteva ogni giorno. Per questo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi li ha interdetti dalla professione. Mentre una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. A documentare con intercettazioni audio e video questi episodi di violenza gravi e ripetuti sono stati i carabinieri del NAS di Milano, il reparto dell'arma specializzato nei controlli sulla sanità. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lodi. Da Milano, Eugenio Montesano per il GR1.
5: È stata rinviata al 22 ottobre senza una decisione sulla richiesta della difesa di annullare gli esiti dell'autopsia l'udienza del processo a carico di Luca Spada, 28 anni, ex autista della Croce Rossa di Forlimpopoli, accusato di aver ucciso un 85enne durante un trasporto in ambulanza. Inquirenti e investigatori sospettano che l'uomo possa essere responsabile anche di altri 5 decessi, sempre di anziani pazienti. Al via la rottamazione quinquies di cartelle esattoriali, tasse, imposte, multe degli enti locali. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione il prospetto dei debiti che possono essere rottamati. Le domande potranno essere presentate da domani ed entro il 15 dicembre esclusivamente per via telematica. Sport calcio, il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà tutte le prossime partite fino alla sosta del campionato a novembre. Si tratta di 7 gare fra Champions e Serie A. È tutto, la linea Egorai, la GR1 torna alle 16.
0: Ed ecco i cambi valutari indicativi. L'euro è scambiato anche oggi intorno a $1.59 canadesi e il dollaro americano si mantiene su $1.42.
9: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del salone funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità. Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio. Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
10: Previsioni del tempo.
0: Cielo variabile oggi con annuvolamenti progressivi nel corso della serata e pioggia che dovrebbe iniziare nel corso della notte. Venti provenienti da sud-est alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungeranno i 40 km. Minima questa notte 6 gradi, attualmente all'esterno dei nostri studi il mercurio, la colonnina del mercurio indica 11 gradi centigradi. Domani cielo coperto con una massima di 12 gradi e ai noi rovesci.
11: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, sempre al vostro servizio per il miglior risultato.
12: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro 514 554 2987.

ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

tu che eri una che viveva distinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi, tu che più cadi più

0: ferro. Siamo abituati a canzoni piuttosto ritmate da parte sua, invece questa è molto dolce, molto riflessiva.
1: Lui è sempre molto intenso, eh? Sì. Sia quando è ritmato, sia quando è romantico malinconico, sì. Veramente, infatti in Italia lo trattano un po' come il nuovo Frank Sinatra, visto?
0: Davvero?
1: Un po', eh? Sì, sì, negli spettacoli, vestito tutto elegante, che canta delle canzoni anche d'autore, molto bravo.
0: In effetti poi, sì, ha ripescato dei brani del cantautorato italiano e quindi le ha riproposte alla sua maniera, sì. Molto piacevoli.
1: Sì, sì, sì. Ma lui è molto apprezzato anche negli Stati Uniti, sì, dove vive.
0: Beh, a Los Angeles,
1: no? Vive a Los Angeles.
0: Sì. Ci dispiace che il suo matrimonio sia finito.
1: Già,
0: come
1: è vero.
0: Perché, beh, da allora.
1: Gossip, insomma, lo sai tutto. Scusa.
0: No, ma voglio dirti le canzoni, le ultime canzoni che ha fatto.
1: Si sente il rancore.
0: I video sono molto, molto.
1: Ah, sì, non li ho
0: molto
1: visti.
0: Palesi,
1: espliciti.
0: Non c'è,
1: okay,
0: più espliciti di così non si può. Quindi.
1: Allora, ci stai facendo venire voglia di andarli a vedere. Quindi, le videoclip,
0: sì,
1: di Tiziano Ferro.
0: Le videoclip, okay. Le sue, quelle di Laura Pausini, per altri motivi, sì, perché insomma si sono tutti scatenati, che ho visto che è migliorata notevolmente. Giorgia, la mia preferita, una delle,
1: sì,
0: mie preferite.
1: Sì,
0: sì,
1: anche
0: un pochino,
1: a me piace molto. Sì.
0: Diciamo, perché era veramente troppo terra-terra, acqua e sapone,
1: sì,
0: insomma. Valorizzati un pochino di più.
1: Devono averle detto di.
0: Il look, sì, deve essere leggermente modificato e l'ha fatto.
1: E hai visto che l'ultima canzone di Laura Pausini, la videoclip, è girata in Canada, a Toronto?
0: Questo non lo sapevo. Hai,
1: sì,
0: visto?
1: Sì. L'ultima canzone, che però ora non mi ricordo come si chiama.
0: Ma l'ultima canzone e l'ultimo album che ha fatto sono tutte cover.
1: Cover.
0: Esatto.
1: È una cover. Forse è la cover di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è girato a Toronto.
0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la vogliamo ascoltare?
1: Dai.
0: Possiamo? Dobbiamo chiederlo a Sonia perché lei controlla, verifica.
1: Manager.
0: Avremmo dovuto veramente andare con i suggerimenti letterari, però facciamo uno strappo alla regola, Sonia.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni misti a 89 centesimi la libbra, salsiccia casalinga di maiale, $5.49 la libbra, soppressata zimmimino, $14.99 la libbra, pasta voiello, $2.99 il pacco.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cavolfiore 2 per $4, petto di pollo disossato a $6.49 la libra, tuma fresca $8.12 la libra, olio extravergine Pietro Coricelli $10.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier. Un bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
1: Per la vendita o l'acquisto della vostra casa, duplex o negozio, chiamatemi, sono Aldo Ricciuti di Remax Excellence, 514-891-8458. Anche per un semplice consiglio, 891-8458.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Allora, vogliamo andare con i suggerimenti letterari, Sonia? Quindi andiamo con la sigla. Quest'oggi suggerimenti letterari molto brevi. Sì, mamma. No, mamma, adesso fra poco andiamo. Va bene. Allora.
4: Ed ora CFMB, Radio Italiana Montreal, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, presenta suggerimenti letterari.
3: Allora, il suggerimento letterario di oggi si intitola Le voci degli altri e l'autore è Mario Calabresi, mentre la casa editrice è Mondadori. Cosa può succedere quando invece di parlare decidiamo di ascoltare? Mario Calabresi lo racconta attraverso incontri sorprendenti. Una nonna rimasta l'unica italiana nel suo palazzo, una donna che restituisce un nome ai morti senza identità, due sorelle alla ricerca del padre e un ragazzo alle prese con il perdono. Storie lontane dai riflettori ma capaci di lasciare il segno. Un libro fatto di incontri, di curiosità e vite che spesso attraversiamo senza davvero

E questo era Alfa con Bellissimissima. A proposito, abbiamo parlato dei suggerimenti letterari, ma vogliamo anche congratularci con il premio Nobel per la letteratura che è andato alla canadese Anne Carson, di 76 anni, per la categoria, per la precisione, poeta, saggista e classicista. Quindi ha ricevuto questo premio Nobel. In Italia i suoi libri sono pubblicati tra l'altro anche dalla Tartaruga e la Nave di Teseo. Per innamorarsi di lei basta leggere la sua poesia o Piccola triste estasi d'amore. Mi piace stare con te tutta la notte a occhi chiusi. Che fortuna, eccoti qui che arrivi lungo le stelle. Ho fatto un viaggio per tutta la mia mente e il mio cuore e là c'eri tu, inginocchiato sul ciglio della strada, col tuo piccolo kit di attrezzi a riparare qualcosa. Dammi un mondo, mi hai preso il mondo che ero. Quindi andremo sicuramente a leggere anche le poesie di Anne Carson, alla quale vanno i nostri le nostre più care congratulazioni, vivissime congratulazioni, come si suol dire.

0: Per l'angolo del buon umore oggi abbiamo un monologo della simpaticissima comica romana Valentina Persi, alla quale ci parla di come è andato l'incontro con la famiglia del suo ragazzo. Buon ascolto.
1: Valentina Persi! Guarda che
2: brava, che Dio ti benedica.
3: Com'è? Siete proprio un popolo avvolgente, un pubblico avvolgente. Mi ricordate tante carse contenitive? Siete un pubblico, diciamo, da 90 denari. C'ho una sorpresa per voi, è successa una cosa bellissima perché il mio patato, ormai sono fidanzata da parecchi mesi con il mio toy boy, il mio patato mi ha detto ti presento i miei vecchi. La madre in effetti io già l'avevo un po' sbirciata perché noi siamo un po', no, pettegola, andiamo a vedere, fammi vedere la madre del patato. L'ho vista, no? Sui social, quanto ci avrà? Due o tre de meno de me de filtri, ne? Non so tanti, diciamo. Invece il papà assomiglia molto al mio patato, c'hanno i piercing uguale, per padre uguale, un bell'uomo, Devo dire, non male per niente. Quasi quasi risporver ordetto del coniglio. Prima il padre... Insomma, è cominciato, ovviamente io emozionatissima, è cominciato, come voi ben sapete, dovevo andare a casa dei genitori del mio patato, è cominciata tutta una fase di preparazione. La cena era alle ore 20 di sabato, io verso le 18 mi sono cominciato a truccare. E 18 del mercoledì però, capito? Il rifacimento della Cappella Sistina è durato di meno. Lui mi è venuto a prendere con una moto enorme, grossa. Io ho problemi di iperlassità legamentosa, elasticità, non ce l'ho. Il problema è che mi ero messa, per sembrare più tonica, una culotte di quelle elastiche push-up. Che il push-up, signori uomini, non ci sta solo dalla parte sopra, c'è pure dalla parte sotto. Che ti dà l'illusione che il lato B ancora rimbomba di suo, no? Il problema è che quando tu ti metti sta culotte, la gamba, se tu, io provavo a alzare per scavallare, ti torna indietro, capito? Quindi ci ho messo una mezz'oretta. Alla fine sono riuscita a scavallare, e solo che il problema ho scavallato, l'elastico mi comprimeva, ho viaggiato tipo compasso, capito? Stavo... Un casino, uno... Arrivati, suoniamo il campanello, io non ve nascondo che c'avevo le farfalle nello stomaco, no, non era l'emozione, che da mattina stavo con cornetto, sape, non fa figura da ciabattara che entri e te sfondi di roba da magnano. Insomma, mi apre il padre, sento tutto un tintinnare, anche qui non era l'emozione, tutti i piercing del padre, no? E lui si presenta e mi fa, piattene, io sono il padre. C'aveva il piercing pure sulla lingua, quindi non tanto ne... Io sono mio padre. Io ho detto, ma è straniero, papà, amore, perché non si pare non si capisce. E il padre non mi ha riconosciuto che io ero Valentina Persi. E un po' vedevo di quando la gente non mi riconosce, io c'è sformo, si dice a Roma, no? Dico, ma com'è, tuo padre non mi riconosce? E lui dice, no, aspetta, papà, ma non la riconosci? Valentina Persia, lei lavora sul 9. Ho capito, il programma quello dove vendono la roba vintage, cash or trash. Mo gli tiro una secchiata d'acqua salata, guarda come si arruzzinisce tuo padre, Poi arriva invece la madre, ve lo devo dire in sincerità, io non c'ho invidia, perché che vo invidia? Sui social, a guardarla bene, sembrava Marilyn Monroe, invece da vicino, senza filtri, pareva Enzo Paolo Turchi che è dette. Ho detto, tesoro, pure a te, ti dice male. Mi fa piacere, signora Valentina, io invece la conosco. Dica, vista, mamma mi conosce. Sì, me la ricordo, io la vedevo in televisione quando ero piccola, insieme a mia madre e a mia nonna. Gli ho detto, c'era pure il tirannosauro, mortacci tua. E poi mi ha fatto fare in giro per casa, come se fa i musei Vaticani quando che veni da Roma, no? Allora mi ha fatto vedere, per esempio, questo è uno studio, ma io lo uso come lavanderia, questo è uno sgabuzzino, ma io lo uso come cabina armadio. Dico, questo è il cesto, ci si caga o famo qualcosa? No, perché fammi capire, no, perché uno poi chiede, non è che... Finalmente ci siamo messi a tavola, una tavola comunque di una famiglia giovane, una tavola di una famiglia giovane apparecchiata con tovaglie di carta, bicchieri di carta, posate di carta, tutto di carta, perché io ho detto a un certo punto, signor, me posso sedere pure la sedia di carta, no, famosa capire che se no voglio finire per te. La cena invece è stata piacevole, a parte sto rumore di carta ciancicata, là. Era un po' fastidiosa. Una cena cucinata interamente dalla madre, mi ha detto Patato. Lo sai che mia madre ha fatto un corso di cucina, te ne sei accorta? Dico, tesoro, mi sa che alla lezione di scongelamento non c'è nada, perché c'è un pezzo di cotoletta ghiacciata dal premolare, il molare, che sta a fare il lavoro suo. La madre a un certo punto, la mamma mi guarda, sa, la mamma a un certo punto, cioè viene il figlio maschio, mi guarda e mi fa, signora, le posso chiedere una cosa? Dico, mi dica, che intenzioni ha con mio figlio? Io con la faccia di Santa Maria Goretti, che la so fa solo io, gli ho detto vedremo, perché fidate, se io dovevo rispondere per come io volevo rispondere, io dico, signor, le intenzioni è meglio che in te dico, perché mi portano direttamente a Re Bibbia con la camicia di forza, con la maschera tipo Hannibal de Cannibal, non mi fa parlare, non mi fate queste domande. Insomma, io vedevo sta madre un po' così, insomma, e vedevo che il padre era un po' più dubbioso, eppure c'aveva una faccia che io da qualche parte avevo visto. A un certo punto mi fa, vuole un goccio di amaro? Questo è un amaro che ci tramandiamo di padre in figlio. Dico, vabbè. Mentre mi versa l'amaro mi fa entrare una orecchia. Rimini 98. Dico, Rimini 98, che mi ha chiamato il taxi fra 5 minuti? Mi fa lui, Rimini 98, io ero il barman giocoliere che faceva volteggiare i cocktail. Dico, Rimini 98, io ero la cubista che faceva volteggiare i barman, gli ho detto. Hai capito che oltre l'amaro c'è sta pure qualcos'altro che vi tramandate da padre in figlio? Sto figlio di una ballerina. Insomma, torniamo a casa e il mio Patato ci ha tenuto subito a capire com'è andata la sedata. Dice, visto che figa mamma? Dico, sì, c'è scusa, sai, papà magari è uno che sta un po' più sulle sue. Dico, adesso, perché una volta stava sulle mie.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni misti a 89 centesimi la libbra, salsiccia casalinga di maiale, $5.49 la libbra, soppressata Zimmimino, $14.99 la libbra, pasta Voiello, $2.99 il pacco.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cavolfiore, 2 per $4, petto di pollo disossato a $6.49 la libbra, tuma fresca $8.12 la libbra, olio extravergine Pietro Coricelli $10.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante agli eventi da Hyundai Gabriel Anjou. Ottobre è l'événement ultime Hyundai Gabriel. Ascoltate bene. Elantra 2026 o Kona 2026, finanziamento a partire dallo 0% in più fino a $1,500 di bonus sui modelli selezionati. In locazione Tucson Preferred 2026, a trazione integrale a soli $99 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2027, $81 alla settimana per 60 mesi e zero anticipo. Elantra Essential 2026, $78 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Per tutti i dettagli vieni a trovarci in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Da Hyundai Gabriel Anjou, riparti con un sorriso e una nuova macchina.

0: una breve riflessione con Ivana.
1: Considerate un orrendo vezzo da ragazzini maleducati, le gomme americane stanno conoscendo un loro periodo d'oro, paragonabile alla fine della guerra, quando giunsero come ultimo grido dall'America. I medici allora considerarono che la mascella, a forza di masticare, potesse deformarsi. Adesso sono gli stessi medici a consigliarle, soprattutto quelle senza zucchero, che non si attaccano ai denti, per distrarre dal lutto del fumo. Da quando la sigaretta è diventata un killer, la gomma americana non è più l'emblema della maleducazione, ma un salutare e innocente modo di distrarsi da un vizio pericoloso. Per la strada si incontrano signore dai capelli argentei che masticano chewing gum. Manager multimiliardari le tengono sulle loro scrivanie. Masticarle negli uffici è un segno di civiltà, perché significa non affumicare gli altri. Offrire un chewing gum è considerato adesso un segno di appartenenza salutista, non un simbolo di maleducazione. I maleducati le sputano per terra, gli educati le appallottolano nell'apposita carta e le buttano nel cestino. Viviamo tempi consumistici e nessuno le rimastica come nel dopoguerra. Giornate perse, il titolo dell'ultimo singolo di Marco Mengoni, canzone apripista del prossimo album al quale sta lavorando e che spera di poter completare entro la fine dell'anno. Una canzone che è legata a un periodo molto difficile per lui, segnato dal dolore più grande, la perdita della sua mamma. Ascoltiamola insieme.

Ogni giorno, a casa, in auto o sul lavoro, CFMB è sempre con te. Ti sorprende, ti diverte, ti commuove. Con CFMB 1280 scopri sempre qualcosa di nuovo.

A due passi dal mare è una canzone molto bella che ti avvolge sin dalle prime note e ti trasmette delle piacevoli emozioni. A cantarla magnificamente è Giusy Ferreri con la sua particolarissima voce. È stata scelta quale colonna sonora della fiction Roberta Valente, Notaia in Sorrento. Ascoltiamola.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

E qui termina il buon pomeriggio di oggi. Grazie a tutti voi per essere stati dei nostri. Grazie a Sonia Benedetto per l'assistenza tecnica, Giulia Verticchio che è venuta a trovarci, a mia mamma, ospite speciale, con me oggi nel buon pomeriggio. Vi auguro di trascorrere una lieta serata. Mi raccomando, per il weekend cercate di riposarvi o di trascorrerlo esattamente come desiderate. Quindi vi auguro un buon ritorno a casa e buon appetito. Questa sera ci lasciamo con un pensiero del poeta spagnolo Antonio Machado. Più lunga è la spiegazione, più grande è la bugia. Ciao ciao a tutti da Ivana, alla settimana prossima.